0: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Napoli Meteo.
1: Bentrovati agli amici di Kiss Kiss Napoli da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì caratterizzato inizialmente da tempo stabile sulla Campania con cielo parzialmente nuvoloso. Nel corso del pomeriggio transiterà una perturbazione che porterà dei rovesci di pioggia a carattere sparso, localmente a sfondo temporalesco nelle aree interne. Fenomeni che tenderanno ad esaurirsi poi con il passare delle ore, dunque in serata il clima sarà ovunque asciutto. Temperature massime diurne estive caldo sì, ma senza particolari eccessi, resteranno al di sotto dei 30 gradi. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

Mercoledì, lo diciamo ogni mercoledì, un mercoledì che sa tanto di lunedì, e dai, però da un lato è una cosa molto positiva, siamo già al centro della settimana, vuol dire che qualcuno di voi, di Nagorevaglia, hai fatto 4 giorni, perché magari ti hanno dato il venerdì, il sabato, la domenica, il lunedì, il martedì, 5 giorni, magari hai fatto sabato, domenica, lunedì e martedì e stamattina ti lamenti perché dopo 4 giorni di ferie stai a dire in macchina da solo: e noi cosa dobbiamo dire? Che ieri, festa della Repubblica, abbiamo lavorato a pazzi un po' in tutta la Campania. Vabbè, Campania, mo. Napoli e provincia di Napoli e di Salerno, con gli show e con tutti i pipistrelli che hanno affollato i locali, un caldo terribile, ma nonostante ciò ce l'abbiamo fatta. Saluto Nellino Iori in regia, ma che piacere. Ho detto, questo o è Fabio Esposito sbarbato oppure uno sbarbatello, ovvero qualcuno giovanissimo come Nellino Iorio che sarà con noi per tutta la mattinata. Vogliamo mettere un disco? Tra poco aspettiamo i vostri WhatsApp al 342 00 00 100. Cosa avete fatto ieri? Cosa farete oggi? Lavorerete? Non lavorerete? Geolocalizzazione.

0: Chiaramente Vincenzo mi scrive: oggi in Germania è l'ultimo giorno di lavoro di questa settimana, domani è festivo, venerdì ponte e si ritorna lunedì. Anche in Germania si fa la ricotta. E come mai? Cos'è? Che tipo di festività, no? Giusto per sapere. Tra poco i vostri vocali, inviateli al 342 00 00 100. Poi stamattina non è che faccia così caldo, si sta bene, addirittura un po' di pioggerella che non guasta mai. Qualcuno mi offende perché dice: ma che ne rimasto un gilet, non poteva essere azzurro, ma che bene vi gliotte da far sciuttare fuori. In effetti non ci avevo fatto caso, ho messo una maglietta bianca, ho detto vabbè, solo la maglietta bianca è vietata alla radio, almeno per quanto mi riguarda, ci vuole la giacca. Ho detto vabbè, ma comincia a fare la cover, poi ci metto sto gilet a cop nero, quindi diciamo che c'ho una maglietta bianca e un gilet nero, ma non ci azzecca niente con i colori sociali di altre squadre. Diciamo che mi sono vestito come il Nola, ecco il Nola, io sono della frazioncina nolana, ti fa anche per il Nola, il Nola è bianco nero, quindi forza Nola, vabbè, ok, a posto. O Cesena, no, non posso rifare il Cesena, cioè, no, il Nola, no, facciamo il Nola. Detto questo, scherzi a parte, volevo anche salutare gli sposi che ho incontrato, no, perché su sfogo lo devo fare, venerdì, mi capita un matrimonio, ok, tutto a posto, Bacoli, ok, tutto a posto, sono di Avellino loro, in teoria di Sant'Angelo dei Lombardi, gli sposi tutti e due, cioè voi da Sant'Angelo dei Lombardi, hai capito, Rostà? Vi andate a sposare un momento a Bacoli, al ristorante lì, tutto con la cappella, eccetera, eccetera. Immaginate già i vostri parenti, i vostri amici, quante imprecazioni, già sentite nell'Ino Iorio, ecco che in regia, mamma mia, chissà, Sant'Angelo di Lombardo ci fa un momento, 150 km per arrivare a Bacoli, ma non finisce lì, perché arrivando a Bacoli poi chi chiamano? Il sottoscritto per lo spettacolo. Tutto a posto. Spettacolo però, idea della Wedding Planner, lo spettacolo di Manganiello alle ore 15 con 33-34 gradi sulla spiaggia, su un palchetto senza gazebo, cioè praticamente solo gli sposi sotto al gazebo, tutti gli invitati con insomma abiti, cravatte, sudati, chi careva under, chi sveniva, chi aveva il ventilatore portatile, quello dei cinesi, chi aveva insomma di tutto e di più. Ma dico io, non solo venite alla Bash, per l'amor di Dio, è una vostra scelta, avevano fatto anche i pullman, ma con tanto ristorante lì, e in più come vi viene in mente di fare uno spettacolo con il sottoscritto alle 3 del pomeriggio sotto il sole? Ma stiamo scherzando? No, quella la wedding planner ha detto che è una cosa un pochettino più di un livello alto, livello alto, ma per te, no, per me, ma si aiuta la temperatura a 4 g, vabbè, era uno sfogo mio personale. Detto questo, possiamo ascoltare i vostri vocali, eccoli qua, questi siete voi. Scusate ragazzi,
1: buongiorno,
0: ma condividiamo tutto.
1: Saluto a Massimo Manganiello, qui c'è in regia, mi giaguarizzo, già sono al lavoro,
0: giaguarizzo.
1: Sì. Vi auguro un buon mercoledì, saluto alla mia roccia.
0: La roccia.
1: un lungo fine settimana.
0: Ah, oui, allora
1: in Germania è festa.
0: Saluti
1: della Fede da Mainz.
0: Allora, ciao, abbiamo scoperto, la festa si chiama Corpus Domini, ma è solo festa cattolica, ok? Quindi salutiamo anche il grande Raffaele da Mainz. Saluto Raffaele da Mainz, saluto anche Ricky Catapano. Sono sempre io, la nostra roccia. La roccia di Ricky Catapano è a casa, che sta ancora dormendo, giusto? Ok? Anche la roccia grande e la roccia piccola. Intanto ascoltiamo ancora vocali. Pronto?
2: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno
2: Sergio, direzione Plutone.
0: Grande
2: secondo
0: Sergio.
2: Buongiorno di lavoro da dipendente pubblico.
0: Oh,
2: che bella cosa.
0: Mamma mia, beato te.
2: L'assenza.
0: Beato te, abbiamo visto e abbiamo sentito tutto il percorso di Sergio, che è partito con la consegna di sfogliatella alle 5 del mattino e adesso è posto fisso. Grande, grande Sergio, pronto?
2: Fatto ieri. Buongiorno Manganini.
0: Buongiorno. Ma stai scherzando? Ragazzi, abbiamo lavorato questo weekend e il periodo è quello che è. E quando vado a fare i viaggi è che denaro. E quando vado a lavorare è che denaro. Ma se posso sapere che ce fa? Devo stare a casa sul divano a vedere Netflix. Eppure lì è che denaro. Cioè, aiù, che denaro, ma bisogna anche guadagnarli. Io mi faccio un culo così. Hai capito o no? Oh, pronto?
3: Manganini, vatta spugio.
0: Come vatta spugio? È peggio ragazzi, faccio schifo nudo, io quasi quasi mi toglierei tutto, ma faccio schifo. Pronto?
4: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno Manganì.
0: Ciao.
4: In questo mercoledì mattina che sta tanto di lunedì.
0: Bravo.
4: Tanti cari saluti da Addis Abeba. Siamo sempre presenti.
0: Addis Abeba, la Cuba, dove sta?
4: È sempre Forza Napoli.
0: Forza Napoli, nonostante questo giacchino, questo panciotto nero e la maglia bianca, un abbraccio a te e a tutti quelli che ci ascoltano ovunque nel mondo. Pronto?
5: Buongiorno Manganì.
0: Buongiorno.
5: Che bello, Andre, visto qua piccione dove facevo ombra. Buona giornata.
0: Ti dico la verità, nonostante, ecco, la testa è enorme, ma non mi faceva ombra per niente. Ah, forse per quello la wedding planner ha detto: no, Manganiello resta lì al sole, tanto con la sua testa farà ombra a tutti gli invitati. Ma non ha funzionato. Vedi, pronto?
6: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno,
6: buongiorno a tutti i pipistrelli. Peppe Capolino, direzione Piazza Arte.
0: Esatto.
6: Pippo Bidella, salutammo un magno Scarletto.
0: Carletto, va bene, il principe dei mostri, l'ho ricordato, un cartone animato famosissimo. Pronto?
7: No, no, ragazzi, ma quando va a spugliare? Ma chi l'Antonio non te ne nei bilambietti, te ne papà, foresta pugliare.
0: Bravo, come fai a saperlo? Mi hai visto qualche volta al mare, probabilmente. E poi c'ho anche le tette, ragazzi, ho una terza, credo, uno schifo totale, quindi evitiamo. Pronto?
8: Mangani, buongiorno, mi socalizza, direzione Benevento.
0: Oh, che vai a fare Benevento?
8: Raffaele da pagare,
0: Raffaele.
8: una persona seria. Con tutto rispetto per quei sposi.
0: Sì.
8: Ma se arrivo, posso due all'invitato, rimanere sulla is.
0: Bravo.
8: Tutto qua.
0: Ma guarda che hai ragione. Ragazzi, adesso non è che vogliamo farci i fatti vostri. Però, allora, da Sant'Angelo dei Lombardi a Bacoli, quanti chilometri sono? Ma una ottantina, anche più. Cioè, tu fai fare 80 chilometri anche alle nonne, alle persone anziane, prendi i pullman, tutto quello che vuoi, ma arrivi fino a lì, poi fa caldo. Ma non dico assai, ma cerca un hotel, un albergo, un, che ne so, un ristorante che fa le feste, le grandi feste matrimoniali nella tua zona. Adesso tutti i ristoranti di Bacoli mi denunceranno, ma nel rispetto, fai 20 km, 10 km, almeno che muovi uno e bagno, lui è Bavellini, la stessa. Pronto?
9: Buongiorno, Manganiello, sono da Casoria.
0: Vai.
9: Si ti interessava in i pipistrella, non facevi festa.
0: È vero, hai ragione, però sono stato costretto. L'azienda mi ha detto non devi venire. Ecco, io ho perso anche la prestazione, ho fatto anche una richiesta scritta. Io voglio venire, no, come andiamo noi, non devi venire. Io voglio venire, tutto a me, tutto a te. Siamo chiamati tutto massato, alla fine sono stato a casa. Pronto?
10: Ciao Manganiello,
0: ciao.
10: Sono Claudio.
0: Vai Claudio.
10: Poi mi geolocalizzo.
0: Bravissimo.
10: Sto a Battipaglia, direzione Vortici, come tutti i giorni.
0: Troppo preciso.
10: Manganiello, mi sono fatto da giovedì,
0: giovedì,
10: sabato, domenica, lunedì,
0: mamma
10: ieri,
0: mia.
10: E oggi in tengo genio, mamma mia.
0: Non dire genio, ma non come ti schifo. Ma guarda, non è possibile. Cioè, questo è fatto giovedì, venerdì, sabato, domenica, lunedì, ma 6 giorni non te ne genio. È normale, perché se lavori come noi tutti i giorni, ecco, la giostra gira sempre e non ti rendi conto che oggi è mercoledì e hai fatto 5-6 giorni. Quindi lavora tutti i giorni e vedrai che ti passa, anzi ti viene Eugenia. Mettiamo un disco, torniamo tra poco, seconda parte di WhatsApp. Fateci sapere anche la situazione viabilità. 342 00

0: Luca mi scrive: buongiorno Mangani, e pensa chi tutti i giorni sfravaga alle 15 del pomeriggio tutti i giorni, e te la mienda tu, un abbraccio. No, ma hai ragione, ma sta scherzando, io scherzavo, ci sono tanti lavori veramente molto faticosi. Penso con questo caldo gli asfaltisti, mo ce vo', oppure i muratori, i fabbri, quelli che lavorano nelle fabbriche, le autostrade, gli amici dell'ANAS, ma veramente non è semplicissimo lavorare con il caldo, anche se stamattina si sta abbastanza bene. Ascoltiamo ancora un po' di vocali, siete sempre voi che ci date le informazioni giuste per la viabilità, e soprattutto vorrei sapere cosa avete fatto ieri, giornata festiva per tanti, non per tutti, 2 giugno è festa della Repubblica, quindi sentiamo un po', che poi parecchi hanno scritto sui social festa della liberazione, cioè molti non sapevano della festa della Repubblica. Boh, non lo so. Sentiamo un po' voi. Va, pronto.
1: Magari levo tu su un gilet, per favore.
0: Ci capito, ragazzi, ma se mi levo un gilet, che ci sta fuori? Guarda, guarda quanto è grosso subito. Allora io cerco un attimo di coprirlo. Pronto?
1: Buongiorno, pipistrelle.
0: Buongiorno.
1: Cantine Tabacco, direzione Gigliano. Pipistrelle, vieni a rimo, potevo mandare un messaggio, però.
0: Okay. Venerdì che è stato?
1: Sono l'unico pipistrelle vieci che non dà vista vicino.
0: Venerdì.
1: Babbo, non fa niente, che già fa.
0: L'unico pipistrello vecchio
1: vuol
0: che non
1: ho pensiero, vuol dire che non muove.
0: Da vicino, ma dove? Ma dove? Non ho capito. Venerdì, fammi capire un attimo, perché non ti ho seguito. Andiamo avanti ancora con qualcuno, pronto?
2: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Sono sposi di sabato. Ecco. Non dici niente, scusa.
0: Ma come scusa? Ma
2: che la mogliere, ma te lo sei.
0: Allora, sposo di sabato, se veramente sei tu, ecco, io te lo dico per l'ennesima volta, perché poi te l'ho detto anche nello scherzo durante lo spettacolo, ma te lo dico anche sinceramente, è sbagliato nei confronti delle nonne, delle persone anziane che soffrivano lì sulla spiaggia. Ma stiamo scherzando, pronto?
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Gennaro il pipistrello. Presente.
0: Vai.
3: Dopo 2 giorni di assenza, sono sempre qua, sempre con voi.
0: Bene, però la giustificazione, portami la giustifica, anche un certificato medico va bene. Pronto?
4: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: L'unica cosa che ti voglio dire è che oggi non mi stai piacendo con queste critiche. Non fosse altro perché hanno chiamato te.
0: Ah, è giusto, cioè, questo sì.
4: Ridimensioniamoci un attimino. E poi, anche io sono di Lauro, però mi sono sposata a Belluna.
0: Ah,
4: ovviamente
0: allora,
4: per le persone più anziane abbiamo organizzato tutto, compreso di trasporti. Probabilmente avranno fatto anche loro così.
0: Sì, hanno fatto così, allora.
4: Mi rendo conto che sei un po' seccato, però... non lo so, oggi non ti sto capendo.
0: Ma sto scherzando fino a un certo punto. Allora, mi sta bene che loro vanno a festeggiare lontano. A me non mi interessa, no? Voglio dire, io o vado a Sant'Angelo dei Lombardi o vado a Bacoli, c'è poca differenza. Il problema è che mi hanno fatto esibire sotto il sole, alle ore 15, solo quello, ok? Per il resto sono fatti loro, a me non mi interessa. Ecco, quindi perdonami se magari ti ho dato un'impressione diversa da quella che sono. Ti sembra una cosa umana farmi esibire alle 15, ok? Con giacca, con camicia, perché ecco, io sono una persona che sa pa' gambà, quando va a fare gli spettacoli mi vesti in un certo modo, sotto, almeno mettete un gazebo, su questo mi dai ragione, no? Pronto?
5: Mangani,
0: sì.
5: Te perso super festiva ieri, Mangani.
0: Super festiva? Che cosa? No, ma non pagano, ragazzi, super festivo, ma state scherzando. Pronto?
6: Buongiorno Antonio, grazie per la compagnia.
0: Ma grazie a te.
6: Londra.
0: Poi finalmente qualcuno
6: io
0: che capisce.
6: Sono 90 giorni consecutivi a Londra e poi mi sono messo giù.
0: Ottimo!
6: Un accuso proprio il fest, però quando faccio un mese giù poi ritornare non è facile. Piano piano.
0: Hai ragione, soprattutto per quelli che come te ecco sono lontani, poi ritornano, sono felici, ritornano di nuovo lontani, sono di nuovo un pochettino malinconici. Abbiamo finito per quanto riguarda i WhatsApp. C'è Biagio che scrive: oh, devi dare pure la cazziata stamattina, capito? E via, quando ci vuo. Va bene, disco, torniamo tra poco con l'argomento di stamattina, un argomento che ha a che fare proprio con il lavoro, con il masto, con i colleghi, ma non mi dico di più. Baby.

0: Argomento di oggi, attenzione, lamentarsi del lavoro potrebbe non essere sempre un male. Secondo alcune ricerche, nell'ambito della psicologia del lavoro, condividere con i colleghi le difficoltà, le frustrazioni della giornata può avere effetti positivi sul benessere psicologico. Gli esperti sottolineano che questi momenti di sfogo possono contribuire ad alleggerire la tensione accumulata e a gestire meglio lo stress lavorativo. Però attenzione, lo sfogo occasionale può essere utile, mentre il lamento continuo e fine a se stesso rischia di produrre l'effetto opposto. Immaginate di andare al lavoro e c'è quel impiegato, quel collega che si lamenta tutti i santi giorni, ogni mezz'ora, e ce ne sono, no, di colleghi che si lamentano, e non soltanto del lavoro che stanno facendo, ma si lamentano anche dei loro problemi personali, no, della moglie, dei figli, che non dorme, che fa male la schiena, è una continuazione, che palle, e non ce la facciamo più. E allora la domanda di stamattina è la seguente: questa scienza dice che lamentarsi del lavoro ogni tanto può perfino fare bene, approfittiamone. Qual è la lamentela più frequente nel vostro ufficio, nel vostro luogo di lavoro? Qual è stata la situazione lavorativa più assurda che vi ha fatto brontolare per settimane? E se oggi avete bisogno di sfogarvi, fatelo adesso. Raccontateci cosa vi fa perdere la pazienza sul lavoro, che sia un collega, il capo, un cliente, una situazione che proprio non è riuscita a sopportare. Secondo me stamattina ci divertiamo. Sfoghi lavorativi al 342 00 00 100. Anche in anonimato potete tranquillamente fare una chiavica il vostro datore di lavoro, il vostro collega o chi per esso. Ricordo ancora il numero 342 00 00 100.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Buongiorno, le 7:29 di un mercoledì che sta tanto di lunedì, 3 giugno 2026, con Antonio Manganiello anche in TV, canale 76 del Digitale Terrestre, in regia Nellino Iorio. Devo leggere un messaggio di Stefania. Chi è Stefania? La mamma di Ascanio. Ascanio tra qualche giorno diventa maggiorenne, diciottenne, e pensare che abbiamo conosciuto Ascanio che era un ragazzino, adesso insomma ha raggiunto dei livelli altissimi, ha cambiato la voce, si è fidanzato, ci ha cresciuto la barba. Ha perso il fiocco, insomma, veramente è diventato adulto. La mamma dice: buongiorno Manganiello. Stefania, la mamma

0: ma se per esempio il mio figlio vede che io la notte non dormo perché mi sono falso facendo una vitaccia per farlo campare bene e avere tutti i pensieri, deve essere un gesto suo dire:
1: ma chi lo l'hai? Hai detto che tu vorrai 850.000 euro di Borà. Il problema è che i genitori vanno 50 piccini della vince.
0: Io sto bene economicamente, bello mio, vedi come ti ama.
1: Ne hai capito? Non hai capito. Il figlio ha detto: sì, ti voglio dare 850. No, se ne chiudo proprio. Parlo a monologo.
2: Sono editoriale. Allora, un po' di musica The Cure con Lullaby dal 1989. Nel frattempo vi ricordo che potete continuare a mandare i vostri messaggi al 342 00 00 100 o chiamare in diretta 081 546 6873. In caso di una bella vincita, che fareste? Lo direste? Condivideste con i familiari? Terreste tutto
1: ma
2: per voi?
1: Ma non è familiare, è un padre, a mamma, cioè vostro figlio stretta. Vince 4 milioni e vi chiedete il 50%, diverso un familiare.
2: Vabbè, un familiare, ma intendo quelli stretti.
3: Così sordo.
1: Diverso, piglio mio cugino, piglio 4 milioni.
2: Al cugino, ciao.
1: È un parente stretto, è il figlio che chiede al genitore. Dicidrung su 4.800.
2: Il cugino penso che ti disconosce proprio se vince una cosa del genere. Ti incontra per strada, fa finta di non riconoscerti, capito? Si dà alla macchia.

0: all'improvviso ti arriva un capolavoro. Allora, torniamo al telefono 081 546 6873.
1: Su casa stamattina, non è che sono arrivato all'improvviso, capolavoro.
0: Ma non ce l'avevo con te.
1: Ah, scusa, ho capito, è arrivato il capolavoro, ho detto questo, no, ce l'ha con me.
0: Musica.
1: Ah, con il capolavoro.
0: Parlavo della musica.
1: Sono tutti capolavori quelli che passiamo.
0: Ma dai, vuoi dire di no?
1: Ne manca Gabbani, chi? Come dici che.
0: La The Cure.
1: The Cure e Gabbani.

0: stessa cosa.
1: Gabbani ha tanto da dire. Anche di più.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Noi Enzo, ciao.
2: Buongiorno ragazzi, oggi ho utilizzato un argomento stamattina che mi ha fatto a diventare patetico.
1: Perché? Perché?
2: Perché io tengo un nipote che tiene 3 anni e mezzo che mi emoziona ancora. Cioè quello mi ti fa delle cose. L'ultimo che mi ha fatto ha detto, come si chiama il nonno? Il nonno si chiama come io.
3: Ah, come
1: bellino.
2: È stato esagerato, Marco, poi lo vedrai pure tu fra qualche anno quando Leonardo incomincerà a fare queste cose, ti emozioneranno a vita. E poi
3: e pensa l'anno che bene ci ho fatto, sì. In estate, cioè.
2: E poi per esempio mio figlio, l'ultimo che tiene 45 anni, sono stato all'ospedale, lui stava in ufficio e diceva, ma aspetta, no no, non ce la faccio, mio padre è stato all'ospedale già in là e se n'è andato, quindi non fa niente, Marco, Rosario, che quando tu fai vecchio non ti accompagna, però l'emozione che saranno mo è imbagabile.
3: È imbagabile. Ciao.
1: Vedi, questo è un messaggio saggio di un vero padre. Io gli direi, ma non stai proprio in grado di portare sti sordi, si nu puzzate fam, impara a usare prima la R moscia e poi ne riparliamo. Muccusa! Beh, devo dire che da padre è quasi un messaggio motivazionale, oserei dire, per un figlio ricevere un muccusa. 0815466873. I genitori sono due. Cane e pecora, perché il ragazzo ha pensato a loro. Forza Napoli, Gianluca da Mandello.
3: Mondello?
1: Mandello.
3: Non si dice Mondello. Ah, Lecco.
1: Ah, ma lì, Mandello.
4: Da genitore, i soldi me li prenderei, li investirei in immobili che comunque creerebbero una rendita a me per la vecchiaia, ma quando moro comunque rimarrebbero a loro. Capito?
3: Caciotto, amico, la gente che ama papu, frate. Ma ora con l'inquilina in campo papa, caciotta mia.
1: E tu, sfortunato come sei?
3: C'era Fonga pure l'avvocato.
1: L'inquilino avrebbe anche la R moscia.
3: Sì,
1: sarebbe,
3: vabbè, sì,
1: sarebbe di un perché? Certo livello anche, capito? Ah, cioè proprio vabbè. Oltre al danno la beffa. Rosa, perché Marco, che c'hai da dire contro quel grande capolavoro di Stefano De Mappino, né?
3: No, no, dico, te, De Martino, non De Mappino, non è nata così, De Mappino.
1: Vero, però sia ieri che oggi non ti abbiamo chiamato Stefano.
3: Meno male così. Sembra stessa cosa, poi diventa stereotipato, no, non
1: parlavo,
3: funziona
1: parlavo
3: più.
1: Parlavo degli ascoltatori.
3: Come Putin mingolo, ogni tanto. Sì.
1: Ci fatto due...
5: Non mi ha mai dato un euro. Ha dato tutte alle figlie femmine e niente a me.
3: No, questo no.
5: Poi quando deve andare all'ospedale per una visita, si ricorda che io ci sono. Ma lì dicono, purtroppo io stamattina ho delle commissioni mie da fare, chiama il 118 o un bel taxi.
3: Vabbè, hai ragione, insomma, se dà tutto alle figlie femmine, ai maschi no.
1: Vabbè, da sociologo,
3: i figli sono uguali.
1: Da sociologo rispondi a questa domanda: ma se il ragazzo si comprava un cornetto, per dire una cosa, doveva fare metà con i genitori?
3: Io non lo so, va bene.
1: L'hai voluto
3: leggere, ma giustamente dice Nellini, chi c'ha sec?
1: Allora,
3: che Boricere, che significa?
1: Non può capire, non c'entra niente.
3: Che significa?
1: Tu vuoi le domande, io te la faccio. Pronto?
6: Pronto?
3: Oui, ciao, sì.
6: Buongiorno Stefano.
3: Sono Stefano, sono Rosario Verde. E che lo ride?
1: Come ride?
6: Ma dimmi che andare a ricere, ah.
3: No, niente, tu che facessi? Ti pigliassi il 50% della vincita oppure gli rimani i soldi al tuo figlio?
6: Ma se adesso
3: tu lo sai. Bravo questo.
6: Ma da parte dei genitori, di
3: figli. Certo.
6: Certo, ma se i figli mi fa che un po' tu, però ti raccomando, non mi spiega. Ma che si può fare? Ricordati bene, il detto si dice.
3: Accattate in tu cucaina, vai!
6: Non
3: mi
6: raccattare niente figlia, ma non niente figlia una mappa. Oddio, non
3: Oye, non lo dicere, a Marco ci piace questo fatto.
6: Come?
3: A Marco non ci piace, ne si detto, buono, ma la mamma piccina figlio, non c'è
1: niente. Questo è vero.
3: Mamma.
1: Questo è vero.
3: Perché l'hai testa, l'hai
1: testa. No, vabbè, che gli figli
3: non hanno la stessa cosa.
1: Questo non mi piace,
6: Però non, per carità, non sono tutti uguali, però ricordati bene, un genitore può sentire bene dei figli,
3: E non sempre, no, non sempre.
6: Quando bene ai genitori, intendiamoci, perché la cosa. Però uno certo fa che si sono felici i figli, no?
3: No, non sempre, non penso. pensi che Leonardo va bene a Marco? No, non pensi.
1: No, no, mi schifo mio.
6: Leonardo.
3: Tu va bene, Leonardo?
1: Mi ama.
3: No, ma no, dai, ma quando ha finito?
1: Mi fa dei sorrisoni e mi apre le braccia.
3: E tale qua la e tale qua la Marca, piccolo piccolo.
6: Ma già cammina, già cammina.
1: Cammina da 10 mesi. Corre
3: sì, sì, ma fermato per fare. Ma vattene lì. Grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao. Niente. Ciao,
1: ciao, sì, sì, chiudi, vai, chiudi, vai. Vai.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: A rossa ciua densi degli anni 80, pisacane, tacco punta, bella vuoi ballare, no grazie. A rossa ciua, lo fai un salento. Quanti lenti hai ballato, Nellino, nella tua vita tu? Quando, nessuno, manco uno, non sei mai andato a una festa in casa, che andavi là, c'era la ragazza sotto al muro. Vabbè, sotto un muro, no, può pare brutto, poi vai dice, ciao bella, ti posso invitare per questo lento? No, grazie.
1: Posso dirti?
0: Tu non l'hai mai,
1: se rispondeva fatto, così, no, meglio grazie. Che ti ha detto no, grazie.
0: Tu sei mai andato, tu anni 84 sei nato,
1: no? 83.
0: Non hai mai visto il festa in coppia in casa?
1: Qualcuna l'abbiamo fatta, quando eravamo più piccoli le facevamo.
0: Si facevano queste feste, mi ricordo. E qui la festa, ricordate quando ha scelto come si chiama? E qui la festa? E qui la festa? Festa? No, sta.
1: Pensa che mettavamo le compilation tipo, sai, Hitmania Dance 96, no? Mettevi il CD e lo facevi andare ed era come un'ora di mixato.
0: Quando ha scelto nei Duran, What Boys, oh, the final countdown.
1: Sì, countdown. Quello è lì.
0: Pronto?
1: E facevi tacco punto.
2: Pronto, ragazzi, buongiorno Francesco.
0: Ciao Chicco.
1: Ciao Franci.
2: Rosa, ma tu devi ringraziare quella di vicino. No, grazie. Che la guagione bella e buona da girare per i bubbellini, la uscita tu contrario.
0: Ma qua beverini,
2: Rosario.
0: Invece no. Ti facevi la prima ammoccata.
1: Mamma mia, l'ammoccata.
2: Ma io l'ho vista la foto di Marco Lanzuite da piccoli.
0: Com'era bello.
2: Mamma mia.
0: Ci sono file grasso.
2: Marco, volevo dire una cosa a te.
1: Solo naso, una foto solo naso, incredibile.
2: Sì. Marco, ti volevo dire una cosa.
1: Dimmi, caro.
2: In futuro, no? Quando ti capiterà di dare un primo pack rap di famiglia a Leonardo, lo puoi dire in radio. Io ti immagino che bella.
0: Ma non lo farà mai.
1: Se succederà te lo farò sapere.
0: Ma non lo farà mai.
2: Bella e buona Leonardo Papi, mi sono fidanzato. Con la mia ragazza è di Secondigliano.
0: Ma che capi? Vabbè, ciao fratello, ciao caro. Pronto?
2: Pronto?
0: Come stai? Network.
1: Brandizzato oggi.
0: Chi sei?
2: Sono Nando da Nove di Modena.
0: Ciao.
2: E vi faccio lei tutti i complimenti. Grazie per tenerci compagnia, che si chiama Paolo, oggi si trisce.
0: Grazie, caro.
2: Volevo solo dire una cosa. Vabbè, a parte la vincita, il figlio di Vente che ha fatto che dopo alla fine decide lui se dà le genitore, no? Dio non può pretendere. Anzi, io direi di fare qualcos'altro in più. Cioè, io ho i figli già grandi, che uno è sposato e un altro è in casa, di 22 anni, che sta lavorando, faceva l'università, dopo ha smesso, e tutta spesa lì, ha fatto sempre tutto, no? Adesso che si inizia a lavorare, allora qua, visto che ho mandato anche un messaggio, visto che qua il 95% dei ragazzi che vivono in famiglia danno dei soldi, no? Allora ci hanno provato pure, a parte mia moglie ha detto, un figlio magico, mamma mia, era già un discorso così, ma anche per responsabilizzare io lo facevo, no? Diceva, ma comunque tu hai speso il trim, quindi alla fine già ci riuscite, anzi, che si chiede ancora di cose.
0: Sì, Magic and the Family.
2: Era solo per darvi anche un saluto a voi,
0: caro. Grazie, amico mio.
1: Grazie, caro, un abbraccio.
0: Grazie, ciao fratello. Ciao.
1: Va bene, altre telefonate, pronto? Pronto?
3: Pronto?
0: Sì, ciao caro, ciao.
3: Ciao, sono Oscar, non sapevo che stavo in diretta, ragazzi.
1: Ciao Oscar.
0: Dimmi Oscar.
3: Rosa, è aperto proprio un mondo, è aperto, le feste in casa proprio.
0: Già ricordo come erano aperte.
3: Sì. Ma ricordo che a noi a sabato ci arrivavamo, ma ci imbucavamo pure, a Rosa, feste chilla, capo ne sapevamo, ma anche festeggiate, quindi figurati.
0: No, ma era proprio bello, perché lo fatto in primavera, quando finiva la scuola, ti fidanzavi, era bello.
3: Ah Rosa, io ho fatto pure un po' che il DJ, ho iniziato proprio in una festa in casa, perché se venivo io nel Capodanno che organizzai una guagliona, no? Bella e buona, non venne il DJ, questa qua disperata, ma 7 miei amiche mie, vicino alla console, ci arrangiamo, facettamo tutta la serata di DJ, facettamo consolare tutto quanto, però bella.
0: La palla che girava, dai, ricordo, come la, no? Palla, si portava la palla.
1: Infatti, una volta, silenzio. Periodo di Pasqua, organizziamo questa festa a casa di questa ragazza. E il DJ. No, mi ha ricordato una
0: ma
1: cosa.
0: Ma chi ce ne fotte a noi? No, chi sa quando hanno fatto? No, io stavo nel lontano. No,
1: per dire che abbiamo fatto le feste in casa.
0: Sì, ma sì. Questa cane ha fatto le feste in casa.
1: Comunque stavo parlando con l'amico.
3: Vabbè, ragazzi, siete mitici.
0: Ciao, ciao, bello, ciao, ciao. Già, Kunti, voglio sentire un fatto. Voglio che mi l'aneddoto. Oh, ma come è l'aneddoto? Voglio vedere come va a finire.
1: Questo è carino. Che stavamo facendo questa festa, pensa, il DJ all'epoca, Davide, lo saluto, grande Davide,
0: ancora viva, ancora.
1: Certo, ancora. Si portò i vinili, quindi stavamo suonando coi vinili, roba di altissimo livello.
0: Era finale, per...
1: era il periodo di Pasqua e in casa per
0: finale,
1: mangiare
0: finale.
1: Da mangiare c'era anche il casatiello,
0: sì.
1: E Davide si sta mangiando il casatiello in console, si sbriciola il casatiello, finisce sul disco che stava suonando sulla puntina, quindi da questa
0: Gitti andando in finale.
1: Si è bloccato. Si è bloccato.
0: Io penso che l'ultimo l'ha inventato. Vabbè, comunque.
1: No, ti giuro che è vero.
0: Non giurare che te non fai di piccerini.
1: Vabbè, mica sto dicendo una bugia, è verissimo. Ci abbiamo messo un'ora per pulire la testina, ragazzi. Un massacro totale.
0: Pronto?
4: Ragazzi, buongiorno.
0: Nonno, ciao, velocissimo.
4: Mamma
0: vai, nonno.
4: Mia, che cosa mi ha dovuto.
0: Taccela da mente.
4: Allora, voglio dire, sono Nobis Pavaldiri. Fui uno dei fondatori dei club Napoli Badaloni. È uno che, minimo, più di 15 anni abbiamo creato i club.
0: Sì, all'epoca sì.
4: Dei piccoli localini. Si girava avanti.
0: Stai parlando degli anni 70, tu pensi, no?
4: Sì, sono nel 54, penso.
0: Quindi
4: sì.
0: 60-70. Ti hai fatto un 68? No, puoi spegnere la mano, devi fare. Grazie nonno, dobbiamo chiudere, grazie, ciao.
4: Un bacione, ragazzi.
0: Ciao, un bacione. Allora, signore e signori, finisce questa puntata di Yes and No Kiss Kiss, l'appuntamento domani giovedì, sempre 2 ore.
1: Incredibile, domani è giovedì.
0: Compagnia sua, Marco Pesacane.
1: Ci sarà ovviamente lui, Rosario Verde, poi mi preparo un altro paio di aneddoti, ve li racconto.
0: Finale, l'aneddoto c'è un finale, pensate, o morto è l'aneddoto o finale.
1: Un cassatiello su un vinile non ha un finale.
0: Ma non è...
1: Sabe. Lui ci rimase malissimo, sì. Era pure la parte migliore, quella di carico. Grazie Annello Iorio, tanto io potrei raccontare la migliore barzelletta del mondo, no, a te non piacerebbe.
0: Non finale, Giovanni finale.
1: Non piacerebbe. Ma a domani, amici, amiche, che la felicità sia con voi.
0: Ciao, aiù. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: consume me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: This is Napoli.
2: Diego c'è.
3: Sono le 12 in punto, mercoledì 3 giugno 2026. Buongiorno da Gianluca Miranda.
4: Da Diego Armando Maradona Junior.
3: E buongiorno anche a Nelino Iorio in regia. Pronti a vivere quest'ora insieme? Ti sono mancato?
4: Mettiamola così. Sei abbronzato.
3: Hai visto?
4: Che combinato?
3: Un po' di sole in giro per le isole.
4: Hai fatto il discolo.
3: Un po' in giro per le isole. Però adesso si torna a battagliare, caro Diego.
4: Lei continua a girare. A parte oggi è brutto tempo.
3: Sì, magari sì.
4: Ma sei venuto perché è brutto tempo.
3: Esatto. Poi domani non so se mi vedi, che domani c'è il sole.
4: Esatto.
3: No, allora, Diego.
4: Giallo, comunque ti voglio dire, fra 10 giorni ti sposo.
3: Grazie, ti ringrazio per avermelo ricordato. Infatti lo so molto bene, lo so molto bene. Allora, Diego, oggi potrebbe essere un giorno molto importante perché oggi Allegri si dovrebbe svincolare con il Milan, dovrebbe risolvere il suo diciamo contratto con il Milan.
4: Diciamo che era pure ora.
3: Esatto.
4: E con chi quindi parla col Milan? Da curiosità, con Galliani.
3: Non lo so, forse c'è qualche segretario lì a Milanello che si occupa di gestire i contratti. Comunque, scherzi a parte, nel momento in cui sarà ufficiale la risoluzione tra il Milan e Massimiliano Allegri, allora da quel momento in poi ogni secondo, ogni minuto, ogni ora può essere un'ora utile per il tweet del presidente Aurelio De Laurentiis, che tra l'altro domani alla presentazione dei ritiri a Palazzo Petrucci parlerà, perché sarà lì, immagino parlerà dei ritiri. Io ricordo sempre meravigliose le conferenze stampa ai ritiri, perché si mangia e si beve tanto, ti dico la verità, con i prodotti del Trentino, i prodotti dell'Abruzzo, sono cose organizzate sempre in modo meraviglioso.
4: Andrai tu?
3: Andrà a Perna.
4: Perché vaga sempre?
3: Ma Perna cade sempre in piedi, devi sapere. Lo salutiamo, l'ottimo Vincenzo Perna, ovviamente. Lo saluto io. Tra pochissimo siamo pronti a partire con il filo diretto 081-546-6873. I vostri messaggi al 342-00-00-100.
4: Intanto buongiorno ragazzi, bentornati da Simona. Buongiorno, ma oggi Gianluca e Diego hanno fatto festa.
3: No, siamo presenti, 12.02, abbiamo iniziato alle 12.
4: Io non mi sono ancora giallucato.
3: Esatto.
4: Giuseppe ce lo scrive. Buongiorno Diego, buongiorno Gianluca, e sempre forza Napoli. Patrizio da Napoli. Questa è una bella domanda, Gianlu. Buongiorno Diego e Gianluca. I due portieri li terrei tutti e due. Che ne pensate?
3: Bisogna capire anche quali sono le volontà, perché c'è da dire, io credo
4: molto
3: che
4: difficile.
3: Un portiere come Alex Meret, ove mai dovesse decidere di rimanere, si accerterebbe della titolarità, perché un portiere del suo livello non può rimanere un altro anno in panchina. Lo sto dicendo, sapete, il mio indice di gradimento è leggermente più orientato verso Milinkovic-Savic. Allo stesso tempo devo essere molto onesto nel dire che un portiere del livello di Meret non può stare in panchina, secondo me.
4: Infatti io la penso in maniera la penso alla stessa tua maniera. Ovviamente il mio gradimento pende dal lato di Meret invece che dal lato di Milinkovic.
3: Tu cederesti Milinkovic con una buona offerta, ovviamente, per tenere Meret e prendere magari un portiere che può crescere alle spalle di Alex Meret?
4: Io sì. Stavo per dire una cosa un po' politicizzata, non lo voglio dire perché lasciamo fuori la politica, ma c'è un giocatore che il Napoli sta cercando che io non vorrei vedere in maglia azzurra per la sua provenienza, mettiamola così.
3: Ma quelli lì?
4: No.
3: Non è Rabiot, chiariamolo.
4: No, insomma, assolutamente non è Rabiot.
3: Chiariamolo, ci arriverò, però ti dico.
4: Alla fine della puntata.
3: Già ho capito. Ti prego, Diego, per cortesia. Ho capito.
4: Mi hai visto, no? Con la fascia di capitano settimana.
3: Sì, ho capito.
4: Okay.
3: Evitiamo, per favore, perché sennò poi dopo.
4: Infatti, non l'ho detto.
3: Infatti, sei stato molto bravo, devo dire la verità. Vai, ho capito con un secondo di ritardo, capito? Meno male.
4: È bello questo. No, perché sennò l'avresti detto, hai capito? Meno male che l'hai capito. Con il ritardo è normale, diciamo, il tuo ritardo è normale. Okay. Il tuo ritardo nella comprensione delle mie battute, certo. Attenzione, cominciamo, perché
3: siamo una settimana serena.
4: Io mi terrei solo Meret perché è più forte, Vincenzo da Napoli.
3: Ok.
4: Buongiorno, secondo voi Vergara è da vendere?
3: Vergara è da vendere? Assolutamente no. Assolutamente no, ragazzi. No, diciamo tanto che dobbiamo puntare sui nostri giovani, sul settore giovanile, eccetera. Prendi e vendi Vergara alla prima mezza stagione buona. Vergara deve crescere con la maglia del Napoli. Io spero che possa diventare il capitano del Napoli. Francamente, questo è il mio augurio per il ragazzo, per il giocatore.
4: Ma Giallo mi scrive Paolo da Minturno di una cosa,
3: sì,
4: che non ho letto, non ho visto. Tu.
3: Ah, questa cosa di no, guarda, io dico che ormai tutta questa gente qua è meglio che viene messa nel ripostiglio, non li nominiamo nemmeno perché si inventano cose false, si montano notizie su mezze notizie per attirare l'attenzione e far parlare di se stessi, quindi l'arma migliore è ignorarli. Pasquale, ciao, buongiorno. Non so se sei d'accordo.
4: Vai, vai.
3: Ciao Pasquale, buongiorno. Pasquale, ci sei? Allora, abbiamo perso la linea con Pasquale. Nel frattempo di ristabilire.
4: Mi puoi dire
3: linea?
4: Qualcosa? Mi puoi dire qualcosa su Vlahovic, per favore? Perché oramai il fatto che il Napoli abbia chiesto informazioni al procuratore è una cosa che è uscita.
3: È un dato di fatto.
4: È un dato di fatto.
3: Ti dico soltanto che lui percepisce alla Juventus fino al 30
4: giugno.
3: Hai ragione. Circa 9 milioni di euro netti a stagione, se non erro, uno stipendio molto alto. La Juventus sta cercando di trattare il rinnovo, ma il ragazzo non sembra orientato ad accettare le cifre che propone il club. Quindi vediamo, è un'offerta in divenire. Io dico una cosa, che il Napoli ha appena riscattato Højlund, Diego, e prendere un calciatore che comunque ti pesa e non poco su quello che è il monte ingaggi, che, apro e chiudo parentesi, andrà un pochino ridotto nel corso di questa campagna estiva di mercato, la vedo un po' un'utopia. Poi c'è certo, nel calcio
4: è
3: ripetuto due volte, menzionata due volte. Ciao Ciro, buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
2: Allora, giusto una puntualizzazione su Allegri. Io
3: ti devo chiedere di abbassare la radio o la televisione, perché altrimenti non sentiamo niente, Ciro. Vai.
2: Non so se vi ricordate, io ho chiamato anche settimana scorsa, ero pro Sarri. Sarri non ha dito.
3: Sì, mi ricordo.
2: Va bene Allegri, l'importante è il Napoli sempre. Però volevo precisare che noi abbiamo sempre i pregiudizi, sempre. Li ho avuti anche io su Sarri quando preferivo Montella a Sarri in quell'annata. Da lì ho imparato a non avere più pregiudizi. Quindi vedo l'annata e poi eventualmente giudico. Forza Allegri per il momento, se viene Allegri.
3: Ciro, grazie per questo intervento che secondo me è molto equilibrato.
4: Se viene Allegri, cioè viene
3: ragazzi.
4: È fatta.
3: È semplicemente un aspetto burocratico che si risolverà, tra l'altro, proprio nella giornata di oggi, se non sbaglio.
4: Lavori col Milan tu?
3: Vedrai. Vabbè, poi
4: Gianlu,
3: dopo,
4: però se devi parlare così, tanto per parlare,
3: sì, esatto.
4: Fai bene il tuo lavoro,
3: esatto.
4: Gianlu. Se non sai le cose, non le dire.
3: Esatto.
4: Io venderei tutti e
3: ma
4: due i portieri.
3: Ma perché vi inventate che Conte se ne va?
4: Io venderei tutti e due i portieri e prenderei Carnesecchi, Ciro. Vabbè, Carnesecchi è forte.
3: Mamma mia, è fortissimo Carnesecchi, ragazzi. Portiere molto molto forte, però credo che l'Atalanta, io sull'Atalanta vi rispondo sempre alla stessa maniera. È bottega cara, non cara, carissima. Pasquale, ciao, buongiorno. E allora andiamo da Michele.
4: Niente, Pasquale,
3: modo,
4: non ci riesci, non ci riusciamo a parlare.
3: Non ce la fai proprio, caro Pasquale.
4: Buongiorno, amico mio, sono Vincenzo Russo. Volevo fare un saluto a tutti voi. Ti voglio bene e forza Napoli sempre. Un bacio a Vincenzo. Questa la devo leggere, però.
3: Vai.
4: No, leggila tu. Voglio che la leggi tu, questa.
3: Diego, ma nessuno ti ha fatto i complimenti. Io gliel'ho fatti. Per la visione di gioco e le giocate che hai fatto in profondità. È stato un piacere vederti giocare. Complimenti, Gaetano da Fuorigrotta.
4: Però, Gianlu, tu devi sapere che ho riattivato i social. No?
3: Ah, veramente?
4: Solo Instagram. Non lo uso, però l'ho riattivato perché. Vabbè, per questioni di sponsorizzazione,
3: persone mie personali.
4: Uno mi ha scritto in privato, forse l'ho cancellato, non lo so, l'ho mandato all'avvocato, mi ricordo. Diego, sei fortissimo, che piede, però perché invece di correre rotolavi? Bellissimo, è stato veramente, mi
3: bella,
4: ha fatto ridere,
3: bella.
4: L'ho denunciato, però
3: insomma è stata goliardica come cosa,
4: è vero.
3: Allora andiamo da Michele. Ciao Michele, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno Diego.
4: Ciao Michele, buongiorno.
5: Allora innanzitutto complimenti, è un onore parlare con voi due.
4: Grazie.
5: Molto spesso, molto spesso, e niente, solo per dirvi che vista la stagione appena passata, diciamo che saremmo tutti contenti se riuscissimo a stare un po' più sereni innanzitutto, da un punto di vista.
3: Beh, oggi è, ragazzi, con i telefoni è una tragedia. Proviamo a vedere Giovanni. Giovanni, sei in un posto dove prende?
6: Ciao ragazzi.
3: Giovanni si sente bene.
4: Ciao,
3: vai.
4: Giovanni.
6: Ok, vi volevo fare due domande.
3: Vai.
6: La prima è: che ne pensate delle dichiarazioni di De Bruyne su Conte? La seconda è che secondo voi De Bruyne si troverà bene con Allegri? Anche perché a detta di Modric è uno dei migliori allenatori che ha avuto in carriera e tutti quanti lo criticano, e poi però un campione come Modric dice che un allenatore senza uguali. Fatemi sapere, vi ascolto per radio.
3: Ciao Giovanni.
4: Allora, il fatto delle dichiarazioni di De Bruyne potevano evitare sia lui che Stellini. Oramai il campione, cioè il Conte, è andato via.
3: Gli risponde però.
4: Sì, e potevano evitare entrambi. Sì. Cioè, e De Bruyne è quello che ha scatenato un po' con la...
3: E lì non avrebbe mai detto una parola se De Bruyne non avesse parlato.
4: No, allora, io
3: non si è dimostrato un campione, francamente, in queste dichiarazioni.
4: Io De Bruyne non lo conosco, mi parlano di un ragazzo molto, molto serio, molto... conosco Stellini perché è una persona con la quale ho giocato insieme a Genova, ed è un ragazzo per benissimo. Qualcosa tra De Bruyne e lo staff è successo, però io non vedevo l'utilità di farla uscire una volta che Conte,
3: sono d'accordo con te,
4: che Conte era andato via, voglio dire.
3: Ma io credo che in generale, a maggior ragione, un campione come Kevin De Bruyne, perché parliamo di una leggenda del calcio moderno e degli ultimi 10-15 anni del calcio mondiale, una leggenda queste dichiarazioni non le fa, francamente. Se le deve fare, le fa in privato, parla in faccia all'allenatore al posto di dirlo dopo quando se n'è andato. Secondo me è stata fuori luogo come dichiarazione. Quella di Stellini è una conseguenza alle dichiarazioni di De Bruyne, cioè Stellini non avrebbe mai e non si sarebbe mai permesso di dichiarare una cosa del genere se non fosse perché diciamo il calciatore poi ha attaccato Conte e il suo staff, quindi diciamo che molto non elegante, io credo e sono sicuro che la società non ha gradito, che il Napoli non ha gradito queste esternazioni di Kevin De Bruyne, e non sono dichiarazioni da campione. Qual è? Secondo me, io l'ho letta così e la penso così.
4: Diego, ti piace Gila che ormai è del Napoli? Ma perché Gila è del Napoli?
3: Il Napoli sta provando, ha chiesto informazioni, sta provando.
4: Gila è fortissimo. Gila è veramente forte.
3: Però lo dite un'altra bottega cara, insomma, vediamo.
4: No, vabbè, ma Gila però li vale. Se chiede 30 milioni li vale.
3: Sì, no, ma Gila è forte.
4: Onestamente.
3: Classe 90.
4: Giallo, noi da quando... non lo so, non mi ricordo. Giallo, ma noi da quando abbiamo pagato 35 milioni Lucca vale tutto.
3: Hai ragione. Troppo hai ragione. Classe 2000. 2000, ragazzi, è veramente un calciatore molto forte, Gila, che è cresciuto tanto soprattutto sotto la mano di Maurizio Sarri. Salvatore, ciao, buongiorno.
7: Salve, buongiorno, saluto a Forza Napoli
4: sempre.
7: Saluto a te e a Diego. Senti, volevo dire Salvatore. Una cosa allacciandomi al discorso di Conte.
3: Vai.
7: Ma lui andandosene, lui ha avuto, ha percepito qualcosa oppure se ne sta con una stretta di mano?
4: Non ho capito, Salvatore, non ho sentito, non ti ho sentito bene, perdonami.
7: Allora, volevo dire, no?
4: Sì.
7: Il fatto di Conte che si è andato.
3: Stretta di mano e non ha percepito soldi. Ha rinunciato al terzo anno di contratto.
7: Ah, ok, diciamo già uno lo critica, comunque poteva anche.
3: Bravissimo. Si è sottolineato troppo poco, Salvatore, questo gesto di Conte verso la società.
7: Esatto, non è stato sottovalutato, tutti quando è contro, non è buono. Vabbè, ok, un'altra cosa, ma quando riguarda Lukaku,
3: sì.
7: Se lui rientra e che fa un bel campionato del mondo, potrebbe fare la squadra al completo com'è, con un paio di...
3: Questa decisione spetta solamente a Massimiliano Allegri.
7: Un campionato grande.
3: Salvatore, io su questo non ti so rispondere. Potrebbe essere come non potrebbe essere. Dobbiamo aspettare. Diego, secondo te Lukaku può fare un altro anno a Napoli?
4: Allora, è normale che lo decide Allegri, però secondo me non ci sono le basi dopo quello che succede. Che succede?
3: Salvatore, ti salutiamo e ti ringraziamo, un abbraccio, voliamo da Ciro, ciao Ciro.
2: Ragazzi, di nuovo buongiorno, è caduta la linea prima.
3: Vai, stavo sereno, non ti preoccupare, vai, vai.
2: Volevo chiedere una cosa.
3: Sì.
2: Ma se esce Lukaku, Vlahovic comunque è un'utopia.
4: Secondo me, allora, secondo me oggi non ci sono le basi per trattare per Vlahovic, ma basi economiche?
2: Da 8 milioni.
4: No, basi economiche, basi economiche.
3: Io credo francamente che conoscendo Spalletti che farà di tutto per cercare di trattenere il calciatore lì.
2: Perché comunque non sarebbe male, Vlahovic.
3: Ragazzi, ma comunque sì, ragazzi, ma il discorso è sempre lo stesso. C'hai già Højlund che hai pagato 50 milioni, che comunque uno stipendio che non è basso, hai detto ingaggi da abbassare, insomma, non è un discorso così semplice. Se non ci fosse ad oggi l'attaccante, ti avrei detto sì, è più che una possibilità, però secondo me da qui a parlare di Vlahovic Napoli ce ne, diciamo, passa di notizie, di tempo e di tutto. Io la vedo molto un'utopia, francamente. Poi magari mi sbaglio, Ciro.
2: Va bene, ragazzi.
3: Un abbraccio, ciao, ciao, Diego.
4: No, ma secondo me non ci sono le basi per far restare Lukaku. Allora, fammi fare la foto a questo messaggio, che questo messaggio me lo devo salvare.
3: Vediamo, mi auguro. Ah, ok, ok.
4: Allora, anche questo è una minaccia a tutti gli effetti. Vediamo, allora, il nostro Luigi ci scrive: mi auguro che se andrai a Castel Volturno, Lucca e Lang ti prendano. Meglio stare zitto. Ma mo pigliano come fanno? Per farmi cosa?
3: Ragazzi, dai, andiamo avanti, che è meglio.
4: Vabbè, questo arriverà ai miei avvocati, mi diverto.
3: Eugenio, ciao, buongiorno.
8: Ciao, buongiorno. Aspetta,
3: ciao.
8: Che sto con un attimo la voce. Sennò
3: vai, vai, fai con calma, non ti preoccupare, ti attendiamo, caro Eugenio.
8: Ciao.
3: Ciao, eccoci, vai.
8: Ecco, senti, volevo soltanto fare una precisazione.
3: Vai.
8: Un po' a tutta la radio. Dobbiamo smettere di santificare. Io ho amato Conte per quello che ci ha dato sportivamente, però dobbiamo smetterlo di santificarlo come uomo, praticamente, che ho sentito più volte dire è stato un signore perché non ha chiesto una buona uscita. Questo l'ha detto Walter, l'ha detto, è stato un signore. Non è stato nessun signore. Hanno fatto una rescissione consensuale dove le due parti legalmente si accordano a non chiedere niente per la rescissione di un contratto.
4: No, è questo, è qui che sbagli.
8: Scusi,
4: è qui che, no, ma stai dicendo una cosa che non è vera.
8: Il signore.
4: Ma stai facendo una cosa che non. Stai dicendo una cosa che non è vera, ti devo bloccare per forza.
8: E dimmi.
4: La risoluzione non è consensuale. L'allenatore ha scelto di andare via, non è consensuale.
8: E allora è della
4: punto.
8: Si avrebbe dovuto chiedere un risarcimento.
4: No, assolutamente. Che risarcimento? Quello se ne sta andando. Che risarcimento di cosa?
8: Ragazzi, dovete.
4: Ma io, ma state scherzando?
8: Il diritto, noi se facciamo un contratto di 3 anni e al terzo anno io non lo rispetto, vado via di mia volontà, devo pagare la persona che mi doveva pagare per il terzo anno. Non è così, informatevi bene. Il signore De Laurentiis, non Conte, che a che cosa ha rinunciato Conte? Ha rinunciato a un anno di contratto perché non lavora più. Tutto qua.
4: È e quindi?
8: Il contrario. Il signore è De Laurentiis che avrebbe dovuto dire come dice.
4: Perché ha accettato le dimissioni? È un signore?
8: È un signore perché ha accettato le dimissioni e non ha chiesto un risarcimento come ha chiesto per Spalletti.
4: Oddio santo.
8: È così, il diritto non lo possiamo inventare a piacimento nostro. Se stabiliamo un contratto io e te, se facciamo un contratto per 3 anni e tu il terzo anno vieni meno al contratto, sei tu a dovermi pagare.
4: No, allora.
8: Se poi ci mettiamo d'accordo e ci stringiamo la mano, siamo dei signori tutti e due, nessuno dei due paga.
4: No, ma scusami, non è come dici tu. Quando io e te se abbiamo un contratto e io voglio dimettermi,
8: sì,
4: e mi dimetto e rinuncio al terzo anno, ma mi devi spiegare perché tu mi devi chiedere i danni a me? Cioè non questo non l'hai già capito.
8: Perché non hai rispettato il contratto.
4: Ma io mi sto dimettendo, lo sto lasciando il contratto.
8: Allora ragazzi, nel calcio ormai i contratti non servono più assolutamente a niente.
4: È questo, questo hai ragione.
8: Nel diritto italiano, se nel terzo anno una delle due parti contraenti viene meno e dice non voglio più continuare per mia volontà. L'altra parte,
4: ma questo,
8: allora tu mi risarcisci.
4: Sì, ma questo sarebbe vero se la società non fosse stata d'accordo, nel senso, non gli avesse accordato le dimissioni. Se la società accetta le dimissioni, ma che deve chiedere?
3: Il coltello dalla parte del manico ce l'ha sempre, ce l'ha sempre il dipendente, quindi Antonio Conte, che poteva tranquillamente rimanere a Napoli, farsi esonerare e prendere 8 milioni di euro perché aveva un altro anno di contratto, cosa che ha scelto di non fare. Ragazzi, sono chiacchiere che si porta il vento, comunque un discorso inutile in un momento in cui Conte non è più l'allenatore del Napoli e adesso il Napoli sta anche per ufficializzare Massimiliano Allegri, quindi metterci a fare polemiche e a parlare quando Conte se n'è andato 20 giorni fa, io penso sia una perdita inutile, perdita di tempo. Genio.
8: Gli altri non approfittate di questo. Io voglio dire una cosa.
3: Vai.
8: No, io l'unica cosa che voglio dire è che non santificate Conte, che è stato un signore a non prendere soldi, perché non è vero. Tutto qua.
3: Va bene, la pensiamo in modo diverso. Non mi puoi imporre chi devo santificare e chi posso non santificare. Io la penso in un modo diverso dal tuo e penso che Conte se ne sarebbe potuto fregare, poteva rimanere al Napoli, prendersi altri 8 milioni di euro. Invece è stato molto onesto nel dire non mi sento più di essere allenatore del Napoli, non mi dare più il terzo anno di contratto, non lo voglio, non mi esonerare, non fare nient'altro. Eugenio, ti saluto perché stiamo rubando troppo tempo a una trasmissione che dovrebbe parlare di attualità, non del passato. Ciao, buona giornata. Michele, buongiorno.
9: Ciao, sono Michele di prima, è caduta la linea.
3: Ciao Michele.
4: Sì, Michele, eccoci.
9: Allora, ascolta, niente, lasciando stare il discorso Conte che ormai è acqua passata, perché eventualmente è andato via, perché eventualmente lo poteva fare, l'hanno fatto, di comune accordo, punto e basta, passiamo dopo. E semplicemente Allegri non era il massimo per la mia visione, però secondo me in questo momento è il... forse diciamo il meglio che si poteva fare per non gestire anche una prossima Coppa Campioni, per avere esperienza almeno in panchina, va bene. Per quanto riguarda gli acquisti, Meret secondo me io lo lascerei andare via, perché non gli darei un altro anno o due di calvario, ma lo lascerei andare via se c'è possibilità. Prenderei quel portiere del PSV che non mi dispiace, almeno per quanto mi riguarda. Sì, Kovar, ovviamente, e poi ci bisognerebbe vedere poi eventualmente le gerarchie, ma lascerei Lucca, ovviamente terrei Lang per dargli magari una seconda possibilità a Napoli, eventualmente lui volesse, piacesse rimanere, l'idea di rimanere. E un vice Lukaku, sicuramente Pellegrino Davis non mi dispiacerebbe, sarebbe un'ottima alternativa a Højlund, senza andare a scomodare panchine di squadre che non voglio neanche nominare. Diego, mi capisci?
3: A proposito di attaccante, caro Michele, in questo momento è ufficiale il riscatto di Rasmus Højlund, il comunicato del Napoli, la SSC Napoli comunica che sono maturate le condizioni per l'acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Rasmus Højlund dal Manchester United Football Club. Lo scorso 13 settembre il nostro numero 19 realizza il suo primo gol all'esordio in occasione della vittoria per 1-3 al cospetto della Fiorentina al Franchi. In maglia azzurra ha collezionato 44 presenze mettendo al referto 16 reti, ha contribuito alla vittoria della Supercoppa italiana andando a segno nella semifinale vinta contro il Milan. Congratulazioni Rasmus Højlund. Molto bello questo comunicato Napoli.
9: Bellissima notizia, mi fa molto piacere, e magari quest'anno con un altro allenatore che potrebbe, diciamo, cominciare a giocare così come sa fare, come ha fatto vedere anche nelle ultimissime due partite.
3: Vediamo, perché Michele, nel questo ti saluto, nel dirti questo ti saluto e ti ringrazio, che tra pochissimo abbiamo la pubblicità. Ricordo che Højlund era inseguito dal Milan prima che il Napoli lo prendesse. Perché? Perché lo voleva Massimiliano Allegri.
4: Le cifre dell'affare
3: sì, dopo ti diamo delle cifre precise dell'affare, perché era un desiderio di Massimiliano Allegri, vero, che oggi vero. Lo ritrova al Napoli, e quindi sarà sicuramente un futuro radioso per Rasmus Højlund in maglia azzurra. Ragazzi, abbiamo 60 secondi di pubblicità e poi rientriamo.

0: il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Eccoci, eccoci, andiamo da Clemente.
4: Salve, buongiorno a tutti.
5: Ciao Clemente, buongiorno.
4: Complimenti sempre per la trasmissione, sempre molto professionali. La prima cosa che vi volevo dire, perché poi oramai il mister se n'è andato e va bene così, dalle queste telefonate che ho sentito prima della mia, oramai a Napoli
3: caduta la linea con Clemente, e oggi è un abitué della giornata, la linea che cade, ma non fa niente. Nel frattempo abbiamo letto, ragazzi, stiamo leggendo i messaggi, abbiamo letto un grande messaggio di Mister Conte su Instagram che saluta tutti i tifosi, ma come ho detto poco fa, Conte rappresenta il passato, un passato meraviglioso che ha portato uno scudetto e una supercoppa, un secondo posto, però insomma adesso è tempo di pensare al presente e al futuro, e il presente e il futuro dice che l'allenatore del Napoli al 99.9% sarà Massimiliano Allegri e sarà pronto a firmare proprio in queste ore, e attendiamo, dopo l'ufficialità della risoluzione con il Milan, l'ufficialità del Napoli con il consueto tweet del presidente Aurelio De Laurentiis. Walter, ciao, buongiorno.
6: Ragazzi, buongiorno. Ciao. Club Napoli Strasburgo, Walter.
3: Un abbraccio.
5: Ciao Walter, buongiorno.
6: Con tutto il rispetto del signore che ha chiamato prima, mi spero che non fa l'avvocato, perché se lo fa gli consiglio di cambiare mestiere in un'altra vita e spero che non farà mai l'avvocato, perché forse il signore dimentica una cosa fondamentale: il terzo anno è con opzione. Quando è con opzione, sia l'allenatore, sia il dipendente, sia il proprietario possono disdire il contratto come e quando vogliono. Con il terzo anno di opzione, uno. E due, ha ragionissimo Diego quando dice che se io mi dimetto ci sono delle clausole con dei tempi determinati, a dire tu se te ne vuoi andare mi devi dare il preavviso tot tempo, per tempo prima, ed è tutto scritto nel contratto. Quindi chiedo al signore, in un'altra vita non fa mai l'avvocato, perché so fare sta gente. Poi detto questo,
3: quello tra De Laurentiis e Conte è stato un gentleman agreement.
6: Ma il terzo anno d'opzione lo sa
3: semplicemente, esatto.
6: Il signore lo dimentica che il terzo anno è anno di opzione, non è l'anno fisso di contratto.
3: Sì, sì, no, ma a prescindere da tutto, Walter, è sotto gli occhi di tutto che è stato un gesto nobile sia da parte di Conte che da parte di De Laurentiis, che si sono lasciati in serenità e che non è un abitué nel mondo del calcio.
6: Sono pienamente d'accordo, perché loro lo vogliono far passare che non è così.
3: Esatto, lo so, però vabbè, lasciano il tempo che trovano.
5: Ma, voglio dire, Walter, esatto, Walter, ti ringrazio per l'intervento che ha chiarito.
6: Ciao ragazzi.
5: No, però ti voglio fare una domanda io a te, da Strasburgo, da fuori l'Italia, come lo vedete Conte? Conte Allegri, scusa, Allegri, perdona, oramai parlo solo con Allegri. Walter.
3: Abbiamo perso Walter. Va bene, allora andiamo da Raffaele. Ciao Raffaele, buongiorno.
7: Ciao ragazzi, forza Napoli, sempre. Complimenti a tutte e
5: sempre, sempre. Presente.
7: Due bomber, Højlund e Vlahovic, che sarà la prossima coppia del Napoli, spero.
3: Ce lo auguriamo, Raffaele.
7: Ce l'auguriamo tutti. Io sento tanti amici milanisti che stanno a Milano, che stanno a Roma, che stanno a Salerno, che stanno a Palermo. Sono tutti quanti contenti di Allegri e scontenti per il fatto che sia andato via, e non sono contenti per la società e scontenti per la società. Quindi questo mi lascia ben sperare, perché se i tifosi acclamano un allenatore che ha fallito la Champions, vuol dire che nei rapporti con la tifoseria ha saputo lavorare nella comunicazione, col fatto che aveva dei rapporti buoni con i calciatori, o mi sbaglio?
3: Non ti sbagli assolutamente.
5: No, vero.
3: Parliamo di un allenatore di esperienza,
7: io penso che abbiamo preso un grande allenatore, e con la squadra che ci ritroviamo, con 3-4 innesti buoni, secondo me possiamo dire la nostra l'anno prossimo.
3: Speriamo. Raffaele, un abbraccione, ce lo auguriamo.
7: Napoli, ragazzi,
3: sempre Forza Napoli. Vuoi leggere qualche messaggio? Ti vedo molto attento su WhatsApp.
5: No.
3: Stai un po' sondando quello che
5: Gianluca,
3: è il sentimento generale?
5: Non c'è stato un gentleman
3: agreement.
5: Il gentleman è stato De Laurentiis.
3: Sì, è vero che non ha
5: ma infatti il gentleman
3: che non ha inchiodato Conte a questa
5: bravo,
3: detto, te ne vuoi andare col cavolo che
5: col
3: te ne
5: cavolo
3: vai.
5: Mo ti inchiodo,
3: esatto,
5: così doveva fare,
3: esatto.
5: Vabbè, comunque Gianlu, ma la pista Rabiot. No, parliamo un po' di questa pista Rabiot. Milan è un po' indispettito per questa storia.
3: Ci credo.
5: anche perché Rabiot ha un contratto fino al 2028, quindi diciamo
3: sì,
5: le chiacchiere stanno a zero.
3: Però allo stesso tempo il Milan deve fare i conti con fondi che pensavano entrassero e non sono entrati per la mancata qualificazione in Champions League, e quando succedono queste cose noi lo sappiamo molto bene, il tetto ingaggi deve abbassarsi per diciamo non incorrere in quelli che poi sono problemi economici che possono danneggiare il club. Vabbè che il Milan più danneggiato di così è difficile che possa essere, perché veramente il Cardinale qua hanno fatto più danni della grandine negli ultimi anni, però penso che veramente più di questo forse si devono impegnare ancora di più per distruggere ancora di più il...
5: Questo è un bel messaggio, voglio che tu mi risponda in maniera onesta. Buongiorno.
3: Vai.
5: Non lo scriviamo noi, Gianni da Fuori Grotto, quindi a cominciare. Io credo che l'anno di Allegri appena concluso, con tutte le difficoltà societarie del Milan, a un punto dalla Champions e 3 dal Napoli, è finita a 3 punti dal Napoli,
3: mi sembra di sì, non sono...
5: Vabbè, non sia disastroso. Veramente si crede che il Milan sia più forte di Roma, quelli lì, Atalanta e progetto Como, e doveva finire avanti?
3: Ragazzi,
5: non è una disamina sbagliatissima, voglio dire.
3: Mi toglie dalla testa che la media retrocessione che ha avuto il Milan nelle ultime 7-8 giornate di campionato siano causa di un problema che c'è stato all'interno, tra società, calciatori, cioè lì qualcosa è successo, perché il Milan ha avuto un crollo verticale, e io ricordo che il giorno di Napoli-Milan addirittura

0: da un grande campione io sinceramente mi aspetto altri atteggiamenti. Puoi dire delle cose facendo capire che magari non c'è stato feeling, non venivi utilizzato nel tuo ruolo, però essere così tranchant forse è stato un po' eccessivo.
1: Poi Walter, io penso che chi ha fatto questo mestiere non sempre con gli allenatori puoi avere un rapporto, ci può stare un rapporto di lì, certo. Però il fatto è che comunque pure a me mi è capitato con qualche allenatore che non è andato d'accordo, magari oppure avevamo delle, come dire, delle visioni diverse, però io, ecco qua, smetto, magari qualcuno mi domanda di quell'allenatore, io non ne parlo male perché non mi piace parlare.
0: Ma non è elegante.
1: Quando non c'è non davanti quella persona, ripeto, non è stato bellissimo.
0: Io ringrazio Gennaro Iezzo, tanto poi noi ci sentiamo in privato, e io ti abbraccio forte. Ciao Gennaro.
1: Ciao Walter, un abbraccio.
0: Grazie. Oh, a proposito, è stato un... io poi non c'ero, quindi non ero in onda, non avevo commentato, l'ho trovato inelegante ciò che ha fatto De Bruyne, dicendo che il Napoli giocava male, che lui non è mai stato impiegato nel suo ruolo, che è felice che Conte sia andato via. Poi ha anche aggiunto che dovrà parlare col Napoli per capire se continuerà o meno. Gli ha risposto Stellini, e magari gli atteggiamenti di un campione come Modric sono da prendere d'esempio. Ne voglio parlare con un dirigente di calcio per capire poi cosa ne pensa un dirigente esperto con tanta esperienza, Enrico Fedele. Direttore, buongiorno.
2: Ciao Terino, ciao.
0: Ciao. Oh, e secondo te è stato elegante?
2: Ma io vorrei sapere se l'ha fatto in italiano o in...
0: No, era nella nazionale in Belgio, l'ha fatto in
2: Belgio. Allora bisognerebbe vedere se è quel felice, se significa non è sorpreso. Comunque sono cose che dovrebbero rimanere sempre...
0: Poi guarda, proprio perché siamo precisi, il nostro Lucio Pengue ha mandato tutta l'intervista in lingua fiamminga a Vincenzo Sollitto per capire la veridicità di tutta la traduzione. Sembrerebbe di sì. Non l'ho trovato elegante, lo sai?
2: Assolutamente, assolutamente. Vabbè, ma adesso sai, ogni giocatore è un'azienda privata e le aziende private se vanno a far benedire l'allenatore che non lo fa giocare perché così, come devo dire, perde il suo valore e quindi anche il suo eventuale contratto, il suo rinnovo, sono cose che devono rimanere. Io in questo calcio moderno, dove nello spogliatoio si sono date pure le botte, nessuno lo sapeva
0: perché rimaneva chiuso i problemi. Rimane tutto chiuso nello spogliatoio. Tra l'altro il Napoli evidentemente farà delle valutazioni su quelle che sono state le prestazioni De Bruyne al netto di un infortunio, perché ricordiamo un infortunio, De Bruyne aveva già avuto un infortunio proprio a quella gamba. Questa è una recidiva. Sì, si è dovuto operare, quindi
2: infermeria che a giocare col mezzo
0: è vero.
2: Te lo dico io, sono bene.
0: Senti Enrico, dai nomi, dai primi nomi che filtrano, mi sembra che il Napoli, parlo di mercato, confermerà praticamente in blocco la stragrande maggioranza dell'organico. Poi però ci sono delle alternative, per esempio si parla di un portiere Kovar, si parla di un'alternativa a Di Lorenzo, il che mi lascia pensare parte Mazzocchi, potrebbe arrivare Dodò o Calaili. Si continua a parlare di un altro centrale difesa, Mario Hila non rinnova Juan Jesus, e c'è l'ipotesi Rabiot, soprattutto dovesse partire Anguissa. Se il Napoli facesse solo questi quattro movimenti, ne verrebbe fuori un organico di che livello?
2: No, ma il Napoli è già un buon livello. Il Napoli, io credo che se viene Dodò deve giocare a quattro. Gioca a quattro, Di Lorenzo dovrebbe giocare a braccetto, e credo che Di Lorenzo non ha ancora quella, come ti devo dire, quella propensione a difendere, quindi bisogna sapere come vuole giocare. Per quanto riguarda poi Rabiot potrebbe sostituire Anguissa sicuramente con il centrocampo, non so se rimane con Bottega, se non dovesse rimanere c'è stata possibilità, però con
0: certo Enrico, e vengo da te che sei grande esperto di calcio, un centrocampo sulla carta, due ci sono sicuri, Lobotka e McTominay, se ci metti Rabiot diventa il centrocampo più forte del
2: fortissimo. Manca quello che è mancato quest'anno,
0: cioè,
2: perché è una scommessa, chi è l'altro attaccante che insieme al primo attaccante può fare 30 gol.
0: Ecco, questa è una bella domanda. È chiaro che saranno fatte valutazioni, no? Nel senso che
2: Io sento dire Vlahovic, eccetera.
0: No, Vlahovic escludilo. È vero che non rinnova con la Juve.
2: Giocatore da 21.

0: Ho capito, però a quel punto se viene Vlahovic giocherebbe Vlahovic, ma Vlahovic non viene perché c'è Højlund.
1: E chi fa l'esterno da il Kvara che fa 10 gol.
0: Secondo te Alisson ce li ha 10 gol in una stagione intera?
1: Io non lo so, un campionato non l'ha mai fatto.
0: Certo, tre li ha fatti da gennaio.
1: Una cosa più degli altri, anche più di Neres, ti dico la verità. Che sta la spezzata e vede la porta sempre nello stesso modo, spezza dalla sinistra, va a destra e la mette generalmente sul primo palo.
0: Rientra, esatto.
1: È un ragazzo che gioca per sé, però nei primi metri è un giocatore quasi imprendibile. Farà un campionato intero. Poi abbiamo Neres, il quale abbiamo visto che a sinistra non si trova come a destra.
0: Eh beh, certo.
1: E quindi a destra bisognerebbe trovare un sostituto. Io sarei, ti dico la mia, a me piace molto.
0: Però scusa, a destra ce n'ha tre, c'ha Neres, Politano e Vergara, e nel caso Giovane,
1: no, Vergara non è un estremo, voglio bene.
0: A te piace sotto punta, no, dietro la mia punta. Senti Enrico, domanda.
1: Dai.
0: E se prendessero Ceballos, secondo te l'argentino ce le ha nelle sue corde 10 gol?
1: Allora, non c'era il Napoli. A me ho letto in questi ultimi tempi che hanno fatto un pensiero a Sara Macher, che se arriva un giocatore ideale, non è che fai gol come sostituto eventuale di Politano.
0: Certo, perché tutta fascia.
1: Da questo lato, a me il giocatore che mi intriga molto è Rowe del Bologna.
0: Però se viene Rabiot non è il caso che venga anche Rowe del Bologna, perché già si sono menati all'Olympique, vengono qua e se menano un'altra volta.
1: Se non porta nulla.
0: Rowe fortissimo.
1: È il giocatore più forte in assoluto.
0: E io ti abbraccio forte.
1: Fai gol.
0: E certo, Rowe è veramente.
1: Allora, il Napoli deve avere.
0: Però non possono prendere Rowe e Rabiot, si sono appena menati all'Olympique di Marseille.
1: Non significa niente. I migliori amici sono quando si menano. Il problema di fondo è un altro. Il Napoli ha un obiettivo. L'obiettivo è la Coppa. Il campionato è la medaglia. E il Napoli può stare già una rosa buona. Allora io sento dire il portiere. Chi farà il portiere?
0: Non lo so, chiedilo ad Allegri, io che ne so.
1: Perciò. Quindi un portiere di affidabilità.
0: Sì.
1: Ci vorrebbe un portiere che ha le doti insieme di Meretta e di Milinkovic Savic.
0: Io uno ce l'avrei, ma costa 50 milioni ed è Svilar della Roma, che reputo un portiere strepitoso.
1: Ma
0: io credo che possa andare anche al Chelsea. Ti ringrazio molto, direttore.
1: Grazie.
0: Tra i nomi, perché mi sembra, insomma, oramai lampante, no? E non ce ne voglia Mazzocchi, credo che il Napoli sia focalizzato nel prendere un vice di Lorenzo. E quindi stanno facendo dei nomi, Calaili, ma è di queste ore anche il nome di Dodò della Fiorentina. Altro profilo, il brasiliano, che a me piace molto. Ci colleghiamo con Firenze e sono felice perché era un po' che non lo vedevo, un collega molto bravo, si chiama Giulio Falciai. Caro Giulio, come stai? Buon pomeriggio.
2: Eccoci qua, un saluto a tutti. Ciao. Tutto bene, ciao. Voi come state?
0: Tutto bene, ti ritrovo molto volentieri. Senti, nuovo corso alla Fiorentina, insomma, mi sembra di poter dire, niente Vanoli, niente conferma, arriva Grosso, ma Dodò che fa? Rimane, può partire, lo vuole la Roma, lo segue il Napoli, quali sono le ultime?
2: Allora, guarda, è chiaro che prima di prendere una decisione importante ci sarà un colloquio con il nuovo allenatore, che salvo sorprese sarà proprio Fabio Grosso. E il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2027. Già l'estate scorsa c'era la volontà da parte dell'entourage di cambiare squadra. Per questo bisognerà capire cosa accadrà in quest'estate. Se Grosso gli darà un ruolo da protagonista, cosa che magari con la presenza di Di Lorenzo a Napoli non avrebbe, allora a quel punto si può parlare di un rinnovo. Senza rinnovo non resta, c'è ancora tanta distanza però tra l'entourage del giocatore e la Fiorentina per trovare questo rinnovo, altrimenti ci sarebbe già stato da tempo. Detto che la Fiorentina l'ha pagato 4 anni fa 18 milioni di euro, quindi la volontà della Fiorentina non è sicuramente quella di svenderlo. Lì in quel ruolo sta già vendendo Fortini al Bournemouth, quindi perdere un altro terzino destro con Gosens che molto probabilmente partirà, è anche vero però al tempo stesso che qualcuno deve partire e la Fiorentina ha bisogno di incassare o da Gudmundsson o da Moise Kean o appunto dallo stesso Dodò, quindi attenzione, bisogna fare veramente attenzione. La sua volontà sarebbe quella di restare in Italia comunque, questo te lo do per
0: quindi,
2: certo.
0: E quindi Gasperini e Allegri, Roma e Napoli lo tenteranno. Hai fatto però un nome, Fortini, e avete ascoltato dalle parole del collega Falciai, può andare in Premier. Bene, quel Fortini che era a 30 km da Napoli, Juve Stabia, in prestito alla Fiorentina, io lo osservavo con attenzione, peccato che magari il Napoli non ci abbia messo sulle mani, perché ritengo che Fortini è uno di quelli che può crescere molto. A proposito, può crescere Favasuli, Ndur che stasera gioca titolare, anzi ce l'avete la...
2: con la 10.
0: No, tra l'altro molti, la grafica della formazione di Baldini, ovviamente nazionale sperimentale per testare questi ragazzi giovani, che qualità hanno, tra poco arriva anche la grafica, eccola qui. Ma Favasuli, sbaglio, anche lui è al Catanzaro, ma è scuola fiorentina, no?
2: Ah sì, lui è di Marina di Gioiosa Ionica, proprio dello stesso paese di Rocco Commisso, scuola va fiorentina, bene. Un giro di prestiti, ora è di proprietà del Catanzaro però.
0: Ah, è del Catanzaro. Ridatemi sì, la grafica sì. Con la formazione, perché mi incuriosisce molto, no? Vedere per esempio non solo Favasuli, proviene dalla Fiorentina, Comuzzo, settore giovanile della Fiorentina, Ndur che attualmente è alla Fiorentina, mi fa male vedere, considerando i Bartesaghi, gli Anor, i Lipani, i Pisilli, i Cherubini, i Coleoscio, che non ci sia un solo calciatore proveniente dal settore giovanile del Napoli, quando insisto che è importante il centro sportivo, il Napoli non ce l'ha, la Fiorentina e il Viola Park. È importantissimo investire, la primavera è la Fiorentina e anche la 19, la 17, hanno giovani di grande prospettiva, purtroppo il Napoli no, ma perché? Perché la Fiorentina investe su tecnici di livello, voglio ricordare Aquilani, che l'anno prossimo allenerà in A, voglio ricordare Galloppa, che è bravissimo, e il Napoli a mio avviso dovrebbe dotare il signor Gianluca Grava di fonti economiche diverse, perché trovo il settore giovanile del Napoli avvilente, l'ho detto, è avvilente, e la retrocessione della primavera mi fa male, scusami Giulio, mi sono un attimo innervosito.
2: No, capisco. No, io aggiungevo che un altro orgoglio della Fiorentina e della volontà che è sempre stata quella della famiglia Commisso di fare una sorta di Athletic Bilbao, no? All'interno delle giovanili della Fiorentina, la Fiorentina vince lo scudetto con 8 undicesimi toscani. Questa è una cosa che sicuramente fa molto piacere, e la maggior parte dei ragazzi a 13 anni aveva l'abbonamento in Curva Fiesole, per farti capire, era quello che voleva la Fiorentina, e riuscire a ottenere una cosa del genere e in più vincere il torneo di Viareggio, vincere lo scudetto, non è scontato. Su questo bisogna fare sicuramente, cioè se la prima squadra ha faticato tanto, almeno nel settore giovanile sorridiamo.
0: Allora, io ringrazio moltissimo Giulio Falciai, ti auguro buona giornata, buon lavoro e a presto. Ciao Giulio!
2: Grazie a voi, un saluto a tutti.
0: Visita emozionante di Antonio Conte alla scuola Quarati al Vomero. È andato a trovare gli studenti della Quarati che lo hanno accolto con entusiasmo. Antonio Conte che continua a vivere nella nostra città. Abbiamo anche le immagini della visita di Antonio Conte alla scuola Quarati, che è sulla salita che poi porta a Via Cilea. Grazie mister, bambini con vediamo bambini con tutte le maglie del Napoli, lo racconto per chi che bello ragazzi, tutti i bambini con la maglia del Napoli, un'intera scuola con la maglia azzurra, e Antonio Conte che è andato in visita alla scuola Quarati per la felicità dei bambini, che hanno voluto ringraziare Antonio Conte per questo biennio. Antonio Conte su Instagram con un post ha detto: 2 anni vincenti, 2 anni di grandi emozioni, grazie Napoli, con un bel cuore. Mondiale alle porte, -8, oggi ci occupiamo del Brasile di Carlo Ancelotti con il nostro Lucio Pengue. Pubblicità.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
4: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
5: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
6: Cioè?
5: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
6: Ah, e per il pagamento?
5: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
6: E allora corro da Euronics Tufano.
5: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, ben ritrovati. E insomma, facciamo questo grande tuffo nei mondiali. Ce li guarderemo dal divano o dal letto, perché ci saranno anche tante partite che per l'orario italiano sarà notte fonda. Però purtroppo è così, la magia del mondiale la vivremo solo da lontano. Un mondiale organizzato, lo ricordiamo, negli Stati Uniti, nel Canada e nel Messico. E insomma, nonostante sia allargato a ben 48 squadre, che dobbiamo fare? È la vita, e ora bisogna ripartire. Però godiamoci quello che è una magia, davvero la magia del calcio, partendo con un'analisi ogni giorno di una squadra che parteciperà a questa kermesse mondiale. Iniziamo dal Brasile, il Brasile di Carlo Ancelotti, mi verrebbe quasi da dire del nostro Carlo Ancelotti, che per far vivere proprio l'emozione dei tanti bimbi in Brasile lo hanno intervistato e gli hanno fatto una sorpresa. E guardiamo gli occhi di Carlo Ancelotti, che dicono che cos'è il mondiale.
1: Nonno, siamo tutti con te, spero che vinci la Coppa del Mondo, spero che battiamo la Francia e la Spagna, ti voglio bene.
2: Porti la Coppa, nonno, te queremos.
3: Nonno, siamo molto... vai a vincere la Coppa del Mondo.
4: Oh, muito bom.
5: A mim assim, é. Muito bom. Muito bom. Falando de família, creo que também para os jogadores, ajuda da família em um momento tão importante como a Coppa del Mundo é muito, muito importante.
0: Eccolo il video che ha commosso un po' il mondo e ci fa capire quanto è importante il Brasile, come anche una persona che sembra tutto di un pezzo come Carlo Ancelotti capisca quanto è importante anche il mondiale per il Brasile. Lo chiediamo anche al nostro prossimo ospite, Sabatino Durante. Ciao Sabatino, come stai?
6: Bene, bene, tutto a posto, via.
0: Come si presenta ai nastri di partenza questo Brasile? Carlo Ancelotti riuscirà a riportare la Coppa in Brasile?
6: Vince uno solo la Coppa,
0: eh. 48 sono anche tante,
6: sono tante. Il Brasile è una buona squadra. Il problema del Brasile è che purtroppo la squadra non ha, cioè, diciamo, la squadra titolare non ha mai avuto la possibilità di allenarsi e di prepararsi insieme, perché nelle ultime amichevoli, quelle di aprile, praticamente su 10 titolari 5 erano infortunati. Adesso nell'amichevole fatto contro il Panama mancava praticamente i due centrali difensivi, Marquinhos e Gabriel Magalhães, che sono i due difensori centrali
0: tornati dalla finale di Champions,
6: quindi adesso ci sarà il 6 un amichevole contro l'Egitto, e lì credo che ci sarà la squadra tipo con cui deciderà di giocare. Carlo finora ha giocato con un 4-2-4. Io credo che alla fine giocherà un 4-3-3, che forse equilibra un po' di più la squadra, perché con un 4-2-4 loro hanno chiaramente, credo, il reparto offensivo più importante al mondo. Non credo che ci siano altre nazioni con 4-5 attaccanti di valore mondiale, però per innescare questi attaccanti serve qualcuno che in mezzo a campo la fa mettere la palla, capisci? Invece con due difensori quasi sempre sottoposti alla marcatura di quattro, con due centrocampisti sottoposti alla marcatura di quattro centrocampisti, spesso e volentieri Guimarães e Bruno Guimarães e
0: Casemiro forse.
6: E l'altro centrocampista, no? Casemiro, spesso e volentieri non riescono a liberarsi velocemente dalla palla, cioè mettere soprattutto in condizione innescare gli attaccanti. Comunque è una buona squadra, ma parte chiaramente, ma non per la qualità, perché la qualità della squadra probabilmente centrocampo, siamo ai livelli delle altre squadre. Il problema è che mentre il Portogallo, che è la mia preferita, cioè quella che secondo me è la candidata numero uno alla vittoria, ma per tanti motivi, e poi la Francia, la Spagna, eccetera, sono squadre più rodate che giocano da anni insieme, e chiaramente l'amalgam è molto importante ai fini di vincere una competizione così importante e competitiva come la Coppa del Mondo. Però ci sono sempre delle sorprese, per esempio la sorpresa potrebbe essere la Norvegia, che che ci ha bastonato ben bene. Comunque credo che sarà un...
0: Secondo te la fotocopertina di questo Brasile è Vini Junior, Vinicius, oppure sapendo anche il legame con Carlo Ancelotti?
6: Ma è chiaro che i due giocatori, diciamo, tecnicamente migliori sono tecnicamente migliori, cioè che finora hanno fatto meglio sono Vinicius Junior e Rafinha, ma c'è un ragazzo che voi non conoscete che si chiama Ryan, che ha 19 anni e che è la copia esatta di Adriano, con il vantaggio che oltre a un sinistro micidiale come quello di Adriano fa gol anche dai 30 metri di destro, quindi significa che
0: ha segnato anche nell'ultima amichevole.
6: Detto fra me e voi, è stato un mio suggerimento al CT, il quale all'inizio mi diceva ma punta esterna Carlo e Adriano, e dopo due giorni mi ha chiamato e mi ha detto sai che c'hai ragione. E dico io spesso col calcio ci pigliano, il problema è che Carlo Ancelotti qualche volta mi ascolta, il problema è che molti altri non mi ascoltano, cioè in Italia sai sono felice di una cosa, no? Quello che io ho sempre pensato, a volte ho detto no, così, anche perché ognuno deve fare il proprio ruolo, insomma, no? Io non sono
0: Danilo invece lo consiglieresti anche al Napoli? So che è sulle tracce di questo ragazzo.
6: Il centrocampista, sì. È tanta roba, ragazzi. È uno che ha un mancino incredibile, poi c'ha qualità e quantità. Ma io per Danilo ci vogliono oggi ci vogliono 40 milioni minimo. E io credo che farà molto bene. Ce ne vorranno 50-60 dalla prima partita che farà il mondiale. Danilo bisognava prenderlo 2-3 anni fa, cioè oggi titolare della nazionale brasiliana, certo. Un titolare della nazionale brasiliana non è roba per il mercato italiano.
0: Purtroppo sì. Senti, Sabatino, devo salutarti perché ho la pubblicità, ma davvero grazie, ci hai fatto vivere
6: il lavoro
0: di Carlo Ancelotti. Grazie a Sabatino Durante. Ci dobbiamo fermare il meteo e poi torniamo con la terza ora di Radio Gol.
7: Kiss Napoli meteo.
8: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Kiss Napoli da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. La coda del fronte atlantico che ha interessato l'Italia lambisce anche la Campania, portando un po' di variabilità in queste ore con qualche equazione breve temporale, specie sulle aree settentrionali, sulle zone interne appenniniche, ma in esaurimento entro sera. Avremo poi un miglioramento del tempo, una giornata di giovedì in prevalenza asciutta e soleggiata su tutta la regione, con il transito al più di qualche velatura, qualche nuvola alta e stratificata. Temperature in lieve diminuzione, clima molto gradevole, domani massimi intorno ai 27-28 gradi su tutta la regione.
9: Eccoci qua, allora siamo puntualissimi, sono le 15 e possiamo aprire la terza ora dell'informazione sportiva, Radio Kiss Kiss Napoli. Vi ricordo ancora una volta, ci vorrà ancora qualche giorno per la risoluzione contrattuale di Allegri con il Milan, ma insomma situazione assolutamente sotto controllo, tanto che Manna e Allegri già lavorano a quelle che sono le linee guida per la prossima stagione che verrà presentata domani. Il Napoli presenta i due ritiri estivi, quello di Mauro Folgarica in Trentino dal 17 luglio e poi fino al 27, a seguire date ancora non confermate, 30 luglio fino al 13 agosto a Castel di Sangro. Lo presenterà domani nel pomeriggio, noi vi trasmetteremo poi la conferenza stampa di presentazione, ci sarà presente il presidente De Laurentiis. A proposito, trasmetteremo anche la cerimonia ufficiale del varo del calendario di Serie A, non lo perdete, venerdì 5 giugno dalle ore 18:30, per chi ci sia in TV, le immagini esclusive e in diretta del calendario della Serie A, e quindi cominceremo a scoprire le 38 giornate, scopriremo la prima giornata dove giocherà il Napoli, se in casa o in trasferta e con chi. E naturalmente c'è grande curiosità, sempre, tutte le volte che c'è il varo dei calendari. Però torniamo a quella che è la puntata di oggi. Avvocati al lavoro per la risoluzione contrattuale di Allegri col Milan. A quel punto Allegri firmerà il contratto biennale, opzione per il terzo, con il Napoli. Una nuova era. E a proposito allora di Allegri, ne voglio parlare con Mimmo Carratelli, maestro Carratelli. Buon pomeriggio, ciao Mimmo.
10: Ciao Walter, buon pomeriggio agli ascoltatori.
9: Allora, giorni importanti perché Allegri farà questa risoluzione col Milan, si legherà al Napoli per i prossimi 2 anni, opzione per il terzo, però è già al lavoro perché il Napoli dovrà essere competitivo in campionato, in Europa e quindi in Champions, in Coppa Italia, sono già al lavoro e Allegri ha tutta l'esperienza per vivere da allenatore una piazza come Napoli, per giunta postilla nel post Conte.
10: Ma certamente il lavoro manda, perché ufficialmente Allegri adesso non può muoversi, ma sicuramente si telefonano, insomma, sono in piena attività e Napoli non ha bisogno di grandissime rivoluzioni, ha bisogno di quei 2 o 3 ritocchi per quella fascia destra dove c'è qualcuno un po' anziano, qualcuno che se ne va, tipo l'Anguissà, la Bottega, Di Lorenzo che sta un po' più su degli anni, insomma. C'è una batteria di attaccanti invidiabile, c'è 4-5 attaccanti, Højlund, Neres, Lang, Vergara, insomma è ben messo. Bisogna vedere adesso, la curiosità è giocherà col 4-3-3, che è stato sempre il marchio di fabbrica del Napoli più spettacolare, oppure
9: secondo me dipenderà molto da De Bruyne, perché se dovesse restare De Bruyne, per esempio, io ipotizzo anche delle cose che ha detto De Bruyne sulla stagione che ha appena trascorso con Conte e che ho trovato un po' inelegante, magari Allegri potrebbe apportare delle modifiche, un 4-2-3-1 con De Bruyne dietro Højlund, quindi sai, secondo me molto potrebbe provenire dalla permanenza o meno di Kevin De Bruyne, Mimmo.
10: Beh, intanto la premessa di De Bruyne mi sembra un po' singolare, a parte le dichiarazioni su Conte, cioè devo parlare prima con Allegri, cioè adesso sono i giocatori che fanno le squadre, che decidono i moduli, cioè si sta cambiando il mondo, bisogna che ognuno sia al suo posto, insomma, il responsabile è Allegri, De Bruyne si deve mettere in riga, speriamo che torna anche Lukaku dopo il bel gol che ha fatto ieri, una bella cavalcata di 15-20 metri, un gran gol di sinistro. Ma cerchiamo di essere allegri come Allegri, perché arriva Massimiliano, visto che, come ha detto Stellini, De Bruyne non ha portato né allegria né sorrisi nel Napoli. Insomma, lo spazzolone deve farci un po' i capelli più divertenti e avere un viso più divertente. Insomma, l'importante nel calcio come nella vita è sorridere. Se non sorridi non fai gol.
9: E devo dire che, insomma, poi non me l'aspetto da un grande campione certe dichiarazioni così, no Mimmo? Anche dire sono felice che Conte sia andato via. Io non lo trovo elegante, per carità.
10: No, a parte, non so se la traduzione è esatta, ma la frase che io non ammetto assolutamente, Conte se ne doveva andare, ma non sei De Laurentiis, non sei Manna, non sei tu che devi decidere. Ma d'altra parte lui poi è entrato col piede giusto nel Napoli ed è uscito col piede sbagliato. Ti ricordi che quando venne dice: io sono De Bruyne, ma non è che la squadra deve adattarsi a me, sono io che mi devo adattare alla squadra. Oltretutto è venuto in un campionato che si sa che non è un campionato offensivo, un campionato di bellezza, è un campionato di basato molto sulla difesa, ma oltretutto il Napoli è andato in difficoltà, quindi anche De Bruyne non ha potuto avere lo spazio e l'opportunità di essere ancora, nonostante gli anni.
9: D'altronde l'infortunio ce lo ricordiamo, il 25 ottobre, ecco. 4. A proposito, siccome perché è corretto fare cronaca in questo caso, non schierarsi da una parte e dall'altra, De Bruyne ha detto in questa intervista che lui vorrà parlare con la società per capire che progetto tattico ci sarà con l'avvento di Allegri. È anche corretto che vi dica che mentre lui pensa di parlare con la società sta facendo delle valutazioni prettamente legate alle sue condizioni fisiche, perché lui già aveva avuto un'operazione importante proprio a quella gamba, l'aveva tenuto fuori per molti mesi al City, e questa nuova operazione gli ha lasciato una cicatrice importante, ovviamente non gli dà più quella fluidità di corsa che aveva negli anni d'oro. Gli anni passano per tutti, con 2 operazioni ancora di più, quindi, come dire, forse De Bruyne dovrebbe essere un po' più prudente verso il Napoli, perché lui vuole parlare con la società e non è detto che la società però voglia continuare con lui, quindi ristabiliamo un po' col massimo rispetto che si deve a un campione, però insomma il Napoli non è che dipende da De Bruyne, il Napoli c'era prima di De Bruyne e ci sarà pure dopo De Bruyne.
10: aggiungo quello che hai detto, che se lui dice io devo parlare con la società per vedere che progetto c'ha la società, è uscito col piede sballato e rientra ancora col piede sbagliato. Cioè lui se non si trova, se ne va, si dimette, si autoesonera, non lo so, insomma. Non, da un campione come De Bruyne mi sarei aspettato che con Napoli in difficoltà, tre quarti di rosa infortunata, avesse dato, non dico sul campo, ma nello spogliatoio. Ecco, lui secondo me, se sono esatte...
9: La traduzione di questa intervista, certo.
10: No,
9: certo.
10: Soprattutto le parole di Stellini.
9: Ah,
10: non
9: come
10: portato,
9: no?
10: E non ha portato né sorriso, né entusiasmo. Ecco, io mi sarei aspettato difficoltà sul campo, la squadra non va, bisogna sgraffignare i punti senza battere il gioco, ma almeno tu devi essere De Bruyne nello spogliatoio, devi dire io sono De Bruyne, ragazzi, adesso brindiamo a una vittoria a tutti i costi, non vi preoccupate. Insomma, lui è mancato completamente, perché si lamenta? Insomma, non mi piace,
9: non
10: insomma, io ho fatto un pezzo, è vero che Maradona era Maradona, ma Maradona non è venuto a Napoli dicendo ma voi che squadra mi fate? No, anzi, lo sto di ricordo, il giorno andato.
9: Il primo anno me lo ricordo fin troppo bene.
10: Retrocedere. E Diego si dette da fare, Diego giocava terzino per dare una mano ai compagni, non si è mai lamentato, non ha mai imposto niente. Insomma, De Bruyne mi ha un po' deluso, per la verità.
9: Allora, un nostro ascoltatore, Dino, perché è bello dare voci anche a chi magari non ha la stessa visione che può avere il maestro Carratelli. Walter, sinceramente no, io sto sempre dalla parte di un grande campione come De Bruyne e non dalla parte di un allenatore che ha stressato questo gruppo di calciatori. Li avrà pure stressati, però li ha fatti vincere. E quindi, come dire, la cultura del lavoro, io penso, Mimmo, che senza la cultura del lavoro, d'altronde, ragazzi, qua ci sono dei numeri eloquenti. Prima di Conte il Napoli con Kvara e con Osimhen, ovviamente non con Spalletti, parlo dell'anno dei tre allenatori, sì, non aveva vinto. È arrivato Conte, gli han tolto subito Osimhen a metà stagione Kvara, e però ci ha vinto uno scudetto, quindi sarà pure un allenatore stressante che fa lavorare molto i suoi calciatori, però i risultati sono lì.
10: Per carità, adesso c'è anche, hai visto, c'è anche Hazard che ha detto io con Conte gli allenamenti non finivano mai. Anche Fabregas ha detto io quando sono stato allenato da Conte ho avuto uno shock, però si sono allenati, hanno vinto, non lo so, vabbè.
9: No, tra l'altro la cosa che stride un po', per carità, è che tutti gli ex calciatori sono tutti innamorati di Conte, ne parlano tutti benissimo.
10: Certo.
9: Mi ha sorpreso quest'uscita così forte di Kevin De Bruyne. Un abbraccio a Mimmo Carratelli, ciao Mimmo.
10: Lo stress dell'infortunio, ciao.
9: Sarà quello, sarà quello. Grazie di cuore. Oggi Antonio Conte ha fatto un post molto molto bello su Instagram in cui ha ricordato 2 anni di vittorie, 2 anni di grandi emozioni. Grazie di cuore Napoli, è il suo modo per dire grazie a una città, ma anche a una tifoseria appassionata, questo feeling straordinario che ha Conte con la città e con i suoi tifosi. Ne voglio parlare, perché poi ci proiettiamo ora, insomma, Allegri oramai diventerà allenatore del Napoli, Conte è un allenatore libero e magari cercheremo di capire quale potrebbe essere il suo futuro. Ieri festa della Repubblica, 2 giugno, gli 80 anni della Repubblica Italiana, a cui ha preso parte alla cerimonia col capo dello Stato Mattarella il nostro Maurizio, dico nostro perché lui è di Napoli, è un figlio di Napoli, Maurizio De Giovanni. Buon pomeriggio Maurizio.
11: Ciao, sì, che è stata una forte emozione. Io ho partecipato alla scrittura dei testi dello spettacolo che è andato in onda ieri sera su Rai.
9: Su Rai.
11: Quindi ero lì per questo.
9: Scusami Maurizio, sono curioso perché io ne ho visto per lunga parte i testi in cui parlavano Bergomi e Del Piero, c'era anche
11: no,
9: la tua mano.
11: Lì no. Io.
9: Lì no, vabbè, no, era una curiosità.
11: Non mi sarei mai permesso. Ho scritto i testi di Bocci, di Cesare Bocci e di Marta Gaspini, quelli in cui il soldato reduce
9: bello,
11: parlava con la
9: Repubblica. Bello, bellissimo.
11: Quindi,
9: d'altronde la penna è dei giovani. Giovanni.
11: È stata un'emozione enorme, anche perché il presidente, ti dico la verità Walter, trovarsi di fronte a una figura come quella, così alta, così nobile, così profondamente simbolica anche dello Stato e di quello che significa lo Stato, è veramente una cosa emozionante, ti senti piccolo piccolo, è stata un'esperienza veramente straordinaria.
9: Sai che penso a volte, no, a proposito di Mattarella, la sua grandezza che va al di là, perché ognuno può avere un'ideologia politica, no, che può essere di destra, di centro, di sinistra, e avere dei riferimenti. E Mattarella, che è il Presidente della Repubblica, è proprio il super partes, esatto. Cioè ti riconosci nell'istituzione, poi Mattarella,
11: sì,
9: insomma,
11: sì, vedi proprio la figura più alta.
9: Esatto, bravissimo.
11: Ed è difficile pensare che stia per concludersi il suo mandato, perché tu sai che il mandato di Mattarella, certo, scade nel 2027, certo, e pensare a un'altra figura in quel posto, comunque un passo indietro,
9: sì,
11: secondo me.
9: Sì, faccio fatica anch'io. Senti Maurizio, a proposito invece di massime cariche, la massima carica di presidente della FIGC la conosceremo il 22 giugno, se sarà Malagò o Abete, e toccherà loro il compito di scegliere il nuovo commissario tecnico. Noi abbiamo voluto ipotizzare che l'Italia chiamò e che potrebbero chiamare Antonio Conte. E visto che, perché Maurizio, io mi sono dichiarato, ragazzi, io sto fisicamente male a pensare che tra poco, 8 giorni, partirà il mondiale, per giunta mondiale a 48 squadre, e l'Italia non c'è. E non è la prima volta, è la terza volta. Potrebbe essere Antonio Conte l'uomo giusto per gettare le basi tra 2 anni gli europei e tra 4 tornare finalmente al mondiale?
11: Sì, allora, non c'è nulla che competa un allenatore di calcio che Conte non possa fare. E non c'è nulla che competa un allenatore di calcio che Conte non possa realizzare. Non sarebbe certamente uno di quelli a lungo termine, non è uno di quelli che può lavorare sul futuro remoto. Conte è uno che vuole vincere, lo sappiamo, no? Immediatamente, che vuole vincere. Vuole competere ai massimi livelli. Ora io non so dirti il materiale reale del calcio italiano quale sia. Ci sono giovani che mi sembrano molto interessanti, ma d'altra parte faccio fatica oggi a immaginare un giovane forte, realmente forte, che non riesca a trovare posto in una squadra italiana. Non ci sono giocatori convocati in questa partita di stasera. C'è il blocco del Borussia Dortmund, incredibilmente.
9: Tra l'altro c'è anche il figlio di Ignacio Pia, e chissà che non possa debuttare. Però sai Maurizio, io una cosa sento di dirla. A volte sono stato critico con chi ha fatto parte della nazionale anche nell'ultima tranche e non ci hanno portato ai mondiali. E devo dire che guardando però ai profili, no? Per esempio, perché ce n'è uno che non è stato convocato, che è Leoni, che è a Liverpool, abbiamo Calafiori che è all'Arsenal, Palestra, tutti dicono Inter, occhio perché lo vuole il City, e poi c'è Anor che è giovanissimo, 18 anni, ha già fatto la Champions con l'Atalanta, e c'è Bartesaghi, e c'è Bernasconi, e c'è Ndur, e c'è Coleoncio, cioè io non sono così sicuro che non ci siano giovani tali.
11: No, ce ne sono dei giovani, chiaramente vanno assemblati.
9: Bravo.
11: Chiaramente bisogna vederli giocare, chiaro, perché Leoni credo che abbia fatto, ma anche grazie, anche in virtù di un infortunio grave,
9: sì,
11: penso che abbia giocato poco,
9: pochissimo a livello.
11: Questi sono giocatori che andare al City è una cosa, giocare nel City è un'altra. Calafiori è l'unico che gioca con continuità all'estero. Questi sono giocatori che devono trovare spazio, che abbiano le qualità per entrare in una rosa importante, non c'è dubbio, ma poi bisogna dare spazio. Io come sempre, come tutti i tifosi, ragiono col Napoli, no? Cioè io parametro tutto al Napoli. Se De Bruyne non si fosse fatto male, Vergara lo avrebbe visto il campo?
9: Ma credo di no, con grande onestà.
11: E avrebbe potuto volere Vergara in campo al posto di De Bruyne?
9: O di Neres? O di Neres?
11: Cioè noi poi facciamo, ma Vergara intanto ha giocato, perché, che certo, Vergara ha giocato perché sono fatti male gli altri. Cioè purtroppo il grande, lo Yamal della situazione, che gioca in ogni caso, in ogni squadra.
9: E noi non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo. Senti Maurizio, io credo che il post di Antonio Conte oggi su Instagram, che immagino tu abbia visto, anche questo voler ringraziare di cuore Napoli, è molto bello. Quella Napoli che posso dirti con certezza gli è entrata nel cuore, non soltanto a lui, a sua moglie, la signora Elisabetta, la stessa figlia Vittoria, è scattato un feeling di amore tra Conte, la sua famiglia e la città. E so per certo, caro Maurizio, che questo sentiment e questo legame fortissimo è stato alimentato anche da 2 cose, Vuoi saperle?
11: Certo.
9: Una, a parte chiaramente la bellezza della città, l'umanità, il vivere proprio pensando napoletano, ma posso dirti che Conte si è perdutamente innamorato di Napoli grazie alla lettura di un libro, Il resto della settimana, firmato da De Giovanni, essere stato al cinema a vedere Partenope, grande film di Sorrentino. Quindi, come dire, lui si è proprio calato nel tessuto sociale.
11: Ma la cosa importante da dire, Valdo,
9: dimmi.
11: È viceversa. Cioè, Conte è arrivato con tutti i pregiudizi che si hanno nei confronti di uno che è stato un simbolo forte di una grande avversaria, no? Per molti anni.
9: Certo.
11: Quindi, con tutti i pregiudizi, Conte ci ha messo pochissimo, perché al di là di qualche critica di poco profondo livello, io credo che Conte sia stato veramente un allenatore amato. Lo è stato, io ricordo plasticamente la festa dello scudetto, no?
9: Tutti a chiedere resta, non ci lasciare.
11: Esatto, ma anche il fatto che anche adesso siamo stati tutti col fiato sospeso. Io ho visto, guardando le fotografie al mare in questo weekend a Ischia col presidente, una grandissima un grandissimo ritorno di speranza da parte di molti tifosi. Conte è stato un allenatore molto vincente e alla fine anche amato dalla piazza. Ecco perché io spero innanzitutto che la piazza faccia presto a non essere autolesionista e a compattarsi immediatamente chiunque sia l'allenatore.
9: Bravo Maurizio.
11: Sarà Allegri, se non sarà lei.
9: Sarà Allegri, stanno già lavorando.
11: O non lo avrebbe scelto, ma una volta che è stato scelto da chi ha la competenza per sceglierlo, è l'allenatore del Napoli. Quindi dal giorno stesso in cui viene comunicato, noi dobbiamo immediatamente e compattatamente schierarci alle spalle di questo allenatore.
9: E aggiungo che in società e su tutti De Laurentiis e Manna immaginavano, tra virgolette, una parte di contrarietà dell'ambiente all'arrivo di Allegri, ma ne sono così convinti per avere fatto una scelta ragionata, calcolata, ponderata, che nonostante quella piccola contrarietà che c'è adesso in parte dell'ambiente, alla fine della prossima stagione avranno ragione loro. Stagione che conosceremo venerdì in diretta a Kiss Napoli dalle 18:30 alla cerimonia del calendario di Serie A. Ma lo sapevi che Conte aveva letto il tuo libro Il resto della settimana? Te l'avevano detto?
11: No.
9: Ti devo dare sempre io le notizie, De Giovanni.
11: Non lo sapevo, ma sono contento.
9: E ora te l'ho detto, si è innamorato e ha colto l'amore che ha la città per la squadra grazie al tuo libro Il resto della settimana. Grazie a Maurizio De Giovanni.
11: Grazie a te, Walter, un abbraccio a tutti.
9: E vado al telefono Salvatore Biazzo. Buon pomeriggio, Salvatore.
12: Ciao, buon pomeriggio, Walter.
9: Allegri verrà ad allenare il Napoli ed è uno che tornerà a allenare il Napoli. Non accadeva da anni che fosse un ex calciatore a guidare la squadra, tra l'altro è la prima volta dell'era De Laurentiis, perché tu me lo insegni e lo ricorderei bene, era successo invece sotto la gestione Ferlaino, no? Col Petisso Pesaula, con Ottavio Bianchi, avevano già giocato nel Napoli, ne divenne con Luis Vinicio, avevo dimenticato Lione, grande Lione, e quindi era successo, è la prima volta, anche se Salvatore, la parentesi da calciatore di Allegri a Napoli fu una parentesi brevissima nella gestione Galeone.
12: Ma sì, fu brevissima. Io ricordo che Galeone fu molto perplesso nell'accettare, tant'è che mi contattò, questo insomma, io lo conoscevo molto bene, peraltro stavamo sempre in vacanza nello stesso luogo. E niente, lui mi contattò perché era molto perplesso, era un momento particolarissimo, e poiché lui comunque aveva origini napoletane, gli dissi: guarda, è difficile accettare in questo momento, però portati qualcuno che possa dare qualità al Napoli in questo momento. Lui, contrariamente a quello che io avrei immaginato e considerato, alla fine arrivò a Napoli e tra gli altri portò con sé quello che era il suo pupillo, perché lo aveva letteralmente scoperto e cresciuto, e infatti Allegri poi a Pescara, quando ha ricordato il grande
9: Giovanni, si è commosso.
12: si è commosso molto.
9: Altro quella, Salvatore, la ricorderai anche tu, fu una stagione molto particolare, si era partiti con Mutti con una campagna acquisti, devo dire, non certo brillante, poi arrivano Mazzone e Mazzone si porta dietro Giannini, poi vanno via tutti e due, poi arriva Galeone, Galeone sì, si porta dietro Allegri, poi vanno via tutti e due, il Napoli chiamò Montefusco, arrivò un'amara retrocessione, insomma fu una stagione veramente difficile quella lì del 97-98.
12: Sì, con grande, voglio dire, poi un applauso finale a Montefusco, perché in un certo senso si sacrificò,
9: sì,
12: ma si sacrificò per amore del Napoli, perché veramente che fu una stagione totalmente disastrosa, e quindi come può capitare ciclicamente nella storia di un club. Oggi la situazione è un po' diversa, perché il Napoli non è soltanto un club, è un top club, e quindi ha delle prerogative ma anche delle responsabilità maggiori.
9: Senti Salvatore, prima di salutarti, perché mi piace molto anche, insomma, dare un po' di notizie a chi ci ascolta, ad Avellino sta per arrivare sulla panchina dell'Avellino, scelta del presidente e anche del direttore Mario Aiello, un campione del mondo, perché oggi potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale, esatto, Alessandro Nesta, e quindi dopo De Rossi che fa bene al Genoa, Grosso destinato alla Fiorentina, Cannavaro che fa i mondiali, insomma c'è questo corso dei ragazzi di Lippi, anche Inzaghi al Palermo, Nesta all'Avellino, e immagino ci sia entusiasmo nella piazza di Avellino, no?
12: Ma sicuramente c'è un certo entusiasmo, soprattutto perché hanno conquistato la Serie B e vedono in D'Agostino un presidente che ha delle possibilità, e una società solida,
9: sì,
12: che è fatta da Aiello come direttore sportivo, dallo stesso Piggio di D'Agostino, quindi hanno molte, la piazza ha grandi aspettative. Io mi auguro che D'Agostino si muova con una certa cautela, guardando bene intorno, perché sai, quando si arriva in Serie B si arriva in una dimensione del calcio completamente diversa,
9: e tra l'altro ricordiamo anche, hanno anche fatto i playoff, sono stati bravi,
12: sì, hanno fatto i playoff e il cambio di panchina a me personalmente è dispiaciuto per Biancolino, perché è uno che abita ad Avellino da 18 anni e ci credeva, ha portato la squadra in Serie B, poi ha avuto un momento di difficoltà.
9: Vabbè, io lo ringrazio Salvatore Biazzo anche per questo accenno all'Avellino, vi ribadisco, sta per arrivare sulla panchina dei Lupi un campione del mondo, Alessandro Nesta. Buona giornata, ti abbraccio Salvatore.
12: Ciao direttore, grazie.
9: Ciao Salvatore, grazie di cuore. Allora, tra poco avremo il collega del Corriere del Mezzogiorno, Ciro Troise, e con Ciro parleremo a lungo di mercato, di rientri, di rinnovi, anche della possibilità che Juan Jesus vada alla Juve, da Spalletti, i portieri, passando da Milinkovic a Meretta, al nome nuovo Kovar della Repubblica Ceca, e poi il nome di Dodò, i rientri di Luca Ilang, e poi Lindstrom, Cajuste, Ngong, Foloruscio, Zerbin, Rafa Marin, Marianucci, insomma saranno tanti rientri in casa Napoli, tutti i nomi, ma ce n'è uno fortissimo, quello di Mario Hila della Lazio, sembrerebbe sia insieme a Rabiot l'obiettivo numero uno del Napoli che verrà, Napoli che presenterà domani la prossima stagione, non perdete la conferenza a cui prenderà parte anche il presidente del Napoli De Laurentiis. Pubblicità.

0: pomeriggio da Walter De Maggio. Occorreranno giorni, forse anche una settimana, affinché ci sia prima ovviamente la rescissione del contratto con il Milan per Massimiliano Allegri e poi la conseguente firma. Ma come suol dirsi, chi ha tempo non perda tempo. Allegri e Manna già lavorano e lavorano ovviamente al futuro, perché poi io sono un po', diciamo, curioso di capire in che direzione si andrà, un po' con chi è inorganico e un po' con i ritorni, no? dai vari prestiti, perché De Laurentiis l'ha ricordato, abbiamo tanti calciatori in organico. Ora, che a me risulti, già alla Juventus e poi al Milan, Allegri uno come Lukaku lo avrebbe voluto e lo troverà a Napoli. La prima scelta per l'anno scorso era Rasmus Højlund, si fa male Lukaku e il Napoli compra Højlund e fa fede anche molto la presenza di Conte e la Champions, cosa che il Milan non aveva. E un altro nome sul taccuino era quello di Lucca. Quindi ironia della sorte, Højlund, Lucca, Lukaku, tre attaccanti che Allegri stima. Ne parliamo con Franco Ordine. Buon pomeriggio, caro Franco, come stai?
1: Abbastanza bene, grazie.
0: Senti, io ho dato un po' di tempi. Prima di una settimana sarà difficile che il Napoli e il presidente possano fare il tweet benvenuto Max.
1: E certo, perché bisogna prima risolvere il problema con il Milan, che non è affatto semplice, e quindi da questo punto di vista credo che bisognerà aspettare. Qualcuno ha pensato di dare un colpo d'acceleratore e invece in questi casi bisogna andare con i piedi di piombo, perché le cose si fanno una alla volta. Prima si fa la rescissione consensuale e poi si annuncia Max al Napoli.
0: Diciamo che infatti diciamo anche che una PEC con il contratto del Napoli ai legali di Allegri è arrivata anche nello studio di Branchini, che è il suo procuratore. Questo perché ovviamente i professionisti sono al lavoro per studiare il contratto che poi legherà Allegri al Napoli per 2 anni, opzione per il terzo, ma quel contratto non lo può firmare se prima non attua la rescissione. Franco, ma per come negli anni, prima la Juve, quest'anno al Milan, ha avuto alle sue dipendenze Rabiot, lo metti sul tavolo l'ipotesi, che a me farebbe molto piacere, sono molto onesto, di Rabiot a Napoli?
1: Ma io la metto sul tavolo per una serie di buoni motivi che conosciamo entrambi, e cioè perché al Napoli c'è la questione aperta di Anguissa, non si sa se resta oppure no, perché Rabiot sembra fatta apposta per prendere il posto di Anguissa nello scacchiere e nello schieramento del Napoli. E poi perché obiettivamente si tratta di un giocatore che ha una grande personalità, una grande esperienza, e soprattutto il campionato che ha fatto a Milano quest'anno, anche se soltanto campionato, è stato di livello molto alto.
0: E tra l'altro mi permetto di aggiungere, ora magari qualcuno dirà che io sono troppo innamorato di Rabiot, ma con l'arrivo di Rabiot, Napoli in campionato, Napoli in Champions, ancora più competitivo rispetto a questa stagione, e aggiungo, parlo solo di reparto, ma un reparto

0: trovare il gol, perché i gol di Rabiot nel 2026, quando è in crisi l'attacco del Milan con Leao e Pulisic che sono rimasti a zero.
1: Rabiot ha fatto tanti gol quest'anno.
0: Rabiot ha fatto tanti gol decisivi importantissimi, e quindi da questo punto di vista è chiaro che completa il reparto, e penso che possa essere anche molto motivato e molto anche rapito dall'idea di tornare comunque a giocare la Champions.
1: E non solo, ma a rilavorare con Massimiliano Allegri in una terza piazza diversa dopo Juve e Milan. Io voglio ringraziare Franco Ordine, buon lavoro.
0: Saluti.
1: Grazie. Allora, tra rinnovi, rientri, mercato, insomma l'estate, Ivan, sarà un'estate bella bella tosta dal punto di vista lavorativo barra professionale. Affrontiamo questi temi, lo facciamo, e sono contento, con Ciro Troisi del Corriere del Mezzogiorno. Buon pomeriggio, Ciro.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Senti Ciro, partirei da due investimenti della società che quest'anno purtroppo, per un motivo o per un altro, non lo so, non hanno reso. E mi riferisco a Lucca 35 milioni e a Lang 25. Parliamo di 60 milioni. Lucca era uno indicato da Allegri a Tare per il Milan, e Lang è voluto fortemente da Mann. Io ritengo che comunque verranno valutati con la massima attenzione, quantomeno nella prima parte del ritiro a Di Maro.
2: La penso anch'io, Noalang ancora di più di Lucca, perché Noalang non ha convinto il Galatasaray a farsi riscattare, però ha fatto abbastanza bene, no? Mi ricordo anche la gara con la Juventus, mentre Lucca, bisogna dire la verità, ha faticato anche a Nottingham Forest, quindi la vedo più difficile per Lucca che possa
1: però,
2: essere...
1: Però come struttura, no? Allegri una prima punta, allora Allegri voleva Lukaku alla Juve, martellava Giuntoli tutti i giorni. Allegri voleva fortemente Højlund al Milan, sì. E voleva anche Lucca. Ora li avrà tutti e tre sotto mano e magari potrà valutare per una serie di parametri, anche d'accordo con la società, perché ricordiamo l'ingaggio di Lukaku per il terzo anno è un ingaggio da 6 netti, e magari la società senza Conte potrebbe fare valutazioni diverse, no Ciro?
2: Io penso sia difficile vederli tutti e tre, Højlund, Lukaku e Lucca nel Napoli nella prossima stagione, cioè non me l'aspetto, anche per questioni finanziarie, di ringiovanimento dell'organico, non credo che sia Lukaku e De Bruyne faranno parte del Napoli, però sicuramente poi tra i pensieri e la realtà c'è di mezzo le offerte che arriveranno, gli incastri, le volontà dei giocatori, quello che può accadere in ritiro. Quindi sono tante cose da verificare.
1: Ecco, da verificare ci saranno anche le posizioni di due difensori centrali, perché provo a immaginare che con i rientri di Rafa Marin e di Marianucci, se il Napoli sta puntando anche a Mario Hila, e di queste ore la conferma che il Napoli lo vorrebbe, è chiaro Ciro che tu hai Beukema e Rachmani, buongiorno, ti arriva Hila, due Rafa Marin e Marianucci, uno sarebbe di troppo, mi sembra di poter dire.
2: Sì, assolutamente, quindi da quello che è emerso finora ha più chance Rafa Marin, no? Che viene da stagioni disputate per intera al Villarreal, squadra comunque di vertice Liga, no? Perché si è qualificata alla Champions e quant'altro, rispetto a Marianucci che è arrivato nella seconda parte dell'anno, magari leggevo anche, si parlava di una possibile conferma del prestito al Torino, per esempio.
1: Vedrà chi lo vorrebbe, però vorrebbe questa volta prestito con il diritto, quindi non prestito secco, il Napoli e Manna non ci sentono. Senti Ciro, e poi c'è una nota dolente che io purtroppo devo toccare, perché, e qui non c'entra proprio nulla Manna, perché è giusto dirlo, però Manna dovrà gestire tre rientri, ovvero Lindstrom, Kajuste e Ngonghe, e sono tre acquisti fatti nell'anno del post scudetto, due subito, Lindstrom e Kajuste, uno a gennaio, Ngonghe dal Verona. È chiaro che magari Allegri li valuterà pure, però poi quella è un'altra soluzione da trovare, Ciro.
2: Assolutamente, anche perché non penso che si possa fare un ritiro contro il Matera e il Matera.
1: Direi di no.
2: Quindi non è che può valutare tutti. Penso che nessuno dei tre abbia dimostrato di poter stare nel Napoli, sinceramente. Su Kajuste manteniamo ancora una speranza Ipswich possa riscattarlo.

0: perché non era automatico.
1: Non c'era l'obbligo, esatto, ricordiamolo. Sì.
0: Bisogna vedere, perché c'era una clausola sulle presenze e sul minutaggio che fa in modo che non scatti l'obbligo di riscatto, però è comunque un giocatore che ha vissuto la promozione, vediamo se può svilupparsi, però non me li aspetto nessuno dei tre nel Napoli, sinceramente.
1: Ecco, e torneranno anche Folorunscio e Zerbin, perché ricordiamolo, sarebbe scattato l'obbligo da parte della Cremonese, ma in caso di salvezza Cremonese retrocessa. Poi c'è il tema dei portieri. Il Napoli oggi ha Milinkovic e Meret, però le cronache, anche tu sai, stanno seguendo Kovar, portiere ceco, titolare della nazionale della Repubblica Ceca. È chiaro che se tu prendi Kovar, uno dei due tra Milinkovic e Meret, insomma, lascerà Napoli, immagino.
0: Sì, quello che mi risulta, Milinkovic non è saldissimo, se arrivasse un'offerta la valuterebbero. E su Meret per me,
1: quindi Milinkovic non è saldissimo da quello che ti risulta.
0: No,
1: perché devi sapere che per tutto l'anno ho ricevuto messaggi di critiche da parte degli ascoltatori, perché dicevano che io valutavo Milinkovic non un portiere all'altezza, esaltavo Meret. Però ragazzi, come vedete da quello che ci dice Ciro Trois, dopo un anno se arrivano offerte non è che stanno lì a dire no, è incedibile, no, lo accompagnano proprio. Quindi questo è quello che mi risulta anche a me, poi lo vedremo, Ciro, no?
0: E allo stesso tempo Meret per me stavolta rimarrebbe al Napoli soltanto se avesse più garanzie sull'impiego. Non credo che Meret con un solo anno di contratto rimanga a Napoli in una condizione simile a quella dell'anno scorso.
1: Mi sembra anche di poter dire che se il Napoli pensa a Calaili e il Napoli valuta Dodò, Mazzocchi potrebbe partire, ecco perché la figura del vice di Lorenzo. Abbiamo parlato anche di Mario Ila. E a sinistra invece, secondo te, con il rinnovo di Spinazzola hanno trovato la quadra, devono solo annunciarlo, e Gutierrez, e c'è anche Olivera, sono a posto?
0: Penso di sì, cioè, anzi potrebbe anche partire uno, no? Ma mi vado per logica, perché di solito ci sono due per ruolo, no?
1: Però sai che con Olivera, che può fare anche il centrale magari come vice, buongiorno,
0: certo.
1: Non lo so se te ne privi,
0: è vero che si parte 4-3-3,
1: bravo,
0: ma che tu escludi che durante l'anno Allegri possa pensare anche alla difesa 3?
1: No, io non lo escludo, anzi addirittura fare 3-4-2-1 come ha fatto Conte, per carità, complici gli infortuni. Insomma, diciamo che ci sarà molto da lavorare per Manna, e io dico da blindare Vergara, perché immagino che Vergara comincerà a tirare le attenzioni di club molto importanti, no Ciro?
0: Sì, già ha tirato quelle del Tottenham a gennaio. Però ha un contratto che era ottimo per il rinnovo che è stato fatto proprio da poco, no? Prima dell'esplosione del talento. Io penso che ad oggi il Napoli si siederà di nuovo con lui per adeguarlo in relazione a quello che ha dimostrato. Si è dimostrato, è un giocatore che addirittura è mancato quando non c'era più poi causa infortunio, quindi penso che sarà rivisto. Non credo assolutamente che il Napoli voglia pensare di cederlo, perché parliamo di un giocatore importante, giovane, prodotto del settore, utile anche per le liste, duttile, può essere anche una mezzala, no? Se andrà avanti nel 4-3-3.
1: Senti Ciro, io mi affido a te perché non ho notizie di prima mano, è bello chiederlo a te, ma se arrivasse un'offerta per McTominay, dove il Napoli però al momento lavora per rinnovare il contratto, e dove sembrerebbe, non ho notizie di prima mano, che in qualche modo Mourinho, insomma, possa volerlo, lui che l'ha lanciato nel grande calcio allo United, al Real Madrid, come si comporterebbe il Napoli?
0: Per me, se il Napoli, da quello che so io, la valutazione è di 80 milioni. Real Madrid ufficio 80 milioni per un trentenne, per me nel calcio attuale sei costretto a valutarle. A valutare la proposta.
1: Anche perché l'hai pagato 30, se il Real te ne offre 80 fai una plusvalenza da applausi.
0: Sì, sei costretto proprio, è inevitabile, bisogna anche parlare chiaro con i tifosi, secondo me. Se il Napoli, l'ha detto De Laurentiis, non io,
1: C'è.
0: Non c'è il Manchester City, non c'è il Napoli, 80 milioni per un trentenne che hai pagato 30, che a quel punto per me non rinnoverebbe, no? me ne vado per logica.
1: È ovvio.
0: Al contratto scadente nel 2028, fra un anno già devi fare altri ragionamenti, perché cominci a pensare da un anno alla scadenza e quant'altro, delle riflessioni devi fare, perché poi di questi tempi 80 milioni per un trentenne, neanche in Premier si sentono queste cifre, eh.
1: Ma non c'è proprio dubbio, aspettiamo, perché insomma il mercato sarà lunghissimo e nel frattempo però lui è un grande esperto di mercato, io lo voglio ringraziare, abbiamo fatto un bel punto mercato con tutti gli scenari, le ipotesi, rinnovi, valutazioni, acquisti, cessioni, partenze. L'ultima, Ciro, Juan Jesus davvero può andare alla Juve da Spalletti?
0: Ma mi sorprenderebbe, adesso l'ha preso a Napoli, l'ha fatto
1: a parametro zero, lo riprenderebbe a parametro zero, e questo per dire che tutti noi, io in primis, forse dovremmo essere un po' più pacati e moderati nei giudizi, perché io le ricordo le cose che vennero dette quando il Napoli prese Juan Jesus, tutti a criticare un ex giocatore, ma dove andiamo? Quel Juan Jesus per anni preziosissimo, l'immortale, due scudetti vinti, addirittura adesso, dopo tanti anni a Napoli, lo vuole Spalletti alla Juve. Detto questo, Ciro Troise, buona giornata, grazie davvero.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, tra poco arriva Lucio Pengue, gli highlights. Vi ricordo che col palinsesto estivo a far data da oggi, anzi per essere chiari da lunedì, io ho detto da oggi ma ovviamente da lunedì, e Radio Gol fino alle 16, poi arrivano Enzo e Mario, fino alle 18 filo diretto con Paolo Del Genio, calcio della sera dalle 19 alle 20, quindi da stasera chiudiamo alle 20 con Emanuele Calaiò, col suo filo diretto, l'interazione con Marcello Calvano. Vi ringrazio per l'attenzione, grazie a Fabio Esposito in regia, Flavio Esposito per la regia televisiva, e grazie a tutti voi, a domani.
2: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
5: Cioè?
4: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
5: Ah, e per il pagamento?
4: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
5: E allora corro da Euronics Tufano.
4: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
6: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
7: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Siamo giunti al rush finale della nostra trasmissione. Come al solito, rivivremo le fasi salienti con le parole di Enrico Fedele, anche di Gennaro Iezzo sul futuro della porta del Napoli, Fabiano Santacroce che ci parlerà anche di Gila, e poi riascolteremo Coe sulla trattativa del Napoli con Rabiot. Detto questo, io saluto e ringrazio Fabio Esposito alla regia audio, Flavio Esposito e Ciro Froio invece alla regia video, e subito dopo ci saranno Enzo e Mario.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: No, ma il Napoli è già un buon livello. Il Napoli, io credo che se viene Dodò deve giocare a 4. E se gioca a 4, Di Lorenzo dovrebbe giocare a braccetto. E credo che Di Lorenzo non ha ancora quella, come ti devo dire, quella propensione a difendere. Quindi bisogna sapere come vuole giocare. Per quanto riguarda poi Abbeo potrebbe sostituire Arisa sicuramente, con il centrocampo non so se rimane Lobotka, se non dovesse rimanere c'è stata la possibilità. Manca quello che è mancato quest'anno.
0: Cioè?
2: Perché è una scommessa. Chi è l'altro attaccante che insieme al primo attaccante può fare 30 gol?
3: Il discorso è capire anche Allegri che... cosa c'è nella testa, chi sarà per lui il portiere che difenderà la porta del Napoli, se lui stima Meret, poi sai, in queste situazioni qua il dialogare, il parlare fa la differenza, se lui vuole magari per caratteristiche, per quello che è la sua idea di gioco, preferisce Meret, penso che cambierebbe un po' tutto il discorso, però sicuramente se il Napoli è su, si guarda intorno per trovare qualche portiere bravo, sicuramente uno dei due dovrebbe lasciare Napoli.
4: Sì, un difensore che mi piace, un difensore che può diventare importante, soprattutto pensando magari al fatto che chi torna da prestiti probabilmente andrà ancora fuori. Quindi serve proprio a livello numerico ed è un giocatore che può dare tanto sicuramente al Napoli.
5: Posso solamente parlare non bene, di più, perché è il mio papà calcistico, perché io mi sento sempre con lui. Siamo rimasti in contatto nonostante lui mi abbia fatto esordire a 16 anni in Serie B, mi abbia fatto giocare ad Empoli, poi l'ho ritrovato un'altra volta ad Empoli dove abbiamo perso la fine finale per andare in Serie A. Poi è venuto a vedere qualche partita del Catania quando io giocavo nel Catania e lui allenava il Palermo. Siamo rimasti non i rapporti che ci rendiamo così, ma proprio rapporti stretti. Quindi è stato quando ero giovane, è stato a casa mia a Napoli a mangiare quando io ero ragazzino. Quindi ti lascio immaginare il rapporto che c'è. Ma per chi non lo conosce può pensare che è un allenatore che dice le cose tanto per, invece lui quello che pensa lo dice, ma non è lo dice tanto per, perché lui crede in determinati valori che poi alla fine, ragazzi, gli danno ragione.
6: Quando arriva un campione, perché io dico giocatori di un certo tipo hanno comunque dei caratteristiche ben precise, e all'intelligenza di giocatore a entrare dentro il merito, come dici tu, perché sappiamo benissimo che questa squadra per arrivare lì, non da oggi, non solo i 3 anni, ma da anni, da 10 anni che il Napoli è lì, vuol dire che si è creato un ambiente, si è creato, anche se i gruppi cambiano, però la personalità ce l'ha per arrivare a risultati straordinari negli ultimi 10 anni. Dunque questo secondo me è Rabiot, lo sa, è un giocatore che sai, è entrato alla Juve, avevamo fatto difficoltà quando era entrata, però era giovane, erano le 2 primi anni non era stato positivo, ma dopo era un giocatore che aveva portato tanto su questo punto di vista al Milan, ha fatto benissimo, Marsiglia aveva del problema che c'è stato, è un giocatore che ha una certa personalità e secondo me i grandi giocatori sanno adattarci a situazione di questo del genere, e questo potrebbe essere sicuramente un'arma in più, come dici tu, è fondamentale che questo sia un'arma in più e io credo che Rabiot sia in grado di farlo.
5: Sicuramente è indubbio il gradimento di Allegri nei confronti di Rabiot, ma insomma credo che possa essere esteso a chi è appassionato di calcio, perché è un giocatore di livello, una grande esperienza, abbiamo visto quanto ha fatto bene nonostante insomma le difficoltà che ha dovuto attraversare anche di natura fisica quest'anno contro con il Milan, però ecco, non credo che in questo momento sia la priorità. La priorità è, come dicevi tu, un esterno a destra, un'alternativa di Lorenzo, e i nomi che continuiamo a fare sono quelli di Kalinic e di Calaili,
7: oltre che di Dodò,
5: oltre ovviamente a Dodò, e poi certamente un centrale difensivo. Rabiot dipende molto da quello che farà Frank Anghistà, insomma, non penso che con la permanenza di Anghistà il Napoli possa permettersi anche l'ingaggio di Rabiot, al netto dell'infortunio di Ghirbu, che comunque insomma è una cosa che verrà gestita in tempi abbastanza brevi. Per il resto, ecco, insomma, credo che la priorità sia veramente in difesa centrale, soprattutto all'esterno, l'alternativa di Lorenzo. Poi ovvio che ci sarà anche una fase di valutazione di tanti giocatori che rientrano alla base. È normale, è naturale che sia così.
8: Quest'annata che si è conclusa in maniera tragica il Milan, tra polemiche, veleni e litigi, ma comunque ha avuto anche dei momenti di altissimo livello certificati dai 24 risultati utili consecutivi. Il Milan ha overperformato, perlomeno rispetto alle rose di Inter e Napoli, che sulla carta tecnicamente sono 100 volte più forti, o anche quelle della stessa Juventus. E due elementi dello staff di cui mi avevano parlato molto bene erano Bernardo Corradi e Magnanelli. Di conseguenza io credo che Corradi non possa che migliorare ulteriormente quelle che sono le doti di Højlund, che già si è confermato essere un grandissimo centravanti.
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Buon pomeriggio da Vincenzo Perna. Apertura con la cronaca: un ragazzo di 17 anni di Frata Maggiore ricoverato in pericolo di vita dopo aver assunto il cosiddetto miele da sballo, una sostanza a base di cannabis concentrata ad alta potenza. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane avrebbe consumato la droga insieme ad altri due ragazzi di 19 e 22 anni nell'abitazione del minorenne. Poco dopo l'assunzione, probabilmente di una quantità minima, tutti e tre hanno accusato un grave malore con crisi respiratorie. Il ragazzo è stato trasferito all'ospedale San Paolo di Napoli, dove è stato intubato e resta ricoverato in prognosi riservata. Gli altri due giovani sono sotto shock, ma non hanno riportato gravi conseguenze. Ancora cronaca: tragedia nella notte a Sorrento. Maria Rosaria Fontana, 65 anni, chef del ristorante Capri Blu e residente appena di Sorrento, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto poco dopo l'una. La donna viaggiava come passeggera su uno scooter guidato da un collega ventenne. Dopo aver terminato il turno di lavoro in via degli Aranci, il mezzo si è scontrato con un'auto. Fontana è morta sul colpo, mentre il giovane è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato all'ospedale di Sorrento, illeso il conducente dell'auto. Cambiamo argomento: quattro persone sono state sottoposte a un provvedimento di fermo emesso dalla DDA di Napoli nell'ambito delle indagini sull'imprenditore vesuviano Francesco Borraro, 58 anni, di cui si sono perse le tracce il 9 febbraio 2026. I reati contestati sono sequestro di persona, morte come conseguenza di altro reato e occultamento di cadavere. Nelle scorse settimane i militari dell'arma hanno cercato, anche scavando con delle ruspe sempre nel vesuviano, l'imprenditore dopo la denuncia presentata dai familiari. Chiusura con lo sport, il calcio. Antonio Conte ha salutato la piazza di Napoli con un messaggio sui social: due anni vincenti di forti emozioni e grande passione, semplicemente grazie di cuore Napoli. Intanto si attende l'incontro tra Massimiliano Allegri e il Milan per cercare un accordo su buona uscita e risoluzione contrattuale, così da permettere al tecnico di firmare il biennale con opzione con il Napoli. Solo dopo arriverà poi l'annuncio ufficiale da parte del presidente Aurelio De Laurentiis. Intanto il club azzurro ha ufficializzato il riscatto di Rasmus Højlund a titolo definitivo da Manchester United. Tiene banco anche il calciomercato: oltre all'idea Rabiot e al vice Di Lorenzo, il DS Manna segue con attenzione anche il portiere Kovar e il difensore Ghila della Lazio. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

Buon pomeriggio amici di Kiss Kiss Napoli, benvenuti in questo mercoledì 3 giugno 2026. Ebbene sì, sentite una sola voce, perché quell'altro, e ricordo quell'altro è Enzo ed è il testimone, non lo sposo che ero io, e ha preso un virus intestinale, ecco, non regge il potere del matrimonio, la forza del matrimonio, e non ha retto la busta che mi ha fatto, quindi che vuoi fare, non è presente qui. Salutiamo il nostro Fabulous Fabius in regia, puntata comunque ricca di minchiate e di tanto divertimento, tante notizie e ovviamente tanti sicuramente saranno i vostri messaggi. Cominciamo subito con la buona musica, cominciamo subito con Elisa, questa è Amore.

Eccoci, rieccoci in onda e arrivano già i primi messaggi. Ame, il nostro Ame 88 dice chiaramente che Enzo mi ha fatto due regali, non solo la busta, ma anche la sua assenza. E tocca sempre a me tirare la caretta, no, vabbè. E capita anche ai più forti e capita soprattutto dopo che tenti il lunedì di fare due scemenzi consecutivi e vedi, non reggi quello che è l'urto della minchiaggine allo stato puro. Ma veniamo alla solita scaletta delle nostre puntate, veniamo alle notizie. Purtroppo non sono belle notizie, perché si torna sempre a parlare di commenti cattivi sul web. Ma sempre ogni volta dobbiamo leggere queste cose. Il tanto atteso ritorno di Tiziano Ferro negli stadi italiani si è trasformato nel giro di poche ore nel perfetto specchio delle allodole per il dibattito digitale contemporaneo. Subito dopo la data zero del tour che si è tenuta a Lignano Sabbiadoro, una parte della galassia social ha scelto deliberatamente di ignorare il valore emotivo di un live che è durato oltre 30 canzoni, preferendo imbastire un processo pubblico basato su, insomma, video, frammenti di video e soprattutto anche sulla figura stessa del cantante. Al centro comunque delle critiche ci sono state ovviamente la forma fisica, dicevo, alcune anche inevitabili sbavature vocali arrivate nei minuti finale dell'esibizione, che è durata, se non vado errato, circa due ore qualcosa. Questo accanimento comunque mette in luce un preoccupante doppio standard del pubblico odierno, ormai anche assuefatto sia dalla perfezione del playback che anche il famosissimo autotune, che io personalmente, insomma, vedo come un attrezzo, non come una cosa che ti deve migliorare la voce, che è incapace questo pubblico di accettare comunque anche l'imperfezione del cantante, dell'artista durante un live. E ovviamente il commento è: abbiamo qualche stralcio. Ecco, questo è un piccolo video dell'imperfezione. Mi direte, cazzarola, ha sbagliato. Ci può stare, perché magari qualcuno del pubblico, soprattutto quelli social, si può anche dimenticare che dietro l'artista c'è anche la persona. Ed è stato, nello specifico Tiziano Ferro, anche operato alle corde vocali, quindi non deve essere facile, insomma, ritornare a cantare per due ore e mezza e ovviamente senza imperfezioni. Chiaramente si sentono e non voglio dire questo, però ci sono modi e modi di commentare le cose, soprattutto dietro la tastiera, dietro uno smartphone, dietro qualcosa dove ci sentiamo un po' tutti più potenti. Però ovviamente noi siamo con tutti gli artisti che si mettono in gioco e ci donano tutte le emozioni possibili e immaginabili. Infatti vogliamo parlare di concerti in questa prima ora, perché Tiziano Ferro, come tanti altri, ha aperto ufficialmente questa estate che sarà ricca di concerti. E chiaramente la domanda mi sorge spontanea: amici, avete già dei biglietti alla mano? Avete già dei concerti che stanno per arrivare? Vogliamo sapere qual è il prossimo concerto a cui andrete e vogliamo sapere anche dove andrete, se rimarrete comodi, insomma, qui in città, qui vicino, nelle vicinanze, oppure prendete la palla al balzo, insomma, per sfruttando la location del concerto. Avete pianificato anche magari un weekend fuori, andate a visitare anche un'altra città, insomma, diteci un po' queste cose qui. È partita ufficialmente la stagione dei concerti, diteci qual è il prossimo concerto che andrete a vedere, se è nelle vicinanze o se sfrutterete appunto il concerto anche per fare un bel giro della location. Tutto questo al 342 00 00 100. Aspettiamo tanti vostri messaggi. Adesso Rihanna.

0: Annalisa canzone estiva, chissà se sarà effettivamente questa la sua canzone estiva per questa estate 2026, oppure magari ha qualche sorpresa in serbo per noi, chissà, chissà, staremo a vedere, ma appunto per questo stiamo parlando anche di concerti e se avete già dei biglietti di qualche concerto alla mano, vogliamo sapere qual è il vostro prossimo concerto a cui assisterete e se rimarrete comodi nelle vicinanze, in zona, in città, oppure prendete la palla al balzo, dice il concerto è lontano, allora a questo punto approfitto anche per farmi qualche giorno in quella determinata location. Ascoltiamo quelli che sono i vostri messaggi.
1: Buon pomeriggio.
0: Ciao
1: Mario.
0: Ciao.
1: Ti saluta Gerardo.
0: Ciao Gerardo.
1: Albano, da Metà San Severino. Già l'altra volta ti ha mandato i saluti.
0: Lo salutiamo sempre. Ma
1: sempre Forza Napoli.
0: Ma salutateci sempre, quando volete, ogni giorno salutate, quindi noi salutiamo.
2: Andrea da Maddaloni.
0: Ciao Andrea.
2: Prossimo concerto Tony Vitoni alla Reggia di Caserta.
0: Beh, bello, bello. Quindi comunque nelle vicinanze. Va bene, bello, bello.
3: Ciao Mario, buon pomeriggio.
0: Ciao.
3: Allora, concerti purtroppo mi sa proprio 000.
0: Ah.
3: Però ti volevo dire che ho sentito in privato Enzo e mi ha detto che è in attesa del prossimo Raffigone.
0: De che? No, io so quelli dei Rafficoni che sta facendo lui in questo momento e non sono bei Rafficoni.
4: Amici,
0: poi ve lo spiego, magari.
4: Io vengo a luglio in ferie a Napoli.
0: Vieni in ferie?
4: Per il concerto di Romeo Santos e Prince Royce.
0: Vamos.
4: Bimbo da Basilea.
0: Ah, da Basilea vieni qui, torni in zona e vedi, approfitti per questa cosa qui. È carina questa cosa, si balla pure. Concerti belli gagliardi e vediamo un po' se c'è qualche anche messaggio scritto. Ce ne sono. È stato finalmente arrestato per scemenzo, dice Marco. No, Marco non è stato arrestato per scemenzo, anche se insomma la strada è quella. Vediamo un po', altro messaggino che vado a leggere. Emilio: Mario legge un libro, prima pagina, sommario, pure io. Bene, amici, diteci un po' quali saranno i vostri prossimi concerti. Scriveteci.

0: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, è a soli 139,90 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri amici del cuore Enzo e Mario, perché comunque questa trasmissione ha l'aura potentissima di Enzo e devo dire che c'ha tanta aura di Enzo, perché molti ci scambiano chi è Enzo e chi è Mario, non si capisce. Io sono Mario, quello che vi sta parlando in questo momento è Mario. Enzo in questo momento è a casa con un virus, come ci piace dire, intestinale, capita. Vediamo un po' se si riprenderà in questi giorni, ma siamo sicuri di sì. Stiamo parlando però di concerti, perché è partita comunque ufficialmente la stagione dei concerti, giugno è bello che è iniziato e vogliamo sapere, bigliette alla mano, se avete già qualche concerto in vista che sta per arrivare, qual è il vostro prossimo concerto, vogliamo sapere di chi e soprattutto se rimarrete o meno in zona, ecco, rimarrete nella vostra città, rimarrete qui in zona vicini, oppure avete pianificato un viaggio sfruttando appunto la location del concerto. Tutto questo al 342 00 00 100. Ascoltiamo un po' i vostri messaggi, dopo leggo ancora qualcosa.
1: Amici, è Pietro da Maia.
0: Peter!
1: Ragazzi, sinceramente la verità, io non sono proprio una persona di concerti, anzi ne supporto proprio.
0: Ah, vedi?
1: Cioè, stare là e ascoltare non mi sembra una cosa
0: di nessuno
1: fattibile, non mi piace, preferisco farmi una crociera,
0: così
1: divertirmi in un altro modo. Ma proprio se sedermi o mezzo burdel,
0: vabbè, il casino
1: assolutamente non è da me.
0: Vedi, quindi anche la crociera magari stai nelle zone un po' più appartate, perché non ami il casino e la gente attorno a te, probabilmente questo, però sai che magari hai un cantante preferito e sentirlo dal vivo ti può far piacere, ma non è questo il tuo caso, mi sembra di aver capito. Continuiamo ad ascoltare.
2: Amici!
0: Terry!
2: Mario ne aveva almeno un paio di concerti in questo periodo, ma ha annullato tutto.
0: Chi? Tu?
2: Perché il fatto che non c'è Enzo non esiste. Ho annullato tutto. Ma che c'è? Nessun concerto.
0: Ma che c'entra? Che c'entra? Che Enzo non c'è? Enzo ci va ai concerti, non ti preoccupare. Teresa, non annullare i concerti. Anche io sabato andrò al concerto proprio di Tiziano Ferro e approfitterò di questo concerto per andare a San Siro. Sabato sarò a San Siro, anche perché mi sono detto, fatto che si parla di San Siro che verrà probabilmente abbattuto, insomma rinnovato e quant'altro, a questo punto approfitto per andarci e vedere anche forse anche gli ultimi concerti, chissà, vediamo.
3: Mario,
0: ehi.
3: Allora, Max Vezzali, 26 giugno, stadio Maradona.
0: Lo sai, anch'io ho un Max Vezzali, ma non mi ricordo quando, dovrebbe essere luglio, anche lì ho preso qualche altra città per andare a visitare qualche altra cosa, ma Max Pezzali rientra nella mia lista di concerti anche per me quest'anno. Complimenti.
4: Enzo, come mai?
0: Chi è?
4: Enzo Mario.
0: No.
4: Enzo non c'è, Mario. Infatti ha chiesto.
0: Non c'è.
4: Di Enzo, gli mando i saluti pure a lui.
0: Meno male. No, non c'è, come detto, perché non regge la pressione del testimone. Infatti anche Daniela mi chiede, lunedì non vi ho potuto ascoltare, ma chiede direttamente a me, come ti senti da uomo sposato? A me è cambiato relativamente poco, ma penso che anche quelli che si sono sposati da poco possono confermarlo. Invece vedete il testimone che non ha retto quella che è la pressione del momento e si è lasciato assuefare dalle debolezze della vita. Ma tornerà sicuramente, non vi preoccupate amici, non andate in ansia. E poi, ripeto, sono Mario io in questo caso. Ecco, si parla di concerti perché è ufficialmente iniziata quella stagione lì, quella dove si va a spasso per tutta l'estate e per tutta Italia, magari anche in giro per l'Europa per i concerti. Vogliamo sapere se avete già biglietti alla mano, se fate un concerto, magari ne fate più di uno, e se rimarrete in zona, in città, oppure avete pianificato un viaggio sfruttando la location del concerto proprio nello specifico. Diteci un po' anche di chi. 342 00 00 100, di chi andrete ad ascoltare il concerto. Tutto questo aspettando i vostri messaggi.

0: Visto che molti di voi hanno chiesto, sì, ma perché non è venuto Enzo? Allora, abbiamo fatto in questo modo qua, abbiamo messo dei microfoni a casa sua e vediamo di collegarci direttamente dalla sua stanza più prelibata. Ecco, è il gabinetto? Questa... Pronto?
1: Prelibatissima.
0: Come va?
1: Ciao amici!
0: Ma che combini? Non reggi la pressione del testimone!
1: No, diciamo che io ho chiamato solo per salutare Gerardo da Mercato San Severino.
0: Che si è preoccupato, fai preoccupare la gente?
1: Volevo salutare lui e basta, quindi posso...
0: Ma no, com'è basta? Ma sei scostumato, scusa,
1: No, però ho visto che mi era particolarmente in ansia Gerardo da Mercato San Severino, allora ho detto fammi dare segnali di vita.
0: Vabbè, come va? Se ti stai riprendendo, gli amici scrivono, vogliono sapere in realtà perché è stata colpa dello scemenzo, perché ne hai fatti due lunedì, ricordiamolo.
1: Secondo me lunedì ho dato troppo, ho fatto doppio scemenzo e poi sono andato pure a giocare a calcetto e ho fatto uno scemenzo pure post calcetto.
0: Che senso?
1: Quindi, lunedì ne ho fatti tre.
0: Adesso purtroppo gli amici vogliono sapere.
1: Che vogliono sapere?
0: Lo scemenzo del calcetto.
1: No, se lo rifaccio mi risento male.
0: Ma almeno provi quello che proviamo noi ogni qualvolta, scusa.
1: Posso dirvi, non so quanto è una bella notizia per gli amici, però posso dirvi che domani 99,9%
0: non lo fa.
1: Sono lì.
0: Non mettere su 1% che poi vedi che non c'è
1: 0,1%, 0,1%.
0: Ah,

0: Beh, anche 99,9.
1: Centrale come Antonio Cassano.
0: Salutiamo Antonio Cassano che ci sta sentendo. Non è che non sei in onda, allora mi dai tutta la responsabilità a me, eh? Vale lo stesso.
1: Ah, vale pure se sono in collegamento telefonico.
0: Esatto.
1: Ah, ok.
0: Comunque, no, cioè, per... tornerai?
1: Si spera.
0: Ecco qua, lo vedi che lo 0,1% là, vedi? Teme?
1: Ma bisogna sempre dirlo, perché se no dici poi domani, se non ci sono, aveva detto 100%, è un menzognere, è un falso.
0: Enzo, gli amici scrivono, dici questo scemenzo del calcetto. Io non lo so perché sono masochisti, però se te lo ricordi o vogliono sapere, ti diamo tutto il tempo, anche tanto tu sei a casa, lo dici e vai in bagno.
1: Io sono a casa e ti sto vedendo pure, che bel ragazzo tra l'altro, devo dire, bello e bravo. Potrei anche non venire più, cioè è sempre il show con Mario, secondo me funziona.
0: Chiedono, ma hai avuto l'influenzo? Lo vedi, non è colpa mia, cioè,
1: lo vedi come io ho dato le giuste nozioni e i giusti insegnamenti agli amici.
0: Ce l'hai la...
1: di voi.
0: Cioè, allora vogliamo sapere, ce l'hai lo scemenzo di lunedì?
1: Devo ricordare, non me la ricordo.
0: Ma che chiamata fa? Scusa, la prossima volta attacco.
1: Tu che mi facevi fare lo scemenzo.
0: Ma tu mi hai detto che l'hai fatto, scusa.
1: Era tema calcio, però non lo ricordo, devo ricordare.
0: E allora, per questa tua mancanza, sappi che ti ritelefonerò per sapere solo questo.
1: Allora facciamo così. Visto che lo scemenzo è di solito a inizio seconda ora del lunedì, te lo faccio a inizio seconda ora di oggi.
0: Ma te lo devi ricordare però.
1: Ma non dico sì, non ne trovo uno nuovo, me lo devo ricordare, fammi ricordare. Io mi sono alzato per parlare con te al telefono, tra 3 secondi svengo.
0: Sì.
1: Sono debolissimo.
0: Ecco, no, sentiamo che stai andando dove devi andare, ma voglio sapere una cosa, perché mi sembra di avere a che fare con i tuoi cloni quando parlo al telefono con te?
1: E non lo so, questo non te lo so dire.
0: Ma anche se non lo fai, mi sembra quello!
1: Sono venuto qui a trovare un claudicante Enzo.
0: È lì?
1: L'ho visto in difficoltà. Sono venuto per ribadirgli che con virus o senza virus è sempre una merda.
0: Non solo lui, anche quello che è attorno in questo momento. Anche perché
1: ne
0: Gianfranco.
1: Tanta, ti posso garantire che ne è fatta molta.
0: Grazie per lo specifico. Gianfranco ci scrive una cosa e certa: lo scemenzo fa cacare.
1: Però allora promesso, apriamo la seconda ora con lo scemenzo fatto telefonico,
0: sì.
1: Però col jingle pure.
0: Col jingle, facciamo tutto, ma perché Valerio sta scrivendo, ma non è venuto per mancanza di enzimi? Io veramente non riesco a prendere tutto.
1: Però
0: questi...
1: dopo, quando lo facciamo, io stacco subito perché mi devo godere in TV
0: tutti i messaggi, ok, va bene, lo facciamo. Quindi amici,
1: metto con lo scemenzo, cioè questa settimana 3 scemenzi praticamente.
0: Io posso esplodere, più quelli che stanno arrivando qua senza un motivo, posso esplodere, grazie, prego vada dove deve andare in questo momento, sì. Ci risentiamo tra poco.
1: Vado di nuovo a riprodurre.
0: Non voglio sapere nello specifico, grazie, non voglio sapere nello specifico, a tra poco.
1: Poi dopo amici, per un grande scemenzo.
0: Noi avremo chiaramente il rafficone dei vostri messaggi, vogliamo sapere qual è il prossimo concerto a cui andrete, se rimarrete comodi nella vostra città oppure, visto il concerto, avete pianificato un viaggio sfruttando la location del concerto appunto in questione. 342 00 00 100, tra poco rafficone, poi super scemenzo speciale, insomma sacco di roba, dai. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, don't crazy face it.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Alfa era partito ascoltando i concerti di Jovanotti e poi è finito a farci un super successo insieme. Questa era Buon Vento e quindi è stato esaudito il suo sogno e questo ci fa tanto tanto tanto piacere. E si parla appunto di concerti, visto che è partita l'estate e l'estate, lo sapete, è sinonimo di concerti negli stadi, nelle piazze. Insomma, avete già biglietti per qualche concerto di quest'estate? Dove andrete? Rimarrete in zona, nelle vicinanze, in città, oppure approfittate appunto del concerto per andare anche a visitare nuove location? Ascoltiamo i messaggini che ci sono arrivati.
1: Amici, ehi, il concerto di Serena Brancale è come mi fa morire.
0: Bella carica, sì. Tra l'altro è anche uscito uno spezzone della nostra intervista sui nostri social che ricordo sempre di seguire Kiss Napoli su Instagram, lo spezzone della nostra intervista appunto a Serena Brancale che è venuta a trovarci qualche giorno fa.
2: Ascoltiamo. Ciao Mario.
0: Ciao.
2: Sei stato capace di fargli venire i mal di pancia per fare la busta al tuo matrimonio. Enzo. Dai.
0: O sono stato io o è stato lui da solo con gli scemenzi. Vedi?
3: Guarda, tanti scemenzi.
0: Vedi?
3: Fatto male pancia,
0: vedi?
3: Ci siamo
0: anche per provare un po' quello che proviamo noi.
4: Amici, ci sta. Io non voglio intristirvi, ma solo a un concerto vorrei andare, a quello di Pino Daniele.
0: Magari sì, però ci ha lasciato tanti pezzi meravigliosi che possiamo ascoltare sempre.
5: Mario!
0: Ehi!
5: Aritie, buonasera!
0: Ciao!
5: N167!
0: Jenny!
5: Mario, nel caso Enzuccio non ce l'avesse a fare, ti serve una spalla.
0: Sì.
5: Puoi sempre chiamare, vengo a lavorare io con te.
0: Jenny e Mario, Mario e Jenny!
5: Nel caso Enzuccio non ce l'avesse a fare, vero?
0: Mario e Jenny mi sembra un po' Tom e Jerry, secondo me si può fare, Jenny, pensiamo.
6: Ma scusami Mario,
0: che?
6: Non mi dire niente, vuole sapere se siete fratelli, scusami
0: no.
6: Ancora, perché no, c'è il problema.
0: Non siamo fratelli. No, non siamo fratelli di sangue, siamo ormai, questo lo faccio un po' commuovere, siamo ormai fratelli di fatto, dopo questa esperienza, sì, devo dirlo. Sì,
7: Amici, buonasera Ciccio, amici, il prossimo concerto che vado a vedere è a fine giugno è di Gelir al Maratona.
0: Ok, ti mantieni nelle vicinanze, fai bene.
8: Divato scematore. Salve amici, Mario, lo sai che il tuo amico potrebbe condurre il programma con Cruciani senza farsene accorgere?
0: Perché?
8: Perché è parenzo.
0: Però questa è bella! Lo vedi che lo scematore è superiore allo scemenzo? Però amici, è bella questa. Mi ha fatto ridere,
9: Mario,
0: mi ha fatto ridere.
9: Me l'ho dimenticata di dirtelo.
0: Cosa?
9: Però potevi avvisarmi che Enzo non c'era.
0: Non lo sapevo.
9: Venivo
0: mai.
9: Venivo io. A te. Dai, per la prossima.
0: Terry e Mario, vedi, vi state proponendo in tanti. Chissà, magari un giorno lo facciamo,
10: Amici, buonasera. Allora, io andrò quello di Vasco Rossi che farà a Bari.
0: Sì.
10: Non me ne perdo uno. Con tutto rispetto per gli artisti attuali, quelli che verranno, ma Vasco Rossi non si passa a Nazzi. Poi al di fuori di Vasco Rossi, dove mi sono divertito tantissimo, è una cosa spettacolare il concerto dei Coldplay, quello a Milano, però sono stato. Abbraccio.
0: Leggo anche Francesco, fra due settimane da Dublino a Bari per vedere Vasco. Poi leggo anche Adri che ci scrive come ogni anno Gigi D'Alessio e non sarà il solo. Ci scrive Luigi, io ragazzi andrò al concerto di Gigi D'Alessio il 21 giugno al Palazzo Reale, non vedo l'ora di cantare a squarciagola, un abbraccio forte. Luigi di Piana di Monte Verna, quindi parecchi da Gigi D'Alessio. Questo sabato ci sarà anche Cesare Cremonini al Circo Massimo e ci sarà anche qualcuno a vederlo con lui. Leggo ancora, io al momento ho il concerto di Liberato questo venerdì, poi il mese prossimo Tropico, The Weekend a Milano, il giorno dopo Tony Pitoni a Caserta. Insomma, Carmine, si fa un bel tuffo nei concerti, insomma ce ne sono tanti, vediamo un po' anche questo. Davide, Max Pezzali, 19 giugno, Stadio Maradona, Prato Gold. Sarete in tanti anche lì, amici, chissà se insomma ci vedremo, perché non mi ricordo quale concerto alla fine ho preso di Max Pezzali, dovevo prenderne qualcuno, non mi ricordo quale, alla fine ho scelto, ma tra poco. amici, eccezionalmente per questo mercoledì, che è anche un po' un lunedì, perché veniamo dal giorno di festa di ieri, quindi anche un mercoledì più lunedì di sempre, e quindi se è un po' lunedì significa che sta per arrivare in via telefonica lo scemenzo, e potrebbe essere uno degli scemenzi peggiori della storia. Quindi se riuscite rimanete lì, adesso The Cranberries.

0: oggi mercoledì 3 giugno 2026 e vediamo appunto dopo la festa della Repubblica, quindi è stato un giorno di festa per molti e oggi è un mercoledì più un lunedì di sempre, l'hanno detto in molti, ma per noi l'abbiamo presa proprio alla lettera e anche in sua assenza ce lo abbiamo qui perché non voleva mancare in questa minchiata. Lo scemezzo? Ce l'abbiamo?
1: Sta succedendo quel che penso. Io un momento era scemenzo.
0: Ora la sigla! Pronto!
2: Già l'hanno messa la sigla, è partita!
0: Ma se la vuoi chiamare, tanto qua è anarchia, lo sai.
2: No, voglio dire, un attimo.
0: Ma perché mi sembri sempre Aurelio?
2: No, non sono io, te lo ripasso.
0: È uguale!
2: No, allora ti dico, io faccio, allora rilancio la sigla, poi vi faccio la battuta e poi chiudo, stacco, perché le risposte, le reaction che arrivano con i vocali WhatsApp me le voglio godere dalla TV.
0: Non ti dico quello che mi è arrivato in cuffia nei tuoi riguardi, ma non te lo dico.
2: Ma da parte di chi?
0: No, dico che devi sempre trovare il pelo nell'uovo in questa situazione, mettiamola così.
2: Questo. E te mi hanno definito uno scassacazzo.
0: Ah, ok, bene.
2: Me la devo raccontare, cioè questa è una cosa che è nata nel calcetto, quindi è stata una freddura del momento, quindi ve la racconterò in questo modo.
0: Che è allora, a tema calcetto, quindi, è a tema calcetto.
2: Sì, sì.
0: Ok, vabbè, fai tu.
2: Vai col jingle.
1: Sta succedendo quel che penso, io un momento rascemenzo.
0: Non hai detto cosa, però, giusto per... Vabbè.
2: Allora, signori...
0: È andato al bagno.
2: Caro Fabio Esposito, caro Mario, cari amici voi tutti.
0: Sì.
2: Praticamente quando sono andato a giocare a calcetto l'altra sera c'era uno dei ragazzi che giocava con noi che aveva la maglia della Lazio.
0: Sì.
2: E io ho detto: ah, bella questa maglia, di chi è? Di Lazzari. E lui ha detto: no, è di Zaccagni. E io ho detto: ah, vabbè, dai, ci sono andato vicino.
0: Ci sono andato vicino, cioè tu hai detto ci sono andato vicino?
2: Perché vicino ha giocato nella Lazio, allora siccome avevo sbagliato il nome del che c'era sulla maglia, ho detto ah, vabbè, però ci sono andato vicino, capito?
0: Immagina. Fa schifo pure questa, scusa! Amici, sapete come funziona? Reaction!
2: Mi godo le reaction dalla TV.
0: Siete delle merda, certo. Amici, sapete come funziona? Note vocali al 342-00-00-100. La maglia della Lazio era De Vesino. Non lo so, veramente.
3: Enzo, Genio 167. Temo una cupara caduti a terrarin da nucampi cactus.
4: Ma che lo male panza che tiene, Davini, peggio. Peggio quello che tiene.
5: Ti bella godi le reaction dalla TV, tu devi mettere scuorno.
0: Dalla TV, certo, certo.
6: Amici, ma siete poco a me, ma tu non hai una vostra in tuo bagno. Ma da davanti in Asia.
0: Beh, quella lì.
7: Mario, ma c'è la piglia, sei di provvedel.
0: Cosa? Non so cosa prendere in questi casi.
8: Penso, anche se non sei presente, ma sei stato un grande.
0: Ma quando?
8: E devo dire la verità, l'ho capita.
0: Pensa a te, l'ha capita pure
8: Mario.
0: Non te la spiego, Terry, no.
9: Questa era così brutta che mi ha lasciato immobile.
0: Bella, bella, sottile, un po' parì, ma
10: ciao,
0: sottile.
10: Ciao amici, mi ando da Bolzano.
0: Ciao.
10: Io non ho capito bene cosa c'ha Enzo che sta a casa, ma speriamo che non lo passa ancora,
11: Benzo, non ti smentisci, sei una merda.
12: Mario, la cosa triste lo sai qual è?
0: Quale?
12: Che manca ancora meno a lunedì prossimo. Oggi è mercoledì.
0: Esatto.
12: Almeno prima aspettavamo una settimana per stronzare.
0: Certo.
12: Ma aspettavamo meno giorni.
0: E tra l'altro non è che ne mancano tanti.
3: Ma a chi? Sto mo la caccia!
0: Già non c'è, quindi cacciare da dove?
13: Ma io penso che sta cosa l'hai detta da direttamente dal bagno, perché è proprio una cagata.
0: Infatti già si trova lì. Già si trova lì, ma dove fa ridere? Non fa ridere mai.
3: Enzo, e divenne se venuto cinese, hai vicino alla cinese. Gila.
0: Cioè, ma non gli date corda anche voi!
14: Tu mi fa uno piacere, frate, il palazzo ci vuole. Però già sai che fa.
11: Enzo, dopo questa battuta si sono dati tutti al padel.
0: magari sono quelli
5: talmente scemo su scemenze che ho la cancellieri.
0: Quasi bene. Anche sto scemenzo eccezionale, eccezionale no, perché sia eccezionale, perché è arrivato in un momento dove di solito non c'è, ma ce lo siamo tolti dalle scatole. Se ci siete ancora, rimanete lì, perché parleremo di un argomento che è molto solucherante, che devo dire è molto utilizzato da molte persone, ma io non tollero esattamente questa cosa qui. Se volete scoprire di cosa stiamo parlando, sto parlando, Enzo tanto non lo saprebbe perché non si ricorda, rimanete lì, vi do un indizio a che fare con le serie TV, i film, ma rimanete lì.

Napoli, sempre con Enzo e Mario Show, è sempre show, comunque che ci sia solo Enzo, solo Mario, Enzo e Mario, poi vabbè, ci siamo tutti e due, la cosa chiaramente peggiora, ma veniamo alle notizie, quelle che ci fanno anche sorridere, ma sono gli imprevisti che insomma quando vivi magari in un certo qual senso non è che ti fanno subito sorridere, ma ti lascio un attimino perplesso. Cosa è successo nel 2012 in una televisione islandese, Islanda che insomma è felice insieme alla Finlandia, però commette anche dei piccoli errori, perché una televisione islandese mandò in onda involontariamente uno degli errori più surreali di sempre. Che cosa è successo? Durante un episodio della serie TV per bambini, i Teletubbies, penso che chi più chi meno insomma conoscete come sono composti i Teletubbies, sono quattro di loro, uno rosa, uno verde, uno giallo e uno rosso, insomma, però è una televisione per bambini, chiaramente una trasmissione per bambini, trasmesso chiaramente dalla TV islandese Stö 2, vabbè, chissà il canale magari mi dice che non si pronuncia così. Ma sullo schermo comparvero per errore sottotitoli che non avevano nulla a che fare con il programma per bambini, i Teletubbies appunto, ma questi sottotitoli che apparvero appunto in simultanea con i Teletubbies appartenevano infatti a un episodio de I Soprano. I Soprano avete presente, no? La serie TV sulla malavita italo-americana, e che con i Teletubbies diciamo che c'ha poco o niente a che fare, a meno che non vedete il marcio nei Teletubbies. Il risultato fu chiaramente esilarante. Questa è la sigla dei Soprano, ma mi sa che non era la trasmissione giusta. E non è un po', insomma, differisce un tantino da quella dei Teletubbies. Il risultato fu chiaramente esilarante, perché mentre i personaggi colorati dei Teletubbies si muovevano sullo schermo, sotto apparivano questi dialoghi e non erano proprio, insomma, proprio adatti. Ecco, erano più anche per adulti. Ad esempio, vi dico un esempio: mentre il Teletubby rosso era insomma sul letto disteso e quello giallo era lì che sembrava rincuorarlo, il sottotitolo diceva: "Lo so che eri strafatto al funerale di mia suocera". Ecco, bellino perché è sul letto. Però, ecco. Magari era proprio quello che si stavano dicendo, forse, ma non mi sembrava proprio il caso di scriverlo così. La vicenda venne riportata già all'epoca dai media islandesi, ma è tornata virale grazie anche agli screenshot su internet ripubblicati online con le traduzioni in inglese, e quindi sono arrivati di nuovo all'apice dei commenti, però ad oggi fanno ridere, molti utenti anche fuori dall'Islanda hanno potuto apprezzare, grazie a questi sottotitoli, questo momento, devo dire più unico che raro, ma meno male. Salutiamo comunque tutti i bambini islandesi che nel 2012 hanno letto questi meravigliosi sottotitoli e hanno avuto questo bel trauma infantile. Ma parliamo proprio di questo, perché parliamo di serie TV, di anime, di film che insomma molti guardano in anteprima, per avere la visione dell'anteprima li guardano con i sottotitoli. Ecco, vogliamo sapere proprio questo da voi: le serie TV, gli anime, i film, li guardate rigorosamente doppiati in italiano oppure tassativamente in lingua originale con i sottotitoli? Sia per apprezzare insomma la recitazione originale della serie TV oppure del film, ma sia per andare di pari passo poi con le puntate internazionali. Diteci un po', avete mai visto una serie TV, gli anime, un film con i sottotitoli? Che effetto si prova? Dopo mi cavirò anch'io rispetto a questo argomento, perché io non è che li apprezzi più di tanto i sottotitoli, vi dico questa cosa in anteprima, ma aspetto chiaramente i vostri messaggi, diteci un po' la vostra. Per quanto riguarda serie TV e anime, rigorosamente doppiati in italiano oppure tassativamente in lingua originale con i sottotitoli? Diteci anche
quale avete visto con i sottotitoli, quale meno, insomma raccontateci un po' di tutto riguardo questo argomento. 342 00 00 100.

0: Stai pensando di acquistare una nuova auto? Non c'è momento migliore di questo. Prendi un appuntamento dal 4 al 7 giugno da Gruppo Autoscala e approfitta dei favolosi vantaggi del Crazy Weekend. Scopri la selezione di auto con sconto del 22% e la promo finanziamento valida in tutte le sedi del Gruppo Autoscala e anche presso Automoto Napoli Expo. L'appuntamento per chi ama i motori alla mostra ad oltremare. Gruppo Autoscala. Una marcia in più.
1: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics Tufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi! Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi! Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Max Warner, Fever Dream qui su Kiss Kiss Napoli con sempre e sempre show, che sia solo con Enzo, solo con Mario, ma è sempre, sempre show. Stiamo parlando della visione di serie TV, di anime, ma anche di telefilm, film. Vogliamo sapere se siete tra quelli che li guardano rigorosamente doppiati in italiano e quindi insomma si godono ogni minimo particolare della pellicola, oppure tassativamente in lingua originale con i sottotitoli. Ci sono tanti motivi perché si guardano le cose in lingua originale con i sottotitoli. Può essere perché uno vuole apprezzare la recitazione, il doppiaggio originale, sia perché uno vuole andare di pari passo con la serie che in quel momento, magari non lo so, penso a un anime che è uscito in quel momento in Giappone, arriva subito sottotitolato e quindi uno vuole stare al passo e lo guarda in questa maniera. Qui vogliamo sapere che tipi siete: doppiati, guardate le cose doppiate rigorosamente in italiano, oppure preferite l'esperienza realistica di guardare il contenuto in lingua originale con i sottotitoli. Ascoltiamo i vostri messaggi.
1: Ciao Mario.
0: Ciao.
1: Nando da Bolzano. No, ragazzi, io ho visto la serie TV Narcos con in spagnolo con sottotitoli in italiano. Comunque bella, bella anche così.
0: Per godere appunto anche della location della situazione, e quindi in spagnolo forse rendeva meglio, se dici così, giusto?
2: Amici!
0: Harry!
2: Anzi, Mario!
0: È bene, uguale, amici a tutti.
2: Allora, io le serie TV le vedo soltanto già tranquillamente doppiate.
0: Ah,
2: perché se no a finire mi viene proprio il torcicollo, non riesco a rilassarmi, sono in tensione. E dopo mi viene proprio il torcicollo.
0: Mamma mia.
2: Una sola volta con Antonio, che se le vede anche originali con sottotitoli sotto, The Walking Dead, mamma mia, me ne è avuto un torcicollo, lo abbandonai e me ne andai. Ciao!
0: I sottotitoli sotto, se no si chiamavano sopratitoli, chiaramente, però dico, mi rivolgo a coloro che guardano magari queste cose, questi contenuti con i sottotitoli. Leggo anche questo messaggio di Salvatore: One Piece rigorosamente con i sottotitoli. Ecco, riuscite, lo chiedo io a voi, riuscite a cogliere poi tutti i dettagli della cosa, o per leggere poi una volta leggi, una volta guardi le immagini e quindi magari vi perdete anche qualcosa? Chiedo, non lo so, magari diteci.
3: Amici,
0: anche di questa esperienza.
3: Buonasera.
0: Ciao.
3: Allora, i buoni propositi ci sono. Di solito magari provo a guardare il film o la serie in lingua originale.
0: Sì.
3: Ma poi alla fine slitto sempre verso l'italiano. L'unica serie che ho visto in lingua originale è stata Squid Game in coreano, perché
0: non
3: all'epoca
0: c'era.
3: Quando uscì non c'era non c'era il doppiaggio in italiano e quindi l'ho vista in coreano. Bello, devo dire la verità, è stato molto bello. Un abbraccio, Salvatore.
0: Diciamo che hai apprezzato anche forse la recitazione degli attori, forse, non voglio dirlo, ma forse anche hai appreso qualcosa di coreano, non lo so, perché molti guardano anche le serie, ci sta, le serie, i film, chi più ne ha più ne metta, le guardano in lingua originale per carpire anche qualcosa della lingua, e fate bene, perché noi ci additano sempre perché siamo poco conoscitori delle lingue, perché abbiamo anche questa cosa di guardare i film doppiati, però abbiamo anche fior fior di doppiatori in Italia, diciamo le cose come stanno, quindi magari si apprezzano anche così. Continuate con i vostri messaggi, cari amici. Stiamo parlando di serie TV, di anime, di film, di telefilm. Vogliamo sapere che tipi siete. Li guardate rigorosamente doppiati in italiano per non perdervi nessuna sfaccettatura, oppure li guardate tassativamente in lingua originale con i sottotitoli per capire chiaramente anche la recitazione originale dell'attore, oppure insomma per rimanere al passo con l'anime o con la serie TV in maniera anche internazionale, oppure per tanti altri motivi. Ecco, raccontateci anche l'esperienza di vivere qualcosa con i sottotitoli. Tutto questo al 342 00 00 100. Ci sono tante motivazioni a questa questione, quindi raccontatecele tutte con i vostri messaggi.

0: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Senti, devi vedere come fare col tuo barometro, perché io non ce la posso fare. Ieri faceva caldo, l'altro ieri ancora più caldo, stamattina ci voleva il giubbino, me lo sono dimenticato. Io già ho la salute un po' cagionevole. Rosario, fa qualcosa. Signore e signori, Rosario Verde.
1: Ma non muro, non muro. No, tu sei cagionevole, ma non muro, non muro. Non mi viene mai malato questo. Non mi viene mai malato. Sempre in salute, di schiocchi rosso faccio. Guardate là, guardate.
0: Come ha fa.
1: Te la faccio la salute, manco va a morire, si chiama Marco Pesacane.
0: Senti, non so in qualità di meteorologo, se in qualità di barometro.
1: Te lo posso dire quando piove.
0: Quando piove?
1: Su meglio 3 bimetri.
0: Quando piove?
1: Infatti mi ha chiamato le 3 bimetri.
0: Quindi dopo.
1: Dammi una mano. No, dipende dal piso.
0: Quindi al punto ora sentiremo: buongiorno a tutti, Rosario Verde a 3 bimetri, sarà lui a darci il meteo. Buongiorno Anello Iorio in regia, buongiorno caro, come stai? Sei venuto con una giornata di pioggia, Anello, non so come prenderla.
1: Noi siamo i soli, stiamo saccando.
0: Si vede che il ragazzo
1: secchiamo qua su 7-6, secchiamo.
0: No, Nellino, ci fai complimenti in cuffia, si vede che ci tiene alla carriera il ragazzo, fondamentalmente quello, ha capito. Bene, iniziamo con la musica, The Colors con Rolling Stones e poi con un po' di notizie, ragazzi, oggi raccontiamo un po' di cose. Veniamo
1: buone notizie.
0: Buone notizie in questo mercoledì che sta di lunedì, diciamolo.

0: Allora, cari amici, cari amiche, iniziamo questa mattinata insieme. Da dove iniziamo?
1: Beh, è una cosa un po' furba come fatto, no? Per dimostrare che siamo tutti, come devo dirti, simultaneamente insalato, ma per farvi capire.
0: Ah, ma se la
1: che nell'insalata, per farvi capire l'insalata ci sta frutti lattughe, ci sta un po' di mais, ci sta un po' di tunno, ci sta un citrull.
0: Pomodorino.
1: Cioè, tante cose che stanno assieme, però su diverse.
0: Un po' di tunno, no? Non ce lo metti tu?
1: L'ho detto, il poco di tonno.
0: Non l'avevo sentito.
1: No, l'ho detto. Allora, caro Radio Evasore, che non ti mai pigliato Natali e viva Dio e le pavate, è arrivato il tuo momento. Rottamazione per le cartelle, IMU e TARI. Forse ammunizza TARI. Allora.
0: Però dici anche cos'è l'IMU?
1: L'IMU è la tassa coppa casa.
0: Esatto.
1: Cioè, mi pava mia moglie a casa su, gli pava solo un mutuo.
0: Scusami, non ho capito. La casa di tua moglie,
1: sì.
0: E tu paghi il mutuo?
1: Non ci mai contato.
0: C'è qualcosa che non va in questa
1: quando
0: situazione.
1: Quando accattai la casa, come si chiama, la notaio donna, sì. Mi chiama, cioè, verde, quella, bisogna fare l'atto, stiamo facendo l'atto. Cioè, sì, signora, dottoressa, mi dica. Allora la intestiamo a sua moglie, no? Dico. Perché, scusate, va bene. La intestiamo a sua moglie? Lei fa da garante, faccia la casa. Dicetti, ma poi se ci lasciamo, quello che fa? Se la tiene lei, no? Mi sembra giusto. Va bene, dicetti. Se nasce strunzo, come la faccio a fare?
0: Cioè, ma io un pollo...
1: Cioè, mo se ci lasciamo, io devo pagare perché sono il garante.
0: Capito? Tu sei un pollo, lo sai.
1: Perché io, naturalmente, non pagherà mai più la rata, già pava io così non si piglia.
0: Sei un pollo.
1: Sono strunzi, come qua pullo mica è strunzo. Pullo è pullo, nasce pullo, moro pullo.
0: Io ti voglio.
1: Noi nascimmo normale, ma diventammo strunzo per i sacani, capito con me la differenza? Dice un pullo. No, non è un pullo.
0: Scusami,
1: è strunzo.
0: Non voglio, ora non voglio interrompere la notizia,
1: sì,
0: perché.
1: No, figurati.
0: Però il notaio, la notaia, insomma.
1: Sì. No, cioè,
0: non dire cose. Cioè, quella dice.
1: Ma facetti per telefono, dice, vabbè, ma lasciamo stare, ma dice, sai, solidarietà
0: ma
1: tra
0: tu,
1: donne.
0: Ma tu. Cioè, tu perché non hai potuto. No.
1: E che va a fare? Che va a fare? Che va a fare?
0: Rosa, Gesù, no, cioè non puoi pagare per una cosa che però non sarà tua.
1: Se poi si metteva contro, si metteva. Che comando
0: no,
1: tu?
0: Ma dici
1: tu
0: almeno. Ma scusami.
1: Arrivate.
0: Ma ti facevi aggiungere. Ma non dico assai che almeno il 30% della casa, del valore della casa, restava a te.
1: No,
0: qualcosa del genere.
1: Fatto, no, ma sa, a livello fiscale, che se che là. Poi ne così. Senti, ma quello poi se ci lasciamo. Lei va via. Va bene,
0: no.
1: Va bene.
0: Non va bene.
1: Tutto in terra e c'è.
0: Ma sì.
1: Ma tu mi pigli a casa tu? Non mi pigli.
0: No.
1: No, vedi. No. Mia sorella non mi pigli, già me l'hai detto. È arruvato. Nello, tu mi
0: Franco!
1: Ma tu l'unico è Franchino. No? Allora,
0: sai che bello?
1: Solo Franchini mi piglia.
0: La sveglia al mattino, la canzone di Franchini col caffè, bello.
1: Solo Franchini. Allora,
0: vabbè, dicevamo.
1: Ritorniamo alla è una furbata perché rottamazione per le cartelle IMU e TARI aderisce anche il comune di Napoli. Leggenda città Stenburiria per il comune di Napoli. No, non è così, Non è così perché praticamente che ha fatto il governo? Ha detto ok, va bene, facciamo un altro condono. Facciamo una buio. Però che famo? Se lo faceva il governo in sua prima cosa, diceva, la sinistra avrebbe detto, un altro condono e tutti quelli che ci hanno pagato, allora sono strunzi. Allora che hai tu, senti, io faccio un buio,
0: è bellissimo.
1: Però decidete voi comuni, se i comuni vogliono aderire, aderiscono. Cioè, per esempio, il comune di Napoli vuole aderire a questa rottamazione di cartello, lo può fare. Cioè, si può fare.
0: Ti ricordi che è una cosa di destra?
1: Se non lo può fare, aderisci, no, io sono di sinistra, che se che là, non lo fa. E quali sono i comuni che hanno aderito?
0: Napoli! Meno male,
1: Non solo Napoli, perché hanno aderito altri comuni, per esempio Milano ha detto no, che è di centrodestra, Firenze ha detto no, Firenze che è di centrosinistra.
0: No, non mi ricordo, non mi chiedo.
1: Vabbè, un attimo. Hanno detto sì, Roma, che è il Gualtieri, che è di Sinistra PD, Forlì.
0: Di cui ricordiamolo, non si sa mai nulla. Di Roma non si parla.
1: Date ride, capito? A così non potevo, nei dibattiti non posso
0: allora,
1: dire.
0: La sindaca di Firenze è Sara Funaro del PD.
1: Esatto, ha detto no, ha detto non aderiamo a questa cosa. Milano ha detto no, quelli che hanno detto sì fine ora sono Roma, che è PD, Forlì, Pesaro e la stessa città di Napoli, che è PD, insomma, è sì, di centro-sinistra, quindi ha aderito. Guarda che bella cosa. Comunque, a prescindere, si potrà, a meno che non avete un debito con la Corte dei Conti. C'è un problema
2: da... Guarda, io c'ho un sacco di problemi. Ma non lo so se pure la Corte dei Conti sta in mezzo a tutti i problemi che ho. Controllo e ti faccio sapere.
1: Controllo, perché il resto si può fare. Si chiama rottamazione quinquers.
2: Mamma mia, sta essere acciso. Non lo farei mai più.
1: Capito? Se avete multe, non so, qualcosa, IMU,
2: ma è roba vecchia, tari, però di che anni parliamo?
1: Poi ci sta, vabbè, si deve vedere comune per comune, perché ci sono quei comuni che partono dal 2020, altri che lo fanno prima, che altri dopo. Quindi ha lasciato ai vari comuni larga scelta. Ha detto, guardi, vorrei dare lui, e mette questa cosa, va, dicono, va buono, insomma. Poi chi va aderisci. Così quando vanno a fare dibattiti ad Ufloris, dice, ma voi governo avete fatto? No, infatti non vedrete mai che in qualche dibattito ci sarà
2: e risponderanno
1: critica.
2: A Floris, a boia,
1: a boia, ma tu hai fatto un boia, però va boia, però
2: posso intuire, allora non ne capisco molto di tutta questa situazione, però posso intuire perché il comune di Napoli ha aderito, perché o la regione in questo caso. No, ricordiamolo, noi abbiamo molti che purtroppo hanno evaso e non hanno pagato.
1: Ma Milano ha detto no, Firenze ha detto no. Ha detto no, per l'amor di Dio, ha detto Firenze. Ma tu ti onorebbe da loro che chi le capava di estruzzo, lo so. Allora che fa? Chi la pava adesso non c'è, tu che fa?
2: Però,
1: io che è che là?
2: Però io immagino.
1: Dai, mi venga a pigliare fino a un dopo punto corretto. Invece noi abbiamo fatto a buio.
2: Però scusami, se tu fai così, no? Cioè, io ora voglio aderire a questa cosa. Non pago comunque.
1: Come non
2: pago? Sto dicendo per dire. Perché io posso dire, aderisco a questa rottamazione.
1: E poi dopo ci sarà il problema. Perché se il comune dice, vabbè, io ti ho dato la possibilità, mo ti vengo a
2: e poi dopo ti faccio il cuore grande così. Allora io dico.
1: Per Milano e Firenze
2: io penso che il comune e la regione in questo caso abbiano detto su IMU e Tari. Abbiamo detto, se facciamo e recuperiamo almeno quello che ci dovevano come IMU levando la mora, ci guadagniamo comunque un po', perché sono tanti quelli che non l'hanno pagata.
1: Questa è la valisiana, l'abbiamo capito. Cioè,
2: capito?
1: Base di cose, il discorso è che a chiapavato può...
2: Però scusa...
1: Perché in modo ne avevo messo passato, e tu metti a paura, ma tutto interesse. È stato strunzo.
2: Allora, tu parli di quelli che hanno messo interesse, sì.
1: Oi!
2: Io che però ho pagato... Io che ho pagato regolare, però dico, ma boh, se tu non ne papate e mo pava, mettiti in regola, almeno stiamo 1-1 per la C.
1: Sempre strunzo sì, perché aspettavo tu e ti i soldi in casa anche all'epoca.
2: No, io no. Vabbè, ma tanto vabbè. Comunque li avresti cacciati. Se fai una macroeconomia nei 10 anni, sono soldi che avresti dato comunque.
1: Classica domanda a Pesacane.
2: A buio?
1: Che dirà no.
2: E allora che me lo chiede?
1: Mi dirà comunque, perché
2: che me lo chiede a fare?
1: Va bene, allora signore e signori, 081-546-6873 oppure 342-00-00-100.
2: Quanti anni di IMU e Tari avete arretrati?
1: No. Se vai a vedere, l'abbiamo già detto in altre puntate, i quartieri dove non si paga l'IMU proprio, la Tari, quella là della spazzatura, per esempio, sono il Vomero, che sono quasi il 70%, se non mi sbaglio, via Petrarca. Tutti i quartieri nobili, se vai a vedere un attimo, io non ho il computer davanti.
2: No, mi ricordo.
1: Se vai a vedere, sono proprio i quartieri più nobili. Oh, la spazzatura! Perché la mia spazzatura vale!
2: Però posso dire una cosa:
1: la mia spazzatura vale.
2: Come al solito, non capisci niente. Mm. Perché chi è del Vomero, di Posillipo, queste zone, è nobiliare. E il nobile dice: ma io mica devo pagarla la monnezza, la pagano gli altri, perché io sono nobile.
1: Come diceva il secondo già.
2: Hai capito?
1: E che dice così, Giacco, di
2: nessuno pava. E nessuno pava, però, fermi la pava, che è meglio.

0: Andiamo a vedere qualche messaggio di quelli che stanno arrivando al 342-00-00-100. Buongiorno ragazzi, cosa ne pensate della decisione amministrativa di pagare ratari con scadenza mensile settembre, ottobre, novembre? Non era più logico distribuirli in settembre, novembre, dicembre, non che sai. C'è la tredicesima.
1: Tanto come la distribuisce, manca pava, non è un problema.
0: È sempre un problema, sì. Sempre un problema. Che poi mi arrivò una rata... E poi era, come dire,
1: pensavo, ma non ci interessa quello che ti è arrivato, caro fratello.
0: No.
1: Ma non possiamo fare. Ma che mi fate pesare, cano show.
0: Ma è arrivata a tutti così.
1: Ma hai chiamato l'editore, ma te cazzo chi sta ma
0: ti ha chiamato l'editore?
1: Ma hai chiamato, ti hai fatto pesare.
0: Gli hai parlato bene di me?
1: No, parlo sempre male di te, pesacani. Proprio non mi hai
0: piaciuto. Ma per questo non mi risponde mai al telefono. Io lo chiamo tutti i giorni, non mi risponde mai. No, ti arriva il saldo dopo un sacco di mesi che io dissi, ma io l'ho pagata la Tari.
1: Ma si vede sempre ricevuto e paga sempre via conto corrente.
0: E certo, infatti poi ho controllato tutto e ho detto no, effettivamente ne mancava uno.
1: Poi pro pesacane.
0: No, ma il saldo regolare.
1: Pro pesacane perché c'è no. Muscia, un baga.
0: Ma non è che mi
1: ha... È un bago.
0: No, com'è complicato parlare con questa persona per ogni tanto.
1: Parente.
0: Carissimo Zaccaria.
1: Buongiorno. Mi sono zitto, a posto? Parlate bene di me, portate i miei saluti.
0: Senti, Zago, come sei messo?
1: I miei saluti, Va bene? Grazie.
0: Come sei messo a Tari?
1: Come sai che la Tari c'ha pavucino, la pavucina.
0: Perché hanno messo la rottamazione.
1: Hanno ritardato, è una allora. Tari ritardata, sì.
0: Ma non so se invece è arrivata e non l'ha pavata ancora, non mi ricordo, non lo so. Ma secondo voi chi non ha mai pagato ora pagherà? Siete degli illusi? Allora, teoricamente, ragazzi, adesso con la possibilità della rottamazione, quindi di pagare solo quello che dovevate, senza le more, le multe, cioè, io credo che adesso non pagare significa mettersi in una brutta posizione.
1: Ah, perché me lo auguro. Ha ragione, il grande evasore non pagherà mai, però ci sta quello che si è dimenticato uno, due rate, tre rate o una sola rata, sai, oppure che c'è questo per esempio, già da pesacane che si è scudato una rata.
0: No, allora, l'ho dimenticata!
1: La vai a condonare, no? Dice, vabbè, ma non paga neanche l'interesse, c'è lungo su 1.000 euro.
0: €1.000? No, che tengo castello.
1: Non ci arriva a 1.000 euro.
0: Ma dove vivo? Al Castel
1: con
0: dell'Ovo?
1: Ho l'interesse, ho l'interesse.
0: Mamma mia, ma che è? È una ritardatari.
1: Ma non mi saputo, mi sa che sei casa a Castel dell'Ovo. Vai, vai, con che conoscenza, con il ministero, tene. Vabbè.
0: Io sì che pago un mutuo.
2: Sono cantone, c'è stato il pure rosato, non c'è un posto che ci hai fatto solo in darati, capito?
0: Vabbè. Buongiorno ragazzi, io con la mia ex moglie feci un patto, io restavo in casa con nostra figlia perché lei aveva anche turni serali al lavoro e io mi impegnavo facendo una piccola ristrutturazione al suo nuovo appartamento e arredandolo. Emanuele.
1: Vabbè, Emanuele tieni tutte le case.
0: Vedi? Poi arrivano queste domande su cui si potrebbero fare un sacco di domande. Scusate, ma Aversa ha aderito?
1: Non lo so. Ah no, dovete vedere, ma per ora i grandi comuni sono questi qua, Roma, Napoli, Forlì, queste qua, Roma, Firenze, Milano e un'altra, Torino se non mi sbaglio, non hanno aderito.
0: Rosario è intestata alla moglie per risparmiare le tasse, chissà quante case tiene, domanda insidiosa.
1: Una che ha felice che aveva 69 anni, tengo 54. Facete voi. L'unica cosa che mi fa certo piacere a banca quando chi dice finita a 70 anni più o meno, 69 e qualcosa, dice sì ci creerà banca, poi dice.
0: Ci
1: perché guarda,
0: pure.
1: O consulente di banca è meglio Romirca, secondo me. Cioè, perché se tu dici che Romirca c'è la banca che ti risolve.
0: Scusami, ma finisci.
1: Fino a 69 camperò. Ecco.
0: Ma finisci di pagare a 69 la casa che è intestata a tua moglie?
1: Finisce il mutuo che sì. Non mi bullizzare, cazzo ridi.
0: Io spero.
1: Ma mi stai bullizzando?
0: Non ho guardato, io spero che sia stata ripresa questa cosa. Allora, Nellino recupera dopo l'immagine, perché ha fatto un sì con uno sguardo spento.
1: Capito.
0: Posso abbracciarlo?
1: No.
0: Hai bisogno di conforto.
1: Mi stai bullizzando.
0: Tu hai bisogno di conforto in questo momento. Fatti abbracciare. Va bene, 081-546-68.
1: Poi Pio Pierucci che ha da gamba scendendo. Non ti preoccupare, aspetta, se mi sbaglio. Buongiorno Rosario, se ti lasci con tua moglie te ne vieni da me, vedi? Casa mia è sempre aperta per te, è casa tua, vedi?
0: Bravo.
1: I cambacini danno.
0: Questo è grave, è molto grave, perché se dovesse succedere questa
1: Pio,
0: cosa.
1: Io ma che cazzo, lascia mia moglie e vengo, va bene? Ma piglioletto tu naturalmente non sai come la mattina c'ho il programma. Ciao caro.
0: La cosa è grave perché diventeremmo concittadini.
1: Ah, il supporti, cioè, certo. Vabbè, ma io tengo fisica e porti, cioè, guarda come c'ho il fisica da nobile.
0: Va bene, fermi lì ragazzi, torniamo subito.

0: 33, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile,
2: più divertente,
1: più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ma voi vi lamentate se qui state lì dove entra la VAC. Ma chiss è da 5-6 mila euro.
1: 5-6 mila euro. E mi scende da mattina per 5-6 mila euro al mese. Ma manca per scendere la coppa. Ma manca per i papi 2 euro io sono le garage per 5 mila. Ma chi si sono scemo? Ma
2: scusami un attimo, scusami.
1: Mi faccio camare, pensavo, mi faccio camare.
2: Ma perché tu guadagni più di 5.000 euro al mese?
1: Ma minimo, pensavo, ma io non scendo manca a mattina. Ma non mai si manca un litro, meno di 5.000 euro, per l'amor di Dio.
2: No, e io perché non mi ci avvicino?
1: Io guadagno manca... quando guadagno presidente della Repubblica, quando guadagno presidente della Repubblica? E perché? Io è Trump, di molto senso si pensa.
2: Perché io non mi ci avvicino nemmeno?
1: Che sei stronzo, sei stronzo, devi dire, mi devi dare i soldi. Allora. Pensavo che era una buona notizia per il buon Pesacane, perché Pesacane trova
2: sì, però bravo. Tieni 5.000 euro e stipendio, ma papà, una casa che non è tua. È
1: perché Pesacane tu guadagni meno di 5.000 euro all'anno qua su?
2: Sì.
1: Meno di 5.000 euro all'anno.
2: Ah, all'anno? Tu parlavi al mese?
1: No, no, parlavi all'anno.
2: Ah, ma pure all'anno.
1: Si parlava dell'anno il signore. Oh, 5.000 euro all'anno, ma manca per me, sai, lì.
2: Parlava al mese.
1: Un mese, sì. Sì. Un mese, poi riesco da papà, che si sente. Da settembre ti do un cazzo a settembre e poi fai tutto l'anno.
2: E lo stipendio una tantum.
1: O una tantum. E dunque 6.000 euro, dici, quando guadagni? 6.000 euro un mese, in settembre. Poi ti stabilisci tu quale mese, che settembre tu non è. E poi ti sparti per gli altri mesi. Va bene. Allora, pedaggio.
2: Si chiama gestione economica, si chiama.
1: Pensavo, che era una buona legge per te.
2: Sì.
1: Pedaggio scatta il rimborso per il blocco del traffico e ritardi. Ah. Pesacane sa buschi sordo.
2: Bravo.
1: Poi Pesacane sa concia. Quanto vale come ottenerlo? Non è così. Per incidente non ti danno.
2: Eh no, per l'incidente no, perché no. Non dipende da loro.
1: Non dipende da loro l'incidente.
2: A meno che l'incidente non è causato. Se
1: si mette a parlare al telefono e fa l'incidente, è colpa della tua strada.
2: No, è per i cantieri.
1: Per i cantieri, capi? Mi dispiace.
2: Io però sono bravi, io per 2 anni ho avuto il cantiere all'uscita della tua strada.
1: Appena l'hanno luato, l'hanno
2: misato. Hai capito?
1: Cufa.
2: Cioè me ne sono fatte di mezz'ora là per uscire dal casello.
1: Allora,
2: fino...
1: per i servizi da cantieri, il diritto di rimborso scatta in modo diverso a seconda della lunghezza del percorso. È automatico per i tragitti inferiori a 30 km. Inferiori a 30 km?
2: Non ho mai calcolato quanti chilometri.
1: E calcola.
2: Sì, però
1: si
2: sì, sono meno di 30
1: oltre km. 10 minuti di ritardo per percorsi tra 30 e 50 km.
2: Ci sto.
1: Oltre 15 minuti per quelli superiori ai 50 km. Quindi se tenete a modo estate, ma pensi che levano i cantieri. Lo fanno sfugare estate. Va bene, 0815466873.
2: Sì, però volete. Come faccio? Cioè, nel senso, io come faccio a provare che ho fatto quei minuti di ritardo?
1: Fai i video, fai un video.
2: Ecco, ci metto il telefono che fu video da mezz'ora,
1: so, mentre faccio. Una scatola nera di un coppo.
2: Ah, ma per l'assicurazione che c'entra?
1: Poi chiedi all'assicurazione di darti il tracciato e fai la cosa.
2: Che ci ha fatto elettrocardiogramma?
1: Tracciato satellitato.
2: Ah, chiedo, no? Sapevo che la scatola nera facesse pure i controlli cardiaci, capito?
1: Come lo chiami tu, tracciato? Come lo chiami?
2: Percorso.
1: Ti chiama percorso quello che ti chiedi, il percorso della scatola nera.
2: Dal cardiologo che chiede il percorso.
1: Ti do sempre belle idee,
2: bellissime.
1: Ti do sempre belle idee.
2: Devo dire la verità, mi si è piaciuto. Allora, buongiorno a voi. Come si fa a dimenticare di pagare la Tari? Non si vuole pagare.
1: Esatto.
2: Il comune dove risiedo me lo ricorda al massimo l'anno seguente con gli interessi. Saluti Ciro dalla provincia di Torino. Rosario, se Franco ti caccia di casa, se vuoi lo sai, puoi venire da me, ti porto pure la colazione a letto.
1: Chi è?
2: Alfonso.
1: No, affo, già. Fa pure un soldatore, c'ha delle mani così grandi, cioè, di donne grandi. Cioè.
2: Aia, buongiorno, io avevo 11.000 euro di contributi non pagati. Vedi. E tra interessi e more erano diventati 16.000 per 8 anni a 200 euro al mese. Dopo averne versati 2.000 con la rottamazione, ora ne devo 7.500. Saranno da luglio 180 euro ogni 2 mesi per 5 anni. Avendo sempre pagato, a me conviene, ma se non paghi stai veramente in una brutta posizione. Ciao ragazzi, un abbraccio. Sì, poi vedi,
1: no, perché è più facile pignorare i conti correnti, non so fino a quanto, però vedi, per una cifra di genere 16-20 mila euro penso che ci sto blocco lo conto corrente, però è complicato. Pronto?
3: Pronto ragazzi, buongiorno, Antonio da Verona.
1: Ciao caro. Ciao.
2: Da Verona, wow.
3: Ciao
2: caro.
3: Allora, quando tu hai detto fai il video, comunque tu, se per esempio stai sulle autostrade, con i nuovi tutor, appena ti vedono col telefono a mano, pure se stai fermo.
1: Ma sei in mezzo al traffico, cioè, ma sei nel traffico, fuori dalla macchina, che anzi cammina, cioè che ti fanno? Scusa.
3: Se scendi dall'auto e tipo di avere un tutor, ti becchi la multa.
1: Ah, non lo fa loro video, indizio, no? Mette sempre sul telefono a mezzo.
2: Ma tu l'hai messo in mezzo?
1: Chi se sta dicendo? Hai trattato i casi sul telefono.
2: Ma l'idea era la tua!
1: La mia.
2: Tu mammola e ti fai un video.
1: Ma che cura, io chi ne ci parlate proprio?
3: Se tu per esempio vuoi fare una fotografia o un video,
1: sì,
3: che stai fermo nel strafermo, fermo nel traffico, con i nuovi tutor che hanno messo mo sulle autostrade, che vedono se c'è la cinta, se, tiene, se sei distratto, e tu pure se più telefono a mano, arrivi direttamente a multa a casa.
1: E come faccio a dimostrare?
2: Ah, ma per me il pantalone mi va bene, perché devo mettere la cinta? Mo?
1: Dici, dici, che perché va proprio squallido che si sa capo, veramente, guarda, veramente cazzo si è superato, veramente,
2: Nellino,
1: guarda, l'osca rascia.
2: Nellino ha riso e tanto
1: no,
2: mi basta.
1: No, pure Nellino è tuo, chiamami.
2: No, Nellino ha riso di gusto.
1: Ha fatto proprio
2: uomo. Nellino ha riso di gusto.
1: Ciao, voglio, ciao, ciao, ci
2: ma
1: fermiamo
2: poi,
1: un attimo.
2: La colpa vai. Non è mia, è lui che ha detto la cinta, quella è la cintura di sicurezza, non è la cinta di sicurezza. La
1: ah,
2: cinta è quella che mette
1: cinta,
2: qua.
1: Non...
2: Ragazzi, l'italiano è importante. Allora, c'è, anzi, ci sono i The Calling, Wherever You Will Go.

0: alla regia, va via Nellino, rientra. Complimenti, complimenti al grande Zaccaria.
1: Ma saluti a
0: zia, portate saluti a zio. Detto che
1: quando sei uscito, ti ha mormoriato malamente.
0: Non
1: proprio.
0: È vero, non è vero, non mi permettere mai. Vabbè, non mi permettere. Capì?
1: Ragazzi, comunque stavo pensando che sulla canzone che è appena passata del 2002, quindi 24 anni fa, ne abbiamo fatte di postegge, quelli della mia generazione. Era una delle canzoni che più si dedicava quando volevi recuperare una storia andata male, una posteggia andata male. Era proprio quasi... un must, era perenne. Allora, torniamo un po' ai vostri messaggi, ma anche alle vostre telefonate. 081 546 6873. Marco a Rosario, quando l'ha chiamato il notaio, ha detto: sono strunzo?
0: E non lo so, sono strunzo.
1: Il notaio ha detto sì, e lui ha detto ok, allora in testa a mia moglie.
0: Firmo, firmo.
1: Così è andata. Vabbè. Michele dal traffico di Via Marina ci scrive: ragazzi, cerco di raccontarla brevemente. Quando ero in affitto nella mia prima casa, non sapendo bene come funzionasse la Tari, per superficialità della proprietà non facemmo mai il passaggio di intestazione. Io le devo i soldi e lei provvedeva a versarla. Dopo 4-5 anni però hanno iniziato ad arrivarmi cartelle e richieste di pagamento, perché la Tari risultava sempre non pagata.
0: Poi,
1: alla fine, si è scoperto che la proprietaria aveva già una sua posizione aperta con la Tari e, anche se i versamenti erano riferiti al mio indirizzo, finivano sul suo codice fiscale e andavano a coprire gli altri debiti. La proprietaria mi ha restituito subito tutti i soldi che le avevo dato, ma il problema è che nel frattempo erano passati anni e io mi sono ritrovato a dover pagare tutto con sanzioni e interessi. In pratica mi è costato quasi il doppio, oltre 2000 euro di Tari.
0: Un pivello della tassa non pagata. 2000 euro, ma manco per segnare, ma manco per scrivere la cartella.
1: Avevo anche pensato di aspettare una rottamazione, ma il credito era passato a una società privata di riscossione e l'anno scorso mi hanno imposto un fermo amministrativo, quindi poi sono stato costretto a pagare tutto. Quando ho fatto presente alla proprietaria che per colpa sua di quella gestione mi era costato il doppio, la sua risposta è stata semplicemente:
0: a buia,
1: è un'ascoltatrice di Essano Kiss.
0: Allora, 081 546 6873, linee aperte se volete sfogare nell'etere campano, le linee sono libere.
1: Salvatore da Schio. Dov'è Schio? Dove si trova?
0: Non lo so.
1: Non so. Mi fate compagnia tutte le mattine, ma Napoli manca. Ero ai Colli Aminei. Ciao ragazzi. Oh, grande Salvatore.
0: Locca chi se
1: le vediamo dove sta Schio, però. Vediamo.
0: Locca
1: vediamo.
0: Chi se le ricolla Aminei.
1: Formiamoci un attimo.
0: Bloccalo.
1: Mi manca questa località. Rosario, se ti cacciano di casa, ti posso sfidare, ospitare, credo. A casa mia la mattina ti porto caffè e savoiardo.
0: Chi è Maria? Giovanni?
1: No, Mizio.
0: Mizio.
2: Buongiorno. Buongiorno. Il conto te lo possono bloccare se è verso lo Stato.

0: è impagabile, è impagabile.
1: Ciao
0: Agliu, ciao, ciao, ciao.
2: Vedi, questo è un messaggio saggio di un vero padre. Io gli direi: ma non stai proprio in grado di portare sti sordi, si nu puzzate fam, impara a usare prima la R moscia e poi ne riparliamo.
0: Muccusa.
2: Beh, devo dire che da padre è quasi un messaggio motivazionale, oserei dire, per un figlio ricevere un Muccusa. 0815466873. I genitori sono due, cane e pecora, perché il ragazzo ha pensato a loro. Forza Napoli, Gianluca da Mandello.
0: Mondello?
2: Mandello.
0: Non si dice Mondello? Ah, Licco.
2: Ah, ma lì, Mandello.
3: Il genitore, i soldi me li prenderei, li investirei in immobili che comunque creerebbero una rendita a me per la vecchiaia, ma quando moro comunque rimarrebbero a loro, capito?
0: Caciotta mi tra gente che ammapa, frate. Ma ora con l'inquilina in campava, caciotta mia.
2: E tu, sfortunato come sei?
0: C'era Fonga pure l'avvocato.
2: L'inquilino avrebbe anche la R moscia.
0: Sì,
2: sarebbe,
0: vabbè, sì,
2: sarebbe di un certo livello anche, capito? Ah, c'è proprio oltre al danno la beffa. Rosa, perché Marco, che c'hai da dire contro quel grande capolavoro di Stefano De Mappino, né?
0: No, no, dico, De Martin, no De Mappin, non è nata così, De Mappin.
2: Vero, però sia ieri che oggi non ti abbiamo chiamato Stefano.
0: Meno male così. Sembra stessa cosa, poi diventa serio di padre, no, non
2: parlavo,
0: funziona
2: parlavo
0: più,
2: degli ascoltatori.
0: Come Putin mingolo ogni tanto.
4: Sì. Di 9.000 euro,
2: ci fatto due...
4: Non mi ha mai dato un euro. Ha dato tutte alle figlie femmine e niente a me.
0: No, questo no.
4: Poi quando deve andare all'ospedale per una visita, si ricorda che io ci sono. E lì dicono: no, purtroppo io stamattina ho delle commissioni mie da fare. Chiama il 118 o un bel taxi.
0: Vabbè, hai ragione, insomma, se dà tutto alle figlie femmine, ai maschi no.
2: Vabbè, da sociologo,
0: i figli sono uguali.
2: Da sociologo rispondi a questa domanda: ma se il ragazzo si comprava un cornetto, per dire una cosa, doveva fare metà con i genitori?
0: Io non lo so, va bene.
2: L'hai
0: voluto leggere, ma giustamente dice Nellini: chi c'ha secca?
2: Allora,
0: che boricere, che significa?
2: Non porta pena, non c'entra niente.
0: Che significa?
2: Tu vuoi le domande? Io te la faccio. Pronto?
5: Pronto?
0: Oui, ciao, sì.
5: Buongiorno Stefano.
0: Sono Stefano, sono Rosario Verde. E che lo ride?
2: Come ride?
5: Ma dimmi che andare, Cilia.
0: No, niente, tu che facessi? Ti pigliassi il 50% della vincita oppure gli rimani i soldi al tuo figlio?
5: L'hai spesso da
0: salvo. Bravo questo.
5: Ma da parte dei genitori?
0: È certo, è certo.
5: Certo, ma se il figlio mi fa rendere un po' tu, però ti raccomando, non mi spiega. Ma che si
0: vuole
5: fare? Ricordati bene,
0: detto si dice. Accattate in tu cucaino, vai!
5: Non mi raccattate
0: figlia,
5: ma non
0: scelte figliana,
5: ma oddio,
0: non. Oye, non lo dice, a Marco ci piace questo
5: fatto. Come?
0: A Marco non ci piace, ne si detto, buono, ma la mamma piccendo figlio, non c'è niente.
2: Questa è vera.
0: Mamma,
2: questa è
0: perché l'hai testa, l'hai testa.
2: No, quindi
0: ieri non è la stessa cosa.
2: Questa non mi piace.
5: Però non, per carità, non sono tutti uguali, però ricordati bene, un genitore vuol sentire bene dei figli, eh.
0: Non sempre.
5: Io non guardo bene i genitori, intendiamoci, perché la cosa, però uno certo fa che sempre felice più i figli, no?
0: No, non sempre, non pensi che a Leonardo va bene a Marco, non penso.
2: No, mi schifo e mi odio.
5: Leonardo!
0: Tu va bene Leonardo?
2: Mi ama,
0: no, ma no, dai, ma quando finiamo?
2: Mi fa dei sorrisoni e mi apre le braccia.
0: E tale qua la Marco, piccolo.
5: Ma già cammina.
2: Cammina da 10 mesi. Corre,
0: sì,
2: con
0: ma fermato per fare. Ma va a tenerlino, grazie. Ciao, ciao, ciao. Niente,
2: ciao, sì, chiudi.

0: A rossa ciuadense degli anni Ottanta, pisacane, tacco punta, bella vuoi ballare, no grazie. A rossa ciu, lo fai messo lento. Quanti lenti hai ballato, Nellino, nella tua vita? Tu? Quando, nessuno, manco uno, non sei mai andato a una festa in casa, che andavi là, c'era la ragazza sotto al muro. Vabbè, sotto un muro, no, può pare brutto, poi vai dice, ciao bella, ti posso invitare per questo lento? No, grazie.
1: Posso dirti?
0: Tu non hai mai,
1: se rispondeva fatto, così, no, meglio grazie. Che ti ha detto no, grazie.
0: Tu sei mai andato, tu anni 84 sei nato,
1: no? 83.
0: Non hai mai visto il festa in coppia in casa?
1: Qualcuna l'abbiamo fatta, quando eravamo più piccoli che facevamo.
0: Si facevano queste feste, mi ricordo. Mi ricordate quando ha scelto come si chiama? Cioè, faceva, è qui la festa? È qui la festa? Festa? No, sta.
1: Pensa che mettavamo le compilation tipo, sai, Hitmania Dance 96, no? Mettevi il CD e lo facevi andare ed era come un'ora di mixato.
0: Quando ha scelto nei Duran, What Boys, One Bones, oh, The Final Countdown.
1: Sì, vabbè,
0: countdown.
1: Quelle lì. Sì.
0: Countdown. Pronto?
1: E facevi tacco punto.
2: Pronto, ragazzi, buongiorno Francesco.
0: Ciao Kik.
1: Ciao Franci.
2: Rosa, ma tu devi ringraziare quella di vicino. No, grazie. Che la vuoi, una bella e buona da girare per i bellerini, la uscita tu con
0: Ma qua bellerini, proprio
2: bello.
0: Invece no. Ti facevi la prima ammoccata, pure
1: mamma mia, ammoccata.
2: Ma io l'ho vista la foto di Marco Lanzuite da piccoli.
0: Com'era bella.
1: Mamma mia.
0: Ci sei un filo grasso.
2: Marco, volevo dire una cosa a te.
1: Solo naso, una foto solo naso, incredibile.
2: Sì. Marco, ti volevo dire una cosa.
1: Dimmi, caro.
2: In futuro, no? Quando ti capiterà di dare un primo pack rappa di famiglia a Leonardo, lo puoi dire, esatto. Io ti immagino che bella.
0: Ma non lo farà mai.
1: Se succederà te lo farò sapere.
0: Ma non lo farà mai.
2: Bella e buona Leonardo Papi, mi sono fidanzato. Con la mia ragazza è di Secondigliano.
0: Ma che capi? Vabbè, ciao fratello, ciao caro. Pronto?
2: Pronto?
0: Come stai? Network.
1: Brandizzato oggi.
0: Chi sei?
2: Sono Nando da Novi di Modena.
0: Ciao, caro.
2: E vi faccio lei tutti i complimenti. Grazie per tenerci compagnia, che si chiama Paolo, oggi si trisce.
0: Grazie, caro.
2: Volevo solo dire una cosa. Vabbè, a parte la vincita, il figlio di Vente che può fare quello che può, poi alla fine decide lui se dà le genitore, no? Cioè, non può pretendere. Anzi, io direi qualcos'altro in più. Cioè, io ho i figli già grandi, che uno è sposato e un altro è in casa di 22 anni che sta lavorando, faceva l'università, dopo ha smesso e tutta la spesa lì, ha fatto sempre tutto, no? Adesso che si inizia a lavorare, allora qua, visto che ho mandato anche un messaggio, visto che qua il 95% dei ragazzi che vivono in famiglia danno dei soldi, no? Allora ci hanno provato pure, a parte mia moglie ha detto un figlio magico, mamma mia, era già un discorso così, ma anche per responsabilizzare io lo facevo, no? Diceva, ma comunque tu hai speso il trim, quindi alla fine già ci riuscite, anzi, visto che ti ancora di cose.
0: Sì, Magic and the Family.
2: Era solo per darvi anche un saluto a voi,
0: caro. Grazie amico mio.
1: Grazie caro, un abbraccio.
0: Grazie, ciao fratello. Ciao.
1: Va bene, altre telefonate, pronto? Pronto?
3: Pronto?
0: Sì. Ciao caro, ciao.
3: Ciao, sono Oscar, non sapevo che stavo in diretta, ragazzi.
1: Ciao Oscar.
0: Dimmi Oscar.
3: Rosa, è aperto proprio un mondo, è aperto, le feste in casa proprio.
0: Già ricordo come erano aperte.
3: Sì. Ma ricordo che a noi a sabato ci arrivavamo, ma ci imbucavamo pure, a Rosa, feste chissà, capo ne sapevamo, ma anche festeggiate, quindi figurati.
0: No, ma era proprio bello, perché lo fatto in primavera, quando finiva la scuola, ti fidanzavi, era bello.
3: A Rosa, io ho fatto pure un po' che il DJ, ho iniziato proprio in una festa in casa, perché se venivo io nel Capodanno che organizzai una guagliona, no? Bella e buona, non venne il DJ, questa qua disperata, ma 7 miei amiche mie, vicino alla console, ci arrangiamo, facessimo tutta la serata di DJ, facessimo consolare tutto quanto, però bella.
0: La palla che girava, dai, ricordo, la palla si portava la palla.
1: Infatti, una volta, periodo di Pasqua, organizziamo questa festa a casa di questa ragazza. E il DJ.
0: Il cingondo è fatto su.
1: No, mi ha ricordato una
0: ma
1: cosa.
0: Ma chi ce ne fotte a noi? No, chi sa quando hanno fatto? No, io stavo nel lontano. No,
1: per dire che abbiamo fatto le feste in casa.
0: Sì, ma sì. Questa cane ha fatto le feste in casa.
1: Comunque stavo parlando con l'amico.
3: Vabbè ragazzi, siete mitici.
0: Ciao, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Quindi voglio sentire un fatto. Voglio che dire l'aneddoto. Oh, ma mi conto l'aneddoto, voglio vedere come va a finire.
1: Questo è carino. Che stavamo facendo questa festa e pensa il DJ all'epoca, Davide, lo saluto, grande Davide,
0: ancora viva,
1: certo, ancora. Si portò i vinili, quindi stavamo suonando coi vinili, roba di altissimo livello.
0: Era finale,
1: era il periodo di Pasqua e in casa per
0: finale,
1: mangiare
0: finale,
1: da mangiare c'era anche il casatiello.
0: Sì.
1: E Davide si sta mangiando il casatiello in console, si sbriciola il casatiello, finisce sul disco che stava suonando, sulla puntina, quindi da questa
0: vita. Gitti andando in finale.
1: E si è bloccato.
0: Io penso che l'ultimo l'ha inventato. Vabbè, comunque.
1: No, ti giuro che è vero.
0: Non giuro, che te non fidi più. Vabbè,
1: mica sto dicendo una bugia, è verissimo, è verissimo. Ci abbiamo messo un'ora per pulire la testina, ragazzi. Un massacro totale.
0: Pronto?
4: Ragazzi, buongiorno.
0: Nonno, ciao, velocissimo.
4: Mamma
0: nonno.
4: Mia, che cosa mi ha dovuto.
0: Taccela da me.
4: Allora, voglio dire, sono Nova Spavalderi. Fui uno dei fondatori dei club Napoli Badaloni.
0: Sì.
4: E uno che minimo più di 15 anni abbiamo creato i club.
0: Sì, all'epoca sì.
4: Dei piccoli localini e si girava avanti.
0: Stai parlando degli anni 70, tu pensi, no?
4: Sì, sono nel 54, penso.
0: Quindi
4: sì.
0: 60-70. Ti hai fatto un 68? No, puoi spegnere la mano, devi fare. Grazie nonno, dobbiamo chiudere, grazie, ciao.
4: Un bacione, ragazzi.
0: Ciao, un bacione. Allora, signore e signori, finisce questa puntata di Yes and No Kiss Kiss, l'appuntamento domani giovedì, sempre 2 ore.
1: Incredibile, domani è giovedì.
0: Compagnia sua, Marco Pesacane.
1: Ci sarà ovviamente lui, Rosario Verde, poi mi preparo un altro paio di aneddoti, ve li racconto.
0: O finale. O finale, l'aneddoto su o finale, Pesaca, o morto è l'aneddoto o finale.
1: Un cassatiello su un vinile non ha un finale.
0: Ma non è...
1: Lui ci rimase malissimo, sì. Era pure la parte migliore, quella di
0: carico.
1: Grazie a Nello Iorio in Rio Bomba. Tanto io potrei raccontare la migliore barzelletta del mondo, no, a te non piacerebbe.
0: Non finale, Giovanni finale.
1: Non piacerebbe. Ma a ciao. Domani, amici, amiche, che la felicità sia con voi.
0: Ciao, aiù.
5: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?